me. What if I left any more?

0: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Napoli Meteo.
1: Ben trovati agli amici di Kiss Kiss Napoli da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì all'insegna del bel tempo su tutta la Campania grazie all'alta pressione che dominerà la scena meteorologica. Il tempo dunque sarà stabile, una giornata con sole protagonista e con cieli sereni e tersi, anche se di tanto in tanto qualche lieve velatura nel cielo si farà anche vedere. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni, anche se localmente saranno in lieve calo, ma nel complesso comprese fra i 25 e i 29 gradi. Con questo è tutto, dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

non è un lunedì qualunque, non lo è, è lunedì 1° giugno, ve lo dico. Perché poi magari qualcuno dice, oh, ho sentito la radio, hanno detto che è lunedì 1° giugno, perché prima i social non c'erano, prima comandavamo solamente noi, i radiofonici, i televisivi, i giornali, adesso vai sul social e trovi di tutto, anche cose magari a volte non vere, prima era un'istituzione, una ritta radio, allora è vero, eh sì, oggi è 1° giugno, entriamo ufficialmente nel mese dell'estate 2026, in più oggi anche la vigilia di un giorno festivo, non per tutti credo, perché domani il 2 giugno, festa della Repubblica, è rosso sul calendario, vuol dire che c'è un altro giorno di ricotta, per quelli che hanno i caseifici, ovviamente per quelli che possono. Noi non ci saremo, cominciamo, io non ci sarò, ma perché l'azienda ha detto a Manganì, siccome lavori troppo, siccome ti alzi troppo presto al mattino, domani ti diamo una giornata di pausa, tutto qua, ok? Poi vi ricordo che sono a partita IVA, na cominciamo, mica denaro, perché fate così, saluto anche Fabio Esposito in regia che mi accompagnerà per tutta la settimana, tranne domani, vi ho detto in modo corretto che non ci saremo. E voi cosa farete di bello, cosa avete fatto? 342 00

0: benvenuto a giugno. Io lo adoro giugno, ragazzi. È un po' come il sabato nel villaggio, no? Giugno. Poi ti anticipa un po', poi il mese meraviglioso di luglio, agosto, così così, tu dici vai in feria, lo so, ma c'è tanta gente sulla spiaggia, chi ha voglia di godere oppure chi ha la possibilità di godere delle vere ferie, secondo me giugno, luglio, poi agosto meglio evitare se non ti piacciono le spiagge affollate, no? È il mese delle giornate più lunghe dell'anno, dell'arrivo dell'estate, delle scuole che si avviano alla conclusione, no? I primi weekend, poi possiamo già dire andiamo al mare, perché no, già il prossimo, ma già quello scorso, molti di voi sono andati a fare il bagnetto, a mettere le natiche, le chiappette nell'acqua. Buongiorno a tutti i pipistrelli da una Milano caldissima, lo dice Gennaro. Gennaro, anche qui devo dire che le temperature si sono alzate un bel po', beh, giusto così. Fino a qualche settimana fa si lamentavano questo maggio spastriata, inizia sempre così il mese di maggio e non vedo proprio lo scorcio dell'estate, adesso si lamentano del caldo, c'è malavanda sempre, c'è niente da fare. 342 00 00 100 per i vostri messaggi, questi siete voi. Sono curioso di sentire se qualcuno farà un megaponte.
1: Buongiorno Antonio, mi gioco siamo a Bari su una nave adesso direzione Napoli, forza okay. Napoli, buongiorno a tutta la
0: città. Pio. È un comandante di una nave, buongiorno, non sappiamo quale.
2: Buongiorno Manganiello, buongiorno a tutti. Mi chiamo Palalizzo.
0: Vai.
2: Non mi ricordo adesso.
0: Magù, non ti ricordi dove sei? Vabbè, ancora un po' di scie.
1: Buongiorno
0: del weekend.
1: Pipistrelli e pipistrelle.
0: Buongiorno,
1: buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
1: Oggi primo giugno. Si va al lavoro si va a pagare i pensionatini. I miei pensionati.
0: Il mio direttore. Ok,
1: buona
0: mi raccomando.
1: Giornata, buon primo giugno.
0: Anche a te.
1: E chi domani va a festa? Come me, perché domani faccio festa.
0: Tu sei uno statale. Buona festa della Repubblica per domani. Pronto?
3: Ciao Manga, buongiorno, buongiorno a tutti. Io mi geolocalizzo, sono a casa mia e mia figlia sta ancora schiattata rindolietta.
0: Via da essa.
3: Deve andare a scuola.
0: Ancora?
3: E niente, io sono di festa oggi, ma tengo fatto 400.000 cose.
0: Quando sei poi di festa, no? Capita che devi fare mille commissioni e a un certo punto dici meglio andare a lavorare. Pronto?
4: Buongiorno pipistrelli.
0: Carmine da Bacoli.
4: Giuliano.
0: Sì, vai.
4: Pipistrelli, immagino quanti spese porta all'azienda tu.
0: Hai capito?
4: A sta povera radio che si chissà no. Pensa che ha talmente le spese che te ne che sta parlando dopo che pubblicità.
0: No, le spese sono tante per me, quindi mi dicono stai a casa così non ti paghiamo, no? È quello poi il senso.
5: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Giovanni da Napoli.
0: Vai Giovanni.
5: Mangani. Vedi che rimane tannerata nel nati Paolo.
0: Sì, domani.
5: Che le rimane a tenere pure Paolo.
0: No, ragazzi, no. Va partita IVA, a prestazioni, se vieni ti pagano, se non vieni non ti pagano, ragazzi, è così. Pronto?
6: Mangani, buongiorno.
0: È lui.
6: Buongiorno a tutti.
0: Armando.
6: Meno male, con numeri diversi. Rimane sempre festa, no?
0: Dove sei?
6: Diciamo,
0: devo ringraziare per Armando perché l'ho incrociato quando era venerdì passato a Scafati, una festa di piazza bellissima tra l'altro, e Armando mi ha omaggiato di shampoo, lozioni per capelli, una roba incredibile. Ah, ho incontrato anche Biagio, il cantautore del nostro Gianluca Vigliotti nel bar dello sport, famosissimo, mi hanno detto, tra l'altro fratello di Brad Obitour, credibile, tutti i pipistrelli con me, pronto?
7: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
7: Buongiorno a tutto il mondo.
0: Vai.
7: Specialmente agli ammalati, con una presa.
0: Bravo,
7: regione,
0: hai detto una cosa bellissima.
7: Andò, ho trovato una partita lì. Ci sono Pasquale da Frate Maggiore, autista.
0: Ciao Pasquale.
7: Andò, c'è la nonna mi chiedo un zuppo, la fornutaco.
0: Sì. Guardate che oggi avere la partita IVA è qualcosa di devastante, no? Allora, partite IVA all'ascolto, confermate qualche messaggio, pronto?
8: Mangani, buongiorno, voglio già calalalalizzare.
0: Vai.
8: Sono Biagio da Caeta, Mangani, stamattina è brutta giornata perché sto lavorando tantissimo.
0: Vabbè,
8: e
0: allora?
8: E fanno domani The Colors cantano a Gaeta.
0: Ma veramente? The Colors a Gaeta, e allora tutti a Gaeta domani, vai. Rolling Stone,
9: Manganiello,
0: Rolling Stone.
9: Buongiorno e buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
9: Sono sempre Dello da Sarno. Direzione San Giuseppe Vesuviano.
0: Nuovo acquisto, Fabio.
9: E che volevo dire, mangani pare pillare che hanno in fede, mangani agosto ne hanno in fede.
0: Agosto.
9: Buona giornata a tutti.
0: Anch'io d'agosto, quindi inizia il countdown, iniziano quei momenti in cui dici un c'ha falci più, fa troppo caldo, un dang geni, si là con due frigorifero, non metti nessuno. Cioè, sono quelle cose che ogni anno si fanno. Pronto?
9: Andò, buongiorno, ciao da Napoli.
0: Vai.
9: Direzione Benevento.
0: Sì.
9: Ti volevo ancora ringraziare per il telegram fatto a mia sorella Elvira.
0: Ah,
9: venerdì.
0: Okay. Meraviglioso.
9: È stato un trionfo, lo
0: è vero.
9: Il podcast l'ho fatto sentire a tutti, tutta la famiglia.
0: Sì.
9: È stato bene, grazie Antonio.
0: Sono contento, dai, i Telegram poi danno delle emozioni particolari. Ancora qualcuno, Fabio? L'ultimo, pronto?
10: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
10: Da Ciampino.
0: Vai.
10: Niente,
0: da Ciampino.
10: Oggi giocolizzare.
0: Vai.
10: E sto facendo una camminata a piedi.
0: Sì.
10: Visto che è lunedì.
0: A Ciampino?
10: Sì, ci sono tutte le buone idee.
0: Va bene.
10: Voglio
0: va
10: un
0: bene.
10: Abbraccio a tutti.
0: Soprattutto se qualcuno addirittura riesce a fare un ponte, che ne so, da venerdì pomeriggio, no? Venerdì scorso fino a mercoledì. Dove siete? Fatemi sapere che ci siete. Buongiorno Antonio, sono Salvatore dal Parco Patrizia, direzione Pomigliano d'Arco. Buona giornata, anche Salvatore al lavoro. Tra poco seconda parte di WhatsApp. Ditemi dove siete.

0: Pensa, quando ero piccolo io guardavo in TV Goldrake, Mazinga Z, e tu invece guardi Doraemon, che sono io, vedi? Mi hai scambiato per Doraemon. E allora ti do il Chonsky, eccolo qui. Poi ragazzi, Beppe, o meglio Peppe con la P, perché c'è una differenza tra Beppe e Peppe, da fuori grotta, direzione Avellino, come ogni giorno con questo caldo dovrei stare sopra una spiaggia con un bel cocktail e una filippina che mi fa un bel massaggio. Siete grandi, vi seguo sempre. Perché proprio la filippina? Non può essere un'italiana, una avellinese, una cinese, un'australiana, sempre questa filippina che deve fare questi massaggi, insomma. Però l'idea è bella, una bella spiaggia. Ma a me basterebbe anche, che ti devo dire, Diamante, basterebbe anche Licola, non è un problema. L'importante è stare su un'amaca, immaginate, legata a due piante di cocco. Solo che a Licola ci sono i cocchi, no? No, cocco bello, cocco fritto, lo vendono già fatto, però non ci sono. Vabbè, sentiamo ancora vocali, pronto?
1: Ciao Magani, buongiorno.
0: Ciao.
1: Come si vede che abbiamo sbagliato i vostri fatichi? Di meno stamattina la tangenziale è dimezzata di un terzo.
0: Assolutamente. No, non c'è nessuno. Bisogna dirlo. Sono tutti quanti a fare il ponte e poi si lamentano anche. Pronto?
2: Antonio, buongiorno. Sono Nicoletta.
0: Ciao,
2: io
0: Nicoletta.
2: Dopo esattamente 10 giorni di ferie torno al lavoro.
0: 10 giorni.
2: Ma mi sa che è meglio, perché mi ritorno con una borsa nuova e occhiali da sole nuovi. Quindi per mio marito, per il suo bene, meglio che io vada a lavorare. Ciao.
0: È giusto, perché poi quando hai tanti giorni di festa, vai in qualche centro commerciale, qualche negozio, e il maritino deve strisciare e vai. Meno male che ritorna.
3: Buongiorno,
0: lavoro.
3: Manganiello.
0: Buongiorno.
3: Di Pavina, Francesco. Oggi 12-13 gradi. Lavoro sulla gru a Pulimento.
0: Mamma mia.
3: Sono passati 2 settimane da 26 a 31 gradi 32.
0: È vero. In bocca al lupo, soprattutto salutiamo quelli che lavorano all'aperto. Ci lamentiamo noi abbiamo addirittura 2 condizionatori in questo momento, ragazzi, accesi, 2, neanche uno, 24 e 24, siamo freschi, belli. Invece voi, che spesso e volentieri lavorate all'aperto, soffrite tantissimo, quindi siamo solidali, veramente solidali con voi. Pronto?
4: Magari, buongiorno.
0: Come
4: pensi che i messaggi mi non
0: ne vanno più? Eccolo qua.
4: Io sono un fedelissimo.
0: Chi
4: come
0: sei?
4: Tanti altri.
0: Certo,
4: ma non sento più da una vita parecchi di loro. Sono sempre un serpente da bruciare.
0: Ah, il serpente Costantino, ma figurati, siete talmente tanti, a volte vai a finire sotto ai WhatsApp. Adesso con la raccomandazione tanto mi sa la coppa, come succede nei collocamenti, cosa, capisci a me, no? La cartella
5: d'osta. Ciao ragazzi.
0: Chi è?
6: Ciao Don Manganiello.
5: Ciao.
6: Sono Tati. Sono
5: Tati.
6: Ti voglio tanto bene.
5: L'ho aiutato.
0: Ma io ti amo. Ma che voce bellissima. A quest'ora già sveglia, 7:17. Pronto?
7: Antonio, buongiorno. Come state? Sono Patrizio D'Amore.
0: Ciao.
7: Un saluto e un abbraccio forte a Fabio Esposito.
0: Certo, Fabio.
7: Mi trovo all'interno dell'ospedale policlinico, vicino a voi.
0: Sì.
7: Sto in attesa che si faccia l'orario per entrare. Un saluto a tutti voi. Buon primo giugno.
0: Grazie.
7: E un abbraccio forte a tutti gli amici in ascolto.
0: Patrizio D'Amore, uno degli ascoltatori più cari che abbiamo. Tra l'altro, a proposito di cari, devi sapere, Fabio, che tu hai assaggiato i vari cornetti di Patrizio D'Amore. Ma Patrizio, la settimana scorsa ha fatto una manata di coriandoli esagerati. Cioè, è andato a comprare i cornetti, non so se mi spiego, a pochi passi da Rione Alto, hai già capito dove, no? Dal nostro amico germano. Quindi, veramente, si è fatto i rib, ma stavolta hai vinto Patrizio, quindi un abbraccio a te, in bocca al lupo, veramente di cuore. Insomma, sappiamo che non stai attraversando un bel periodo, noi siamo qui per cercare di alleggerire anche le tue giornate. Tra poco torniamo con l'argomento del giorno.

0: primo giugno, veramente bellissimo dirlo primo giugno, vedi, rispetto al primo novembre, con tutto il rispetto, primo ottobre, primo gennaio, no, giugno, l'estate veramente è scoppiata. Allora, non è solo il primo giugno, ma è anche un giorno importante perché si celebra la giornata mondiale dei genitori. Ah, che bello, istituita nel 2012 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la ricorrenza è dedicata a tutte le mamme e i papà del mondo per riconoscere il loro ruolo fondamentale nell'educazione e nella crescita dei figli. Io credo anche un ruolo complicatissimo, soprattutto ultimamente con le nuove generazioni, veramente essere genitore è qualcosa di difficilissimo, tra consigli, pazienza, sacrifici, figuracce memorabili, una giornata per dire grazie, ma anche per ricordare tutte quelle frasi, abitudini e momenti che ogni famiglia si porta dietro da anni. E infatti la domanda in occasione della giornata mondiale dei genitori potrebbe essere la seguente: qual è la frase, il consiglio, la bugia innocente o la figuraccia di mamma e papà che vi è rimasta più impressa? E soprattutto qual è quella cosa da genitori che oggi vi ritrovate a fare anche voi senza accorgervene? Cioè, c'è quella frase, un comportamento dei vostri genitori che vi è rimasto impresso? E qual è quella tipica cosa da genitori che oggi fate anche voi? No, io ieri sera ci pensavo, no? Tipo mia mamma sfogliava spesso e volentieri, fa ancora oggi, i volantini dei supermercati. Io dicevo, ma che palle, ma tutti i giorni a sfogliare sti volantini. Quando ero piccolo lei già li sfogliava, cioè, per trovare le offerte. Oggi mi ritrovo a fare la stessa cosa, no? Per capire dove posso risparmiare qualcosina. Mi diceva sempre fai presto ma vai piano, ed è la stessa cosa che dico a mia figlia che ormai ha la patente: fai presto ma vai piano, ed è un paradosso. Oppure spesso e volentieri mi diceva, ma la felpa l'hai portata? Ma parliamo del mese di agosto, quando andavi al mare, perché non si può mai sapere. E aveva ragione anche lì, cioè quelle frasi che i vostri genitori vi hanno detto oppure vi hanno assillato con certe raccomandazioni, e poi dopo quando siete diventati voi genitori, quindi mamma, papà, vi siete accorti che più o meno fate le stesse cose, no? Insomma, fatemi sapere qualcosa che riguarda i vostri genitori, possibilmente qualcosa di divertente, di simpatico, un aneddoto. Festeggiamoli alla grande al 342 00 00 100.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
3: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giornata mondiale dei genitori, questo primo giugno, un'occasione per ricordare tutte quelle piccole e grandi cose che mamma e papà ci hanno insegnato, detto, trasmesso nel corso degli anni. E io vi sto chiedendo qual è la frase, il consiglio, l'abitudine dei vostri genitori che vi è rimasta più impressa e quale tipica cosa da genitori, tra virgolette, vi ritrovate a fare oggi anche voi, magari senza nemmeno accorgervene. 342-00-00100 per i vostri messaggi. Parto con quello di Raffaele da Mainz, ovviamente lo leggo come lo ha scritto, anche con gli eventuali errori, ma lui è in Germania da anni, è tutto consentito con la sua voce. Vediamo.
1: Buongiorno Antonio, sono Raffaele da Mainz. A me mi è rimasto impresso dai miei genitori una parola, che quando uscivo ti raccomando, stai attento, non frequentare ragazzi poco per bene. Io, essendo genitore, raccomando anch'io, io e la mia roccia, saluti da Raffaele da Mainz.
0: La roccia sarebbe la moglie, la roccia. Allora, grazie Raffaele. Poi, Marco, da piccolo mio padre mi diceva sempre, spegni le luci quando esci da una stanza, ridevo, adesso entro in casa dei miei amici e le spengo io. Sono diventato lui. Ma è così, c'è niente da fare. Poi, mia mamma aveva la risposta pronta per tutto, portati una giacca che poi fa freddo. Io la prendevo in giro, oggi lo dico a mio marito e miei figli ogni volta che escono, vedi, perché poi si trasmettono delle cose, no, dei genitori, senza accorgertene, le fai anche te. Buongiorno pipistrelli e pipistrelle, stud che sta luce, Emanuele lo dice, ciao papà, Emanuele da Montecatini Terme. Sentiamo qualche vocale, pronto?
2: Buongiorno Mangani.
0: Buongiorno.
2: Quando sono ti facciamo spennere a chiss la ronnella.
0: Beh, ragazzi,
2: per l'aria condizionata bizzeffe.
0: Ma stai scherzando? Ma noi dobbiamo stare freschi, perché così possiamo portare un'energia a tutti voi. Se noi abbiamo caldo, e come facciamo a parlare così bene, pimpanti? Noi dobbiamo stare freschissimi. Poi arriva Vigliot, studia i condizionatori e ci fa puzzi di cavra, perché giustamente l'età è quella che è. Quella... Speriamo si sta sentendo. Vi aggiorno, se mi dice se è un cretino, sta ascoltando, mi invia un messaggio vocale.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Tapuru Pandini in Etiopia. Sempre Forza Napoli, Marco
0: in Etiopia.
3: Da Addis Abeba,
0: addirittura...
3: presente come ogni mattina.
0: No, cioè ragazzi, da Addis Abeba, ma vi rendete conto la tecnologia? Arriviamo lontanissimo, un abbraccio forte a te, pronto?
4: Buongiorno, buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
4: Traduzione,
0: vai.
4: Safat Idibad, dice sì. Si è indebitato.
0: Che si è fatto i ribed, ragazzi, voi come dite?
4: Napoletano, stagini ribed.
0: Ah, stagini ribed, ok, vabbè, si è fatto i ribed, stagini ribed, stiamo là, ragazzi, più o meno. Poi c'è un messaggio di Ernesto, stat accort. Padre, me lo diceva sempre mio padre, come mi piacerebbe risentirlo. Ernesto da Pomigliano, eh sì, perché poi quando ti trovi nel corso della tua vita quasi quasi ti dà fastidio quello che ti dicono i genitori, poi cresci, magari si sono fatti vecchi oppure non ci sono più e lì veramente poi ti manca tutto di loro. Pronto?
5: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Allora, mio padre mi diceva sempre, tu ti sta accorto a te, e ti sta accorto pure all'altro, che mezza vita che sono buono.
0: È vero, lo diceva.
5: E diceva, ma non ti preoccupare, e mio padre mi diceva, ti preoccupare, quando poi ti fai rosso e fai figlio, ti faccio break.
0: Mosè Adigir, è vero, quanto hai ragione. La giornata mondiale dei genitori, per questo stiamo parlando di mamma e papà e di tutti gli aneddoti annessi. Pronto?
6: Manganiello, buongiorno, sono Lello da Giuliano.
0: Vai Lello.
6: Quello che ricordo sempre e continuamente.
0: Sì.
6: E che mia mamma vicino a me e mio fratello, quando è uscita in distanza, ha tassuto in luce,
0: luce.
6: Ha tassuto sempre in luce. E io ce lo faccio.
0: È vero, anche perché.
6: Capo non lo fanno come non lo facevano. Noi.
0: Bravo, bravo,
6: e
0: quello è un giro.
6: Ed è ritornato.
0: È vero.
6: Dobbiamo spegnere
0: le luci, anche perché le bollette sono molto più salate rispetto ad una volta. Buongiorno Manganiello, la frase che sentivo sia da mamma che da papà: si te fai male da rongo puro riesta. E questa è mitica, questa è straordinaria. Saluti Luigi da Zurigo. E voi avete un aneddoto, una frase che vi ricordava e che vi ricorda la vostra mamma e il vostro papà, che anche voi poi replicate, no, dopo anni? Fatemelo sentire. 342 00 00 100.

0: avete gradito in tantissimi. Lady Mojo, mamma mia, che pezzo! In particolar modo ancora Raffaele da Mainz che dice: buongiorno Antonio, sono Raffaele da Mainz, che bella canzone Lady, è la canzone del nostro primo anno, dell'anteprima, del matrimonio, addirittura, anzi, mi stai sotto filmina. Raffaele, grandioso! Un po' di messaggi che riguardano ancora l'argomento di stamattina. Luca, mia mamma controllava che avessi mangiato abbastanza. Oggi, quando invito qualcuno a cena, chiedo almeno 5 volte: ne vuoi ancora? È vero, anche quello. La mamma spesso e volentieri te lo diceva. Vediamo, buongiorno Antonio, mio padre diceva sempre: nubile. È vero, anche questo. Non posso dirlo alla napoletana, ma in pratica un pelo del pube femminile tira più di una barca in mezzo al mare. Più o meno ho cercato di italianizzare questo detto che spesso e volentieri ci ripetono i nostri genitori. Buongiorno Manganiello, mia mamma mi lanciava sempre lo zoccolo, non solo mi prendeva sempre, ma quello zoccolo era un boomerang, tornava sempre tra le sue mani. Io ora ci provo, ma non solo non prendo mio figlio, ma torna sempre dietro la mia testa. Come il film di Fantozzi, non so se l'avete visto, quando lanciò un boomerang, si chiuse dentro mille stanze, il boomerang bussa alla porta e lo colpisce. Fantastico. Poi la frase che sentivo sempre prima di scendere era: statta a corte, non da appiccicare con nessuno, e camarone da compagno. Io dico sempre a mio figlio questa cosa: camarone da compagno poco, ma non da appiccicare con nessuno, sempre, perché ho sempre paura della società, degli altri. Pronto, sentiamo ancora qualcuno.
1: Magari bacio.
0: Oh, Brad,
1: eccomi qua. Brad Dovitoro, originale Scafati con amore. Venerdì ci hai regalato veramente un grande,
0: grazie,
1: spettacolo.
0: Grazie.
1: Eri in perfettissima forma.
0: Veramente.
1: Zumbava e sceniva
0: come
1: un ragazzino.
0: Come un grillo, è vero, è vero. Poi dopo ci piata l'auli, non ti preoccupare.
2: Non mandava a fare qualcosa in altro uomo. Non mandava a pigliare qualcosa in altro uomo. Ci si domanda a madre, vanno l'acqua truppo.
0: Erano le offese, anche le offese potete raccontarle, quelle per loro bonarie, no? Però per noi poi pesantissime. Pronto?
3: Danilo, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Io mi ricordo che mia mamma mi diceva sempre: quando scendi stai sempre attento.
0: È vero.
3: E io sì, sì, non ti preoccupare. E poi mi chiamava sempre a t'ammazzare.
0: Allora faccio bene a dire a mio figlio: non da appiccicare con nessuno, non da appiccicare. Pronto?
4: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti i ministeri.
0: Vai.
4: Uscite da Cesena, ma volevo dire, ma
0: sì, che cosa?
4: Il podcast,
0: sì,
4: ma non funziona.
0: Stiamo sistemando, ragazzi, stiamo ottimizzando, stiamo lavorando per voi, tranquilli. Pronto?
5: Buongiorno.
0: Buongiorno.
5: La cosa che mi ripetete sempre mio padre,
0: sì,
5: è: tutto è soggetto all'uomo. Ad indicare che qualsiasi obiettivo, qualsiasi cosa da raggiungere,
0: sì,
5: anche se può sembrare impossibile da raggiungere,
0: sì,
5: con la costanza, l'impegno,
0: è bello,
5: si riesce.
0: È bello questo, cioè la responsabilizzazione, il fatto di dire: ce la puoi fare anche tu se ce l'ha fatta un altro. E Giulia, mia mamma conservava qualsiasi cosa perché non si sa mai. Oggi ho un cassetto pieno di scatole, caricabatterie vecchie, buste. Direi che il testimone è passato. Io vorrei anche sentire delle parole uniche che raccontavano i vostri genitori, che vi dicevano, a parte le solite, no? Ti lancio lo zoccolo, oppure non ti appiccicare, camarone da compagni. Queste sono quelle classiche che più o meno sentiamo tutti quanti. Direi quelle un po' più originali. Pronto?
6: Ciao Antonio, Francesco da Sydney.
0: Vai, vai Ciccio.
6: È una cosa che mi ricordo di mio padre, che non ce l'ho più, purtroppo. Diceva sempre:
0: fallom è bellissimo, sì sì, i nonni fallom, ma raccomando. Pronto?
7: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
7: Buongiorno pipistrelli e buon lunedì a tutti.
0: Anche a te.
7: Purtroppo nemmeno io ho più genitori, quindi è un dolore fortissimo.
0: Eh beh, sì, è che vuoi fare.
7: Comunque la frase oggi che diceva sempre mia mamma,
0: sì,
7: e mio papà: fate luce, cioè, meglio di fare spese.
0: Quanto è vero questo, me lo dice ancora oggi mia mamma, ed è una cosa sacrosanta. Pronto?
8: Magari la frase bella che diceva mia mamma quando mi batté, taccia ciro ribazzato.
0: Beh, diventava balbuziente, no? Tutti i nostri genitori all'epoca lo facevano, cioè tipo: quando vado da giritica, scolia è buona, no? Succedeva, pronto?
3: Danilo, questa cosa del pelo, il pube, non l'ho capita, se me la puoi dire bene.
0: Voglio, come faccio a tagliare un po'? È impossibile, mi fai radiare. Scrivimi in privato, magari su Instagram, e te la scrivo proprio come si pronuncia, pronto?
9: Magari buongiorno,
0: buongiorno.
9: Non riceve, non mi vale tanta vizia d'ena.
0: Sai che questa mo è un po' da esplorare. Roma vale quando ha vizi ed è. Cioè, l'uomo senza vizi poi non è un uomo, non ho capito. Quella non l'ho captata, no? Come situazione. Pronto?
10: Buongiorno, Mangane, buongiorno. Buongiorno, Peppe.
0: Ciao Peppe.
10: Diceva papà mio, non butta mai pacca a casa, vada, faccio un riesto.
0: Quindi dovevi consegnare sempre un po' di paccheri anche. No, non sono d'accordo su questo. Pronto?
11: Magari, buongiorno, buongiorno, Giovanni da Giuliano.
0: Sì,
11: magari
0: ciao.
11: Magari che lo zuccolo non era un boomerang, perché quando ti pigliava l'età a capo, mamma ti diceva porto un zuccolo a capo, che ti piaceva tornare.
0: Ah, va bene,
11: nessuno deve scusare, ci va a portare pure lo zuccolo.
0: Bravo, bravo, è vero. A volte, sai, questo zoccolo non ti prendeva, oppure ti prendeva, poi andava sotto il letto. Faccio un esempio, tu dovevi riportare come un cane il trofeo, il cimelio, di nuovo a tua mamma, cioè quello che ti stava uccidendo. È così. Va bene, continuate a inviare i vostri messaggi, raccontateci un po' di aneddoti e un po' di ricordi legati ai vostri genitori, cosa vi chiedevano, cosa vi dicevano, qualcosa che facevano, e fate voi anche oggi al 342 00 00 100. Adesso arriva il mio preferito, c'è niente da fare, silenzio, Achille Lauro. E ciao.

0: eccezionali, prezzi bassi mai visti.
1: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
2: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,79 euro.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
0: Sotto costo Deco.
1: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
4: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
5: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
6: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: primo giugno, la giornata mondiale dei genitori, vi stiamo chiedendo di raccontarci un po' di aneddoti che riguarda mamma, papà, le raccomandazioni assurde, quelle belle, quelle che anche voi adesso fate ai vostri figli. Ma attenzione, vogliamo nella seconda ora anche qualcosa di diverso, e cioè un messaggio vocale leggendario, straordinario, mitico, che avete sul vostro cellulare di mamma o di papà e volete condividere con noi. Oppure l'ultimo, no? L'ultimo messaggio vocale che avete. Aspetta, l'ultimo nel senso che mamma e papà stanno ancora qua, non cominciamo nella tragedia, perché vai giù al mattino, dobbiamo divertirci, sempre sensibili, ma con grande leggerezza. Se volete, condividete i messaggi assurdi, quelli incredibili, o l'ultimo di mamma e papà che avete ancora sul vostro cellulare. Pasquale scrive: mia mamma ha 83 anni, ogni volta che la chiamo e le dico sto guidando, mi dice sempre vai Gian Gian, e io no mamma, sto facendo 150 km all'ora. E lei puntualmente: lo sapeva, vai Gian, non correre. Pasquale da Secondigliano, lascia sta, c'ha una certa età e se lo crede. Poi Antonio Caro: la mia mamma la mattina mi diceva sempre ti sei cambiato le mutande, perché se un camion lo sai che lo dice anche mia mamma, lo diceva, ti mette sotto, che figura facciamo all'ospedale? È vero, è vero. Quello che tuttora mi chiedo è perché un camion o una macchina, mistero. Francesco da Ferrara: cioè la mamma si preoccupava del fatto di fare una brutta figura con il dottore che eventualmente ti toglieva il pantalone e la mutanda che era sporca, ok? Ma non di quello che magari potevi subire durante l'incidente. Roba allucinante, ma capitava. Pronto?
1: Magari buongiorno,
0: sì, buongiorno.
1: Carmine.
0: Vai Carmine.
1: La frase classica di mia mamma quando c'era Walter: vieni accanto, non ti faccio niente.
0: Non ti faccio niente. E aveva già la cintura in mano, il battipaglia. Non ti faccio niente, vieni accanto. Pronto?
2: Buongiorno Antonio, Vincenzo da Piazzulla.
0: Ciao Vincenzo.
2: Io quello che ricorderò di mio padre, lo ringrazierò sempre, la parola che mi diceva sempre è quando facevo qualcosa che non andava bene.
0: Sì.
2: Il vigno si nutri quando è a cipro, quando è a maturo, non lo pieghi più.
0: Allora.
2: E io da quella parola ho imparato sempre tanto.
0: L'avete capita voi? Io sì, perché Vincenzo è mio compaesano. Dicevo, vigno si noti quando è verde, non noti più. Cosa significa? Allora, il vigno sarebbe un ramo, immaginate un ramo giovane, quindi non secco. Ecco, se quando è giovane riesce a piegarlo, quando si fa secco si spezza. Quindi vuol dire che il ragazzino va piegato, va educato quando è ancora piccolo. Pronto?
3: No, buongiorno, Ciccio Shrek.
0: Vai Ciccio.
3: Io mi ricordo che la buona di mio padre mi diceva la mattina voglio quando esce la casa state a court.
0: L'abbiamo fatto la settimana scorsa, tormentone della settimana scorsa, Fabio. A court, state a court. Pronto
4: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno
4: Pasquale.
0: Vai Pasquale.
4: Senti Manganiello, una sola cosa da tutto quello che ti dicevano tu porta innanzi per tutta la vita,
0: assolutamente sì.
4: Terribile, sempre terribile rimane.
0: No, che poi quando sei piccolo magari ti dà anche fastidio qualche intercalare, no, del papà, della mamma, poi finisci per ripetere tu quelle cose che ti sembravano noiose o non giuste. Pronto?
5: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
5: Allora, si può dire un pelo dell'apparato femminile tira più in umoia e vacca.
0: Ok, anche così va bene. Dai, pronto. Poi leggo qualche messaggio.
6: Danilo, buongiorno.
0: Giorno.
6: Giacomo da Napoli.
0: Vai, Giacomo.
6: Ma mamma diceva sempre, poi papà, voglio fatte le medie e faccio pure la spesa.
0: Leggo un messaggio un po' lunghetto, però sembra interessante. Buongiorno. Una cosa che sentivo dire dai genitori, soprattutto da mia mamma, è quando mi dava fastidio e che oggi replico con mia figlia è: hai studiato? Che materia hai domani? E fatti italiano? Chissà perché per i genitori ogni giorno sa da fa sempre italiano. Vero? E poi emisi e libero rinda la cartella. Ma domani che interrogazione hai? A giovani a parlare un po' a scuola. Si prendi un voto malamente sind. E puntualmente quando dico queste cose un attimo dopo un flashback e mi rivedo da ragazzo a fare i compiti in cucina vicino a mia mamma che faceva le faccende di casa e lì mi scappa un sorriso e io direi anche una lacrimuccia a volte perché ti commuovi, no? Pronto?
7: Mangani, buongiorno. Buongiorno Pipistrelli.
0: Buongiorno.
7: Mamma mi dice ancora oggi giorno hai chi cazzo pigliata.
0: È vero, anche quello. Oppure come ti ha fatto a così ti distrugg, pure quello. Pronto?
8: Ma pure ma io me ne vado ma E voglio mamma, state accorto.
0: Sempre, state accorto.
8: Ci di giù.
0: Camarone d'accompagno, hai mangiato, hai freddo, ti vedo un po' sciupato, anche se sei 97 kg, pronto?
9: Buongiorno, invece mio padre mi diceva, voglio a papà, andare a picciare un nessuno, farò un burto immazzato a casa, se no pigliorista.
0: Ah, ok, quindi dovevi farti rispettare comunque quando eri lì.
10: Antonio, buongiorno. Buongiorno. Sono Teresa.
0: Ciao.
10: Mio padre mi diceva sempre, quando ero ragazzino e volevo fare qualcosa che secondo lui era pericoloso, mi diceva di no, e mi faceva, chiagnemo quando ti sposo rire. Praticamente, dice, quando poi ti sposerai, sì, capirai, sì, e poi farai tu le tue scelte.
0: Sì, sì, sì, sì, no,
10: e
0: è chiaro.
10: E adesso che mi sono sposata, ha ragione, perché con i miei figli dico la stessa cosa.
0: Hai visto? C'è niente da fare. Ed è quello proprio il senso dell'argomento di stamattina. In occasione del 1° giugno, per i nuovi arrivati, giornata mondiale dei genitori, raccontateci un po' di aneddoti legati alla mamma, al papà, ma attenzione, variazione del tema nella seconda ora, gradiremo un po' di messaggi inviati, condivisi, dei vostri genitori. L'ultimo vocale che avete ricevuto dai vostri genitori, mamma, papà, oppure quello leggendario, così ci facciamo due risate. Nel frattempo, volete inviare un messaggio d'amore, ironico, di spottò, è il momento giusto per farlo, i Telegram, ok? Verificate la disponibilità della persona che stiamo chiamando, altrimenti ci pigliamo gol, ok? Detto questo, 342 00 00 100 per i vostri Telegram. Arrivano le news.
11: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
12: Buongiorno da Vincenzo Perna. In apertura, risparmiavano sui servizi assistenziali da fornire nei centri per l'accoglienza dei migranti del consorzio Maleventum, destinando poi il denaro sottratto a scopi personali. Ammonta a 1,3 milioni di euro il danno erariale che la Guardia di Finanza di Benevento e la Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti ipotizzano e contestano a 8 persone, tra cui figurano ex dipendenti della Prefettura di Benevento. Tra i destinatari infatti anche Felice Panzone, ex funzionario della prefettura, addetto alla gestione dei centri d'accoglienza, gli ex dirigenti dell'area immigrazione Maria Rita Circelli e Giuseppe Canale. Secondo quanto contestato dalla procura contabile, i risparmi conseguiti sarebbero stati usati tra l'altro per acquisti in negozi di note, grif di moda, viaggi e soggiorni, trasferimenti di denaro a familiari e altre operazioni ritenute dagli inquirenti estranee agli scopi per i quali erano stati concessi finanziamenti pubblici. Ancora cronaca, un giovane di 22 anni ricoverato in coma farmacologico all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania dopo essere rimasto gravemente ferito durante una partita di calcetto a Laurino nel Salernitano. Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe urtato violentemente la testa contro il muro che delimita il terreno di gioco, riportando un grave trauma cranico. Le sue condizioni sono apparse subito serie. Sul posto infatti sono intervenuti i sanitari del 118 che dopo le prime cure hanno trasferito il 22enne all'ospedale di Vallo della Lucania, dove è attualmente ricoverato. In corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Cambiamo argomento. Nel tardo pomeriggio di ieri si è riunito ancora il centro coordinamento soccorsi, convocato sabato dal prefetto di Napoli Michele Di Bari, per un aggiornamento sull'incendio sviluppatosi ieri pomeriggio nella pineta Camaldoli pianura in via vicinale Pignatello. È emerso che le operazioni di spegnimento coordinate dal DOS, anche con l'intervento di un Canadair, hanno consentito di domare l'incendio, che sono al momento in corso le operazioni di bonifica dell'area. Restano sul posto 2 squadre di vigili del fuoco per monitorare la situazione. Prosegue inoltre il costante monitoraggio da parte della prefettura. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Napoli attende Allegri come prossimo allenatore, con il tecnico livornese che dovrà prima liberarsi dal Milan per poter firmare col club azzurro, che inoltre aspetta la rescissione consensuale con Antonio Conte. Intanto il vice di quest'ultimo, Stellini, ha risposto alle parole di Kevin De Bruyne sulla scorsa stagione. Quelli come lui hanno poco senso a Napoli, ha detto Stellini in un'intervista al Corriere dello Sport. Pensa più all'estetica che al risultato e non ha trasmesso entusiasmo da quando è arrivato. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: E ancora buongiorno, lunedì 1° giugno, veramente un lunedì diverso dal solito perché arriva l'estate tra qualche settimana, perché domani è festa per moltissimi, festa della Repubblica, anche il pipistrello domani non andrà in onda, ritorniamo mercoledì tranquilli e in più oggi è la giornata mondiale dei genitori, ma ne parliamo tra qualche minuto. Saluto anche Fabio Esposito in regia, saluto quelli che ci guardano in TV, canale 76 del Digitale Terrestre. Qualcuno mi scrive come faccio a inviare il Telegram. Vabbè, l'abbiamo già detto, lo ripetiamo, se vuoi anche adesso invia un messaggio, mi scrivi cosa dobbiamo dire alla persona che andiamo a chiamare, però poche cose perché è un Telegram, quindi telegrafico, e il numero di telefono da chiamare al 342 00 00 100. Partiamo con il primo, vediamo se siamo fortunati. Caro Fabio dice: buongiorno Antonio, Angelo, ieri è stata la prima comunione di mia nipote, è stato molto commovente. Ok, vediamo un po' se ci risponde. Vorrei dire che tutta la nostra vita, Chloe, nonna Maria, nonno Angelo. Oh, che bello! Quindi i nonni che vogliono rinnovare gli auguri a Chloe per la prima comunione. Però vi devo fare un appunto: non avete chiamato il sottoscritto per la prima comunione? Pronto? Pronto? Ah, mannaggia, mi dice Fabio, probabilmente abbiamo un numero sbagliato o orfano di una cifra. Vogliamo riprovare, Fabio? Oppure andiamo avanti? Riproviamo? Vediamo che succede. Nel frattempo vi ricordiamo che quando inviate i numeri non andate di fretta, altrimenti poi non riusciamo a beccare le persone giuste. In questo caso ci tenevo particolarmente. Volevo anche salutare un po' di amici che stanno andando al lavoro, altro che ponte, mi ha detto Vincenzo, lavoro sia oggi sia domani e tutta la settimana, ma ce ne sono tanti che magari appartengono a delle categorie lavorative che devono lavorare per forza, penso ai centri commerciali, ai bar, ma anche agli artisti, perché no, ai ristoranti. Sicuramente domani 2 giugno si dovrebbe lavorare un po' di più. Andiamo avanti, purtroppo non riusciamo a contattare Chloe. Manganiello, sono Luca da San Pietro, mio grande amico e grande ascoltatore. Vorrei fare tanti auguri di buon compleanno a mio amico d'infanzia Pietro Ucana. Guarda, solo perché si chiama Pietro Ucana, gli facciamo gli auguri. Sentiamo perché poi lo chiamano Ucana. In genere io conosco un amico, Ciruz Nasekana, perché ha un naso un po' più largo, no? E lo chiamiamo così, ma Pietro Ucana. Chi è? Pietro Ucana?
1: Sì.
0: Pietro, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, come stai?
1: Bene, bene.
0: Ma la prima cosa, perché ti chiamano Pietro Ucana? Questo vogliamo sapere.
1: È un nomignolo che mi hanno dato Luco Russi San Pietro, che sicuramente ti avrà chiamato.
0: Proprio lui. Io ti leggo il messaggio, dice: sono Luca da San Pietro, vorrei fare tanti auguri di buon compleanno a mio amico d'infanzia Pietro Ucana. Ovviamente sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, sono Antonio Manganiello, cosa gli vuoi dire?
1: Che lo ringrazio e che questi attestati di stima fanno sempre piacere,
0: che
1: soprattutto
0: bello.
1: Quando mi chiama cane.
0: Ma lui ti chiama cane o tutti quanti?
1: No, il fratello, è stato il fratello che...
0: Ma perché Abai, cosa fai?
1: Questo nome.
0: Dico, somiglia a un cane in particolar modo.
1: No, lo so, sì, perché sono cuccioloso.
0: Ok. Cioè, sei bello da accarezzare.
1: Bravo.
0: Ah, che bello, sei paciocone, annaggia, come piace a me.
1: Bravo.
0: Ti abbraccio forte, Pietro Ucana, mi raccomando.
1: Grazie.
0: Ciao, un bacio. Ciao. Io ho detto mi raccomando perché siamo nel mood dei genitori che ti dicono anche quello. No, mi raccomando, fa cosa buona. Buongiorno Antonio, sono Gennaro, vorrei fare una sorpresa a mia moglie Sara. Oggi festeggiamo 35 anni di matrimonio, sembra ieri. E allora vediamo se ci risponde tua moglie Sara. Questo è molto bello, vediamo che succede, molto molto bello, vediamo se Sara ci risponde. Ragazzi, 35 anni sono tantissimi, vediamo. Dai, ti prego, ci tengo tanto a questo qui, per questo io vi dico ragazzi di verificare la disponibilità, di capire se ci può rispondere quella persona, altrimenti perdiamo tempo, vedete? Niente da fare, mannaggia. Vabbè, Fabio, vai col prossimo, ce l'hai. Sono Carmine da Francoforte, per cortesia potresti chiamare mamma Cecilia, questo è meraviglioso. Vediamo se Cecilia ci risponde e dirle che in questo momento sto andando all'aeroporto di Francoforte per andarla a visitare. No, non ci credo. Stai partendo per l'Italia, quindi mamma Cecilia sarà contentissima. Vediamo se ci risponde. Sono veramente felice di consegnare questo telegram, sperando però che la mammina ci risponda al telefono. Secondo me risponde. Vediamo. Eccola.
2: Sì.
0: Pronto, Cecilia?
2: Sì.
0: Ciao, sono Antonio Manganiello, Cecilia, Radio Kiss Kiss Napoli. Ho un messaggio da parte di tuo figlio Carmine da Francoforte, te lo posso leggere?
2: Assolutamente sì, grazie.
0: Siamo in diretta alla radio, dice: per cortesia potresti chiamare mia mamma, mamma Cecilia, sì, e dirle che in questo momento sto andando all'aeroporto di Francoforte per andarla a visitare. Non volevo, sì, aspettare fino a settembre quando scendiamo in macchina mia moglie ed io, quindi ho pensato di passare questa settimana insieme a lei e farmi trattare come un principe almeno una volta all'anno. Mamma, ti voglio bene. Ma che bel messaggio d'amore per te.
2: Che bello, lo è, per me lo è.
0: Ma tu già sapevi o è una sorpresa che ti ho fatto io adesso, in questo momento?
2: No, è una sorpresa, è una sorpresa.
0: Cioè, non sapevi niente?
2: No, quello fa sempre le sorprese.
0: No, e allora sappi che lui è già in direzione aeroporto e starà una settimana con te. Ma sei contenta?
2: Ma che bello.
0: Ah, vedi? Ma sta settimana mo gli cucinerai tutte le cose più buone, che lui preferisce.
2: Sì, sì, sì.
0: Che cosa preferisci?
2: Quello che gli piace.
0: Qual è la cosa?
2: Le
0: braciole ci piacciono.
2: Le braciole.
0: Sì. Ah, le braciole. Come la fai la braciola poi? Come la avvolgi? Col cotone oppure con lo, sì, stuzzicadenti?
2: No, no, cotone.
0: Col cotone. Cosa ci metti
2: col
0: dentro?
2: Cotone.
0: Un po' di tutto, pinoli, tutto? Vecchio,
2: no,
0: sta.
2: No, veramente dentro noi qua mettiamo, diciamo, aglio tagliato a pezzettini,
0: sì,
2: formaggio, prezzemolo. E va bene.
0: E basta così. Vabbè, oh, allora lui viene senza la,
2: grazie,
0: moglie, in modo tale che tu lo tratti da principe. Mamma e figlio.
2: Ma lo è, lo è.
0: Lo è. E allora vai, mamma e figlio, per una settimana. T'abbraccio.
2: Principe, è la vita mia. Proprio,
0: sta. Ma sai che anch'io quando vado da mia mamma, io però abito a 20 km, non di più. Se vado con mia moglie, mia mamma ragiona in un modo. Se vado da solo, divento come per magia di nuovo piccolo. Cioè, lei ti tratta, sa, mi sbuccia la mela, mi prepara il tutto, sai. C'è niente da fare.
2: Sì, sì, sì. Vabbè. Ho sempre una bravissima nuora. Bravissima pure.
0: Meno male. Però vabbè, si vende sull'Isse, te lo godi di più. Diciamoci la verità.
2: Va bene, grazie.
0: Ciao, un bacio, Cecilia, un bacio.
2: Buona giornata.
0: Ciao.
2: Tutti e a, ciao, tutti quelli della
0: radio.
2: Okay. Va bene.
0: Ciao, un bacio. Ciao,
2: grazie.
0: Ciao. Ciao.
2: Grazie.
0: Oh, ragazzi, sta partendo il nostro amico da Francoforte per raggiungere la mammina Cecilia e lo ha detto in anteprima a Radio Kiss Kiss Napoli, poi raggiungerà l'aeroporto di Francoforte che conosco bene, ragazzi, immenso. Sono perso quando andai lì. Ne facciamo ancora un altro, Fabio, l'ultimissimo. Volevo chiamare mia mamma Giorgia, volevo dirle che tutta la mia vita. Ok, anche questo è bello per una mamma, vedi? Da Vincenzo. È l'ultimo che facciamo, ne abbiamo tanti, però ragazzi, poi dopo dobbiamo continuare con un argomento che ci sta molto piacendo. Vediamo che succede.
3: Oh.
0: Pronto, buongiorno. Parlo con Giorgia?
3: Chi è?
0: Ciao, è Radio Kiss Kiss Napoli, la radio. Devo consegnare un messaggio a mamma Giorgia da parte, di Vincenzo. Posso?
3: Prego.
0: Ecco, il messaggio dice: volevo dire che tutta la mia vita, e anche se papà non ci sta più, mi prenderò sempre cura di lei da parte di Vincenzo. Noi siamo in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli adesso, quindi è un messaggio che ha sentito Vincenzo, che hanno sentito tantissime persone, e vogliamo anche sentire la tua risposta per Vincenzo.
3: Vincenzo è tutta la mia vita.
0: Che bello, che bello. Ti ha anche commosso questo messaggio, eh?
3: Sì.
0: Senti, io so che è un momento un po' particolare, poi ti dico la verità, la cosa meravigliosa è che hai un figlio d'oro che ha detto penserà a te, nonostante il papà non c'è più, ancora di più, cosa gli diciamo?
3: Io ne ho due figli meravigliosi.
0: L'altro come si chiama?
3: Alessia.
0: Quindi salutiamo anche Alessia e Vincenzo. Vuol dire che hai fatto un lavoro straordinario, sia tu e sia la buonanima di tuo marito,
3: Grazie.
0: Ti abbraccio forte forte e ti vogliamo bene, ok?
3: Grazie, un
0: ciao,
3: bacio.
0: Ciao, un bacio. Vabbè, basta così, sono commosso anch'io un po'. Mettiamo un disco e torniamo con l'argomento di stamattina. A proposito, se avete qualche messaggio vocale che volete condividere con noi, del vostro papà, della vostra mamma, anche messaggi dove si arrabbiano, o l'ultimo messaggio vocale che vi è arrivato, condividetelo al 342 00 00 100.

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days.
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema. Scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Andiamo a vedere qualche altro messaggio di quelli arrivati al 342 00 00100. Ragazzi, ho vissuto in Finlandia per alcuni anni. Wow, che coraggio. Nella capitale Helsinki. Auto perfettamente custodita in garage, si girava solo con i mezzi pubblici, uno spettacolo, una sensazione bellissima per chi è abituato al caos. All'epoca i miei figli erano piccoli e in inverno la temperatura quotidiana era meno 20, nonostante tutto si girava una bellezza. Per concludere, i bambini non pagano, idem l'adulto che spinge il passeggino. Vabbè, ma là ci sono, diciamo, dei livelli forse di welfare leggermente.
1: Io ho sempre pensato che io sono extraterrestri,
0: invece
1: è una razza di extraterrestri, su biondi con gli occhi azzurri.
0: Ci sempre pensato
1: che sono finlandesi, non
2: comunque l'amico prima è proprio un economista, ma era un'idea, siccome da fine settimana a c'è la Toscana, mo piglia la macchina, posso a Gianducca e mi faccio a pelle fino a Firenze.
3: Ragazzi, fa bene. Voglio anche specificare una cosa: casa infante Salvo, o anche Sorbillo, anche Leopoldo, i locali non ce li hanno solo a via Toledo e a via Chiaia, ce l'hanno anche diciamo a Spaccanapoli, ce l'hanno.
1: Vabbè, ma chi lo può fare una passeggiata? Cioè, non
0: diciamo,
1: è la,
0: il lungomare non è, diciamo, tanto, che è sempre il punto.
1: E se non pure a due pesacane, si pesacane di questa boutique là.
0: Vabbè, mi hai dato un'idea.
1: Che vinne quelle pellicce, che
2: facesse una posta seria, cari amici, buongiorno prima di tutto. Ma chi ci governa non potrebbe fare che sulla tessera che noi abbiamo, quella digitale, caricare un abbonamento, vedere i costi di tutti i mezzi pubblici in un anno, quanto ci costa? Noi li dividiamo per tutti i cittadini italiani, per mandare la tassa, ma a me non è possibile.
1: Ha donato una bella pensata, oltre il tasso che c'ha papà, ma allora, papà, pure la tassa. Dai.
0: Diciamoci la verità, ragazzi, se noi, grazie ai mezzi pubblici, ora dico proprio una cosa enorme, tanto siamo a fine ora, me lo
1: perché
0: posso permettere.
1: Perché hai, già sai che è enorme, magari ci ha fa.
0: Provate a immaginare.
1: Magari ci ha fa, già sai.
0: Provate a immaginare, abbattiamo del 20% del traffico di auto nella nostra città, quindi pensate a una zona di ora di punta, elevateci il 20%, il 30% di auto, di traffico. La vivibilità di quella zona aumenta, ma di tantissimo.
1: Ma quando mai?
0: Ma quando mai?
1: Come le velocità per scendere in macchina aumenta la vivibilità.
0: Per te che cammini per la città, sì, assolutamente sì.
1: Ma vero, ma non penso proprio. Pronto?
0: Vedete come fa?
4: Però Rosario, sei un paradosso. Cioè, tu a Parigi usavi la metropolitana. Sì. Tu c'hai la metropolitana vicino casa, vicino là, e a Napoli non la usi, però a Parigi sì. Ti potevi fittare una macchina.
1: Allora a Parigi nel 17 anni, come va? Cioè, sto parlando che avevo 16-17 anni, stavo da solo là con mio padre che era malato e stava ricoverato là, io mi muovevo da metropolitana, può darsi che mo si affittava una macchina sicuramente.
5: Ragazzi, sì. Buongiorno, Danilo da Napoli. Babbo Rosama, tu hai nominato un complesso di trasporto pubblico su rotaia, quello di Parigi, tra metropolitana e rete, che lei è un'opera d'arte.
0: Sì, sì.
5: Mamma mia, spettacolare.
0: 13 linee cittadine, ragazzi.
6: Visto che negli altri paesi ci sia un welfare più evoluto, però voglio dire, qua noi paghiamo tutto e intanto si perdono posti di lavoro. Vedi la tangenziale, vedi in altri posti dello Stato, cioè diventato tutto automatizzato. Ditemi voi, cioè, tutti i soldi che noi paghiamo dove vanno a finire?
1: Manutenzioni, spese, treni, sapete un treno quanto costa la metropolitana? Manutenerlo. Un domani ci sarà la guida autonoma, ci saranno i robot che aggiustano le cose e noi faremo altri mestieri, altri lavori.
0: Hai centrato un punto fantastico, secondo me, perché adesso, per esempio,
1: 1800 dicevano, ma mo mettiamo tu lo cavallo, come facciamo fa? Un cavallo fu cavallo.
0: E facciamo
1: un giorno domani ci sarà uno speaker che ringraziando a D con intelligenza
0: come al solito sei molto ignorante, perché sai che c'ha sai che ci hanno fatto quei cavalli dopo che hanno fatto il treno?
1: C'è in magnamma.
0: No, pensavo, ci hanno fatto un ballo cavallo, non sai niente. La cultura zero.
7: A volte ci penso, avete capito che mi accompagnate nel furgone da quasi 9 anni scarsi. A quando facevate 18 anni mi pigliai la patente e iniziai a guidare per fare il corriere.
1: Già sentiva nulla.
7: mo ne ho 27 tutti i giorni dalle 10 alle 12 poi commento su te, grandi.
1: Ciao fratello, che bello, così soddisfazione, che soddisfazione.
8: Sì. Rosario, oh, buongiorno ragazzi, lo sa. Oi. Ma quindi mo questa cosa non la sapevo, no? Ma quindi su una sala francese li piace quando si c'è
1: a parte che andiamo una
8: sala francese.
1: No, no, non diciamo sciocchezze, io non ho il naso auto anche più spagnolo, ecco, a forma in H.
0: Più di quel lato lì dell'Europa,
1: cioè, che, più che patatina e nuchili patan, più che altro, che ride.
0: Ragazzi, la maggior parte delle volte nel weekend mi faccio venire l'overthinking, ovvero esaurimento nervoso, quindi dico a mia moglie non è cosa uscire. Secondo voi ho risparmiato? Ma ti sei esaurito però, amico mio, forse era meglio farsi una passeggiata a questo punto. Va bene, vi lasciamo alle ultime notizie, ce le racconta Vincenzo Perna, poi qualche informazione sul meteo e a seguire ovviamente la seconda ora di Yes No Kiss Kiss.
9: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
10: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, risparmiavano sui servizi assistenziali da fornire nei centri per l'accoglienza dei migranti del consorzio Maleventum, destinando poi il denaro sottratto a scopi personali. Ammonta a 1,3 milioni di euro il danno erariale che la Guardia di Finanza di Benevento e la Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti ipotizzano e contestano a 8 persone, tra cui figurano ex dipendenti della Prefettura di Benevento. Secondo quanto contestato dalla Procura contabile, i risparmi conseguiti sarebbero stati usati tra l'altro per acquisti in negozi di note griff di moda, viaggi e soggiorni, trasferimento di denaro anche a familiari e altre operazioni ritenute dagli inquirenti estranee agli scopi per i quali erano stati concessi i finanziamenti pubblici. Ancora cronaca, un giovane di 22 anni ricoverato in coma farmacologico all'ospedale di San Luca di Vallo della Lucania dopo essere rimasto gravemente ferito durante una partita di calcetto a Lavorino nel Salernitano. Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe urtato violentemente la testa contro il muro che delimita il terreno di gioco, riportando un grave trauma cranico. Le sue condizioni sono apparse subito serie, tant'è che sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che dopo le prime cure hanno trasferito il 22enne all'ospedale di Vallo della Lucania, dove è attualmente ricoverato. Sono in corso, tra l'altro, accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Cambiamo argomento. Nel tardo pomeriggio di ieri si è riunito il centro coordinamento soccorsi convocato sabato dal prefetto di Napoli Michele Di Bari per un aggiornamento sull'incendio sviluppatosi venerdì sera nella pineta Camaldoli Pianura in via vicinale Pignatello. È emerso che le operazioni di spegnimento coordinate dal DOS anche con l'intervento di un Canadair hanno consentito di domare l'incendio e che sono al momento in corso le operazioni di bonifica dell'area. Restano sul posto le squadre di vigili del fuoco per monitorare la situazione e prosegue inoltre il costante monitoraggio da parte della prefettura. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli attende Allegri come prossimo allenatore, con il tecnico livornese che dovrà prima liberarsi dal Milan per poter firmare col club azzurro, che inoltre aspetta la rescissione consensuale con Antonio Conte. Intanto il vice di quest'ultimo, Stellini, ha risposto alle parole di Kevin De Bruyne sulla scorsa stagione. Quelli come lui hanno poco senso a Napoli, ha detto Stellini in un'intervista al Corriere dello Sport. Pensa più all'estetica che al risultato e non ha trasmesso entusiasmo da quando è arrivato in città. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e adesso il meteo.
9: Kiss Kiss Napoli, meteo.
11: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica resta alta nell'avvio di questo nuovo mese, un primo giorno del mese di giugno sulla Campania, con tempo stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato e un clima caldo estivo ma senza eccessi particolari. Difatti le temperature diurne un po' più contenute sul tratto costiero saranno prossime ai 23-25 gradi, nell'entroterra i picchi più elevati di poco inferiori ai 30 gradi. Nella giornata di domani una festa della Repubblica con ancora condizioni di stabilità atmosferica, estesi rasserenamenti e clima caldo ma senza eccessi. Dettagli maggiori, come di consueto, vi attendono sull'app e Trebi Meteo.

0: Seconda ora di Yes and Kiss Kiss in questo lunedì 1 giugno, e c'è sempre lui, Rosario Verde.
1: Ma c'è anche lui, Marco Pizzacane.
0: Detto anche Stefano De Mappino, ribattezzato proprio grazie, oggi, Pizzacane. Fresco fresco, grazie. Ricordiamolo. E poi c'è Fabio Esposito, mitico, inestimabile in regia a curare la parte tecnica.
1: Ma guarda com'è strano, quando uno si frequenta, come ci si somiglia, no? A volte ci somigliavo, figlio Pizzacane, sta da qua la...
0: Ah, che ti devo...
1: Chissà perché...
0: Io comunque un'idea ce l'ho.
1: Boh, non lo so, quello frequentandosi uno si somiglia, no.
0: È che in quel momento stavo pensando a lui.
1: Ma chi?
0: A quel momento lì pensavo a Fabio.
1: Sei strano, certo, stai facendo l'amore con la tua fidanzata, pensa a Esposito. Puoi avere anche un richiamo, ecco.
0: La testa è mia e penso a chi dico io.
1: Ma per l'amor di Dio, a chi ci trasi in da capa tu?
0: Va bene.
1: Johnny Gamballo per trasi in da capa tu.
0: L'unica vera domanda è, Fabio, amico mio, guardami.
1: Sei felice
0: di sapere questa cosa? Pensavo a te. Passi con la testa, vedi che contento.
1: Va bene, allora, seconda ora di Yes and Kiss Kiss, questa notizia gli darei un titolo a questa notizia,
0: caro,
1: e dirai: è arrivato un momento e dire mo smettila.
0: Ma che brutto titolo, posso dire?
1: Mo smettila. Vabbè, è arrivato un momento di dire mo smettila.
0: È arrivato il momento di dire mo smettila.
1: Bravo. Così, in maniera autoritaria.
0: Oh.
1: Allora, signori, io posso ammettere, ecco, ve lo dico da economista, qua smetto di essere sanitario.
0: Ma come economista, come per la metropolitana? Chiedo.
1: Come la metropolitana? Ve lo dico da economista. Posso ammettere, cioè, l'aumento del diesel mi aumenta il pomodoro. C'è l'aumento del diesel, c'è la guerra in Iran, mi aumenta la benzina. Sì. Ma hanno chiuso strunzo, e allora io ho stretto lo strunzo.
0: Ormuzzo.
1: Non è lo strunzo?
0: No.
1: E chi è lo strunzo?
0: Io. Tu che fai benzina.
1: Giurano Ormuzzo, io strunzo chiaro, so. Mi giurano stretto lo strunzo e mi aumenta la benzina. Posso ammettere, perché c'è un motivo, ecco, sì, che mi fa aumentare.
0: Obbiondo.
1: Ecco, bravo. Insomma, mi aumenta la tintura, obbiondo, così c'è assai.
0: Certo.
1: Ma un lettino in coppa a spiaggia.
0: Sì.
1: Tu l'hai cattato 20 anni fa, che lettino.
0: Anche sì.
1: Ma tu mi dici a me perché? Perché me l'aumento ogni anno sul lettino? E c'è questa indagine di altro consumo, estate 2026, vacanze al mare sempre più costose, i prezzi degli stabilimenti balneari.
0: I pazzi, c'hai ragione, sono cose da pazzi. Hai detto bene.
1: I prezzi degli stabilimenti aumentano del 6%, in alcune località aumentano anche del 16%. Oh. Altro consumo che ha fatto? Si è messo a telefono, in maniera anonima ha telefonato per la prima settimana di agosto, ha telefonato, che faccia, c'è a Lignano, Rimini, Senigallia, Viareggio, Pallinuro, Alessio, Gallipoli, Alghero, Taormina, Giardini di Naxos, Anzio, tutti questi posti, e hanno scoperto che praticamente c'è un aumento quasi del 16%, ad Alghero per esempio più 14%, a Gallipoli più 10%, dal 2 al 7% in questi posti si aumenta. Vi faccio solo un esempio: se arriva per una settimana in prima fila un ombrellone e due lettini, si spendono quasi 368 euro, io direi anche di più, se sono stato tranquilli, 238 in prima fila, 229 in seconda, 219 in terza fila, e così discorrendo. Ma la mia domanda è questa: è arrivato un momento di dire mo smettila, cioè, perché se continua così, fra 20 anni un ombrellone quanto mi costa? C'ha già una moglie, chi c'ha?
0: Mi fa un mutuo.
1: Cioè, fanno un mutuo per gli affari di bagnette, non lo so. Ma poi l'inflazione, posso ammettere, sui pomodori, vi ripeto, perché aumenta la nafta.
0: Cioè, dici tu, mi aumenta l'insalata che mi fai, che voglio comprare da te, ma il lettino no.
1: Il ristorante mi aumenta perché giustamente la materia prima costa di più, se che là, ma posso ammettere. Ma a Coca-Cola che mi fai vendere un coppo? Pulito, posso ammettere, che dice, so, Greg, che mi vende Coca-Cola aumentate del 0,04 e io ti metto 10 euro in più. E che la così funziona. Vabbè. E se chi mi mette l'1%, io già metto lo 7 o 10, perché su strunzi no, si strunzi no. Tu. Allora,
0: è Ormuz.
1: E poi tutta quella discussione che facevamo l'anno scorso, il rinnovo delle
0: concessioni.
1: Se ne parli più.
0: No,
1: ne sentite più. Fabiolino, tu lo senti? È arrivato, te lo senti tu, te lo senti queste cose.
0: È arrivato Flavio che lui una risposta ce l'ha. Flavio, che fine hanno fatto le concessioni balneari di quest'anno?
1: Tu che ne capisci? E fa così.
0: Ha fatto così con la mano. Allora, se l'ha detto Flavio, c'è da credere.
1: Però giustamente dicono: vabbè, ma questo è il libero mercato. Se non vuoi venire, non ci venire, può dire qualcuno, no? Dice perché poi.
0: Però aspetta.
1: Perché calcola pure fuori il parcheggio, questo e quello.
0: Però torniamo a un vecchio adagio: cioè libero mercato, ma di che però? Cioè, tu non è che mi produci una cosa tua, cioè tu mi stai noleggiando un lettino, come hai detto tu, comprato magari 20 anni fa, non è che mi abbini dei servizi in più col fatto che rispetto all'anno prima spendo dei soldi in più.
1: No, ma poi lo Stato è andato da loro, hanno detto: guarda, tu mi davi questa concessione, mi davi 100 euro, ma me ne era 200 che giustifica il tuo aumento? No.
0: Ma figurati, ma pure se fosse.
1: No, perché dai, lo Stato non l'ha fatto.
0: Ma pure se fosse.
1: Allora, perché tu, caro Radio Lidaro, sveglio tutto sicuro, 081 546 6873, sfogate, 342.
0: Dici tu, solo che lei, Omar, sì, che lei, cioè perché devo pagare di più?
1: 342 00 00100, pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
2: Sono la
1: Squale. Sì, Pesca.
2: Buongiorno, cioè, una cosa, seriamente. Cioè, ma non andare al mare per un anno, per una stagione, non andare al mare, no?
1: Sì.
2: Signore.
1: No, ma è utopia, non si farà mai, non si farà mai.
2: No, non avverrà mai.
1: L'hanno fatto, allora, non so dove, in Svezia o in Olanda. Scusami, non lo so.
2: Non ti sento, sì. Perché vabbè, se non va a spendere non ci lamenta, capito con me?
0: Vabbè, tu vuoi applicare una legge di mercato, dici se io l'articolo rimane là e nessuno se lo compra, il prezzo si abbasserà. Grazie Pasquale.
1: L'hanno fatto, non mi ricordo, forse in Olanda, non mi ricordo, in Svezia, in Olanda, i supermercati aumentarono i prezzi delle cose e mi sembra, o gli olandesi o gli svedesi, non mi ricordo, dico una stronzata, non sono andati a fare la spesa per una settimana, praticamente i supermercati vuoti, tant'è che hanno dovuto prendere dei provvedimenti, che basta che non facciate benzina, rivolgono chi si fallisce.
0: Cioè, e noi abbiamo aumentato. Per esempio,
1: tipo, però noi italiani siamo particolari, diciamo, mica me ne fotto.
0: Caggio mano!
1: Arvonosce, me ne fotto a me. Pronto?
0: Che poi più delle volte ci buttiamo su spiagge strapiene di gente, c'è uno stress.
1: Dimmi, caro.
3: Lo so, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Non so se sei pratica, lì da Russa, diciamo, dove finisce il lago Patria, no?
1: Sì.
3: Su quella zona, quindi ci sei una spiaggia libera, cioè c'è ancora la spiaggia libera, bella rossa, che hanno fatto? L'hanno chiusa, che tu puoi entrare a viaggi e late, e dietro c'era un parcheggio, dove tu parcheggiavi di un coppa spiaggia libera, ma che hanno fatto? Questo parcheggio l'hanno chiuso con un muro di blocchi, che tu mai di un'altra parcheggiare, quindi la spiaggia libera non si può dire.
1: Ecco, si dovrebbe andare dall'amministrazione comunale che gestisce questa roba, che è Giuliano, credo.
3: Lei Giuliano, sì.
1: Giuliano, ecco, ci rivolgiamo al comune di Giuliano così pubblicamente, diciamo: caro comune di Giuliano, è vero quello che sta dicendo?
0: No, ma l'hanno fatto loro, l'ha fatto qualcun altro?
1: Poi perché, se l'avete fatto voi oppure se l'ha fatto un privato, volete mandare o ci hanno mandato a Borrello? Poi ci mandiamo a Borrello.
0: Ma non può essere ovunque Borrelli, c'è un po' fare.
1: Vedi,
0: un etrino deve diventare Borrelli.
1: Vabbè,
0: per
1: non è caso, ci chiedo scusa a Borrelli. Si può andare a Pavuc, barca.
0: No, nel senso che ce ne vorrebbero di più di Borrelli.
1: Ah, tu fatto un.
0: L'ho detto di male, scusa.
1: No, non il caso. No.
0: Ma non ho detto niente. Chiedo scusa se ho detto qualcosa.
1: Pronto?
0: Trino?
1: Pronto?
0: Grazie, ciao, ottimo contributo. Ciao. Allora, settimana scorsa su un lido a Castel Volturno.
1: Sì.
0: 4 bottigline d'acqua naturale, una bottiglina di tè, 11,50 euro.
1: Pronto?
0: Siamo un po'.
2: Pronto?
1: Pronto, salve, ciao.
2: Sono Fabio, buongiorno, Rosario, sì, numero uno.
1: No, sì, scusa un attimo, per rispondere all'amico, quando dai 11,50 euro, tu per logica li va a rimanere in coop, come feci una volta, andai a comprare una birretta sopra un lido, non vi dico il posto, quello mi chiese 6 euro, una cosa che chiese 6 euro, e ci ha rimanetto la coppa, grazie, è stato un piacere, e me ne va, ma no, perché non voglio recinare, proprio non voglio dare per principio, capito?
0: Certo,
1: non
0: troppo.
1: Così non mi sento.
0: Oh, ragazzi, non so se è ancora così, in Grecia, dove andavi a mare, cioè come spiaggia che era affollata, non era affollata, un qualsiasi chioschetto, un qualsiasi bar, l'acqua costa 50 centesimi. Cioè, ora anche nei posti più esclusivi, e un paio li ho frequentati, se volevi bere l'acqua, la bottiglina d'acqua 50 centesimi.
1: Pensa, quando mettono manca il fondanello a mezzo, no! chissà dove ne siete.
0: Io penso che qua ha fatto almeno 2 euro a bottiglina d'acqua, ragazzi. Pronto?
2: Rosario,
1: qui bello, allora, ti stavo dicendo.
2: Tornando al fatto della benzina, ora vi danno, sai che dici? I danni sempre in internet.
1: Che sembra che lei. No, ma poi un problema è sempre nato, arriverà qualcuno e l'aggiusterà sta cosa.
0: Va bene, cari amici, cari amiche, andiamo ancora al telefono, pronto?
4: Ciao ragazzi, sono Fabio.
1: Ciao Fabio.
4: Buongiorno.
1: Ciao Fabio.
4: Facciamo un intervento agrodolce e un intervento pesante.
1: Quello che vuoi, agrodolce. Basta che non ci fai in galera, vai.
4: No, mai. Perché ci consolate la vita, quindi è meglio tenervi fuori.
1: Vai.
4: No, vabbè, Rosa, quando tu dici nella puntata hai detto più volte: vabbè, posso capire. Non avessi mai capito niente, perché esatto. Questa qua è la punta dell'iceberg. Parte secondo me dal fatto che se in quegli stati che noi guardiamo ammirati non c'è l'evasione fiscale. Che c'è per esempio in Italia, dove tutti quanti, come dire, fanno del sommerso, e quindi chiaramente è impossibile tenere dei servizi con poche persone che pagano i contributi, che pagano le tasse, eccetera, eccetera. Questa per farla pesante, per dire che probabilmente non è questo dito che stiamo guardando oggi, dei trasporti che costano e dei parcheggi impossibili, perché probabilmente c'è qualcosa molto più grosso dietro che paura.
1: Capisci? Fatto grosso dietro, ci fermiamo un attimo, ci mettiamo una canzoncina e torniamo.
0: Ecco perché era agrodolce, vedi?

0: ci rivolgiamo a voi che gestite uno stabilimento balneare. Su che cosa incide il lettino? Cioè, se voi aumentate il costo della discesa a mare del lettino.
1: Ma manca la corrente, perché dici, vabbè, aumentata la corrente elettrica.
0: Lo devo ricaricare.
1: No. Sul bar posso ammettere, dici, vabbè, la Coca-Cola mi ha aumentato, ma neanche. Quanto può fare pavana? Due bottigline d'acqua e un'estate mi fa pavana 11 euro. Cioè.
0: No, ma poi diciamo, noi sappiamo bene, no? Sappiamo e capiamo, accettiamo che ci possa essere un rincaro rispetto al fatto che tu quella bevanda la compri lì da te sul Lido e non da un'altra parte, ci può stare, però poi fino a che punto ci può stare, cioè quanto deve essere il margine, cioè siamo davvero sicuri che senza questi aumenti fallite e chiudete completamente, cioè, mi sembra un po' troppo forse, eh? Allora 081 546 6873, ma ci sono anche dei vocali, sentiamo.
2: Rosario, ti dico solo una cosa, sono andata a Maggi affittata una casa a Terracina, lungomare di Bella. Terracina. Bella. La casa sta a 50 metri dal mare, proprio sul lungomare.
1: Bella.
2: Ok. Mm-hmm. Mese di luglio. E ti ha domandato sul Lido una settimana ombrellone in quarta fila, non in prima, secondo, quarta fila, 300 euro a settimana.
1: E non sono neanche
2: un ombrellone e due lettini.
1: Bella Terracina, bella proprio. Però
3: voglio un buongiorno, sì. Lella da Castellammare. Ma non zima l'Olanda, non zima l'Inghilterra, caro Rosario. Come o male, c'è ma ferita, tu vieni sì. Famiglia che non sono, non puoi mangiare. Ma se me ne avvalcato usano e fa su fanno ribata.
1: Ma sì, povera gente, cioè, ma perché ogni colpa di sidro, diceva mia mamma.
0: No, però sarebbe giusto, sarebbe giusto avere più spiagge libere.
1: I bambini sono tutti uguali, chi te ne soldi e chi no, perché uno che ha un bambino non può andare a mare, cioè, è diventata una cosa atroce. Pronto?
4: Buongiorno, buon lunedì,
1: ciao.
4: Jerry Danola.
1: Qui Jerry, ciao.
0: Ciao caro.
4: Noi stiamo parlando del mercato dei fessi, perché ora lì, senza fessi.
1: Non gamba, sì.
4: 50 euro di lottino, ma chi ci aiuta a fare? Allora, torniamo alle vecchie maniere. Io la spiaggia libera, mi porto il su giù lì. O tavolino di là che sarà, vai, ghiacciai con tutte Coca-Cola e l'aranciata. E non trovo niente a nessuno. Fino pulite che c'è i soldi, non parliamo da.
1: Ma se avresti spiagge libere in Campania? Dici che sono tutte occupate dalle concessioni, bisognerebbe togliere qualche concessione e fare più spiagge libere.
4: Ma si vuole la costiera che è monopolizzata, eppure là non fazzoletti spiagge c'è sta, si vuole la costiera. Ma perché non deve salire?
0: Senti, amico mio, io qualche anno fa, per tutta una serie di motivi, ad agosto stavo qua a Napoli, parlando un po' di anni fa, una giornata, una mezza giornata, dico vabbè, mo scendo, sai che faccio? Me ne vado alla Gaiola. Me ne scendo giù. Ragazzi, io sono riuscito a mettere l'asciugamano a terra perché una persona, una, era andata via e c'era proprio sulla sabbia la cornice di un asciugamano. Mi sono messo là e praticamente ci siamo scambiati il sudore io e quelli che stavano ai mirati.
1: Come ti
0: ero giovane, amico mio, ero giovane.
4: Hai sbagliato spiaggia,
1: hai ragione.
4: Non va lamentato si può parlare. Perché poi Varcatur, Mondragone, 50-60 euro lottino. Ma questo è fuori caga.
0: Però chi vive quelle zone là, scusami, là non c'è spiaggia libera.
4: Devi andare sul Lido dove c'è il Lido bello, dove c'è la ragazza tatuata, a piscina e fighetto. Frate, ma tu che vuoi? La moglie ubriaca e la botte piena. Ragazzi, stamattina sono proprio.
1: Si sta vagliando tatuata,
0: ho capito. Andiamo al punto, dacci una mano.
1: Va bene.
0: Scusami, stai calmo innanzitutto, piano con le parole. Uno,
1: da fatica, dai.
0: Queste bestemmie non si dicono a nessuno. Allora, due, dacci un suggerimento, dove vai fisicamente? Cioè, dove sta sta spiaggia libera che frequenti tu?
4: Ma tu se vai per esempio a Salerno, no? Foce del Sele, c'è una spiaggia libera lì.
0: Ok, fermo un attimo, io sto a Napoli, tengo tutte le zone. Ci arriva un momento a Salerno per fare un po' di spiaggia libera, e tanto vale che vado sul Lido, no?
4: Ma pure a Bacoli ci saranno un po' di spiaggia libera.
1: Poche, amico mio, poche. Ciao, sono amico mio. Ciao. Abbiamo tempo per un'altra telefonata. Pronto?
5: Ragazzi, buongiorno.
1: Salerno. Buongiorno a te, ciao.
5: Ragazzi, io l'ho fatto un po' come Rosario, poi mi hanno guardato male, nel senso che siamo stati poco tempo fa in spiaggia, sul Lido, fortunatamente prezzi assai accessibili, 20 euro un ombrellone e due lettini.
6: Ottimo.
5: Chiediamo, il mio bambino chiedeva un tè, io ho preso un tè e poi, sai, non le fa sacrifici, prendo una Schweppes, quella in vetro.
6: Sì, sì, sì.
5: Mi dice, ok, sono 10 euro.
6: Mamma mia.
5: Aspetta, come 10 euro? Scusami, forse ci siamo sbagliati, una lattina di tè e no, il tè 3 euro, quindi se tè sta 3 euro matematicamente la Schweppes 7. Ok, dammi il tè, perché comunque a mio figlio sta cosa non gliela spiego, è piccolo, ha 2 anni e mezzo, e piglio il tè, dico no grazie, la Schweppes non la voglio.
1: Ma sì, 7 euro non si può pavare la Schweppes.
0: Ma poi la Schweppes, no, cioè quella bottiglina c'è un sorso di...
5: Sì, esatto, e poi gli pose 3 euro sul banco, mi guarda e fa, a posto, ok, voglio scontrine. No, quelle registratore non funziona. Ok, mi fai la ricevuta car manuale.
6: Vabbè, giustamente l'hai presa poi sul principio, hai fatto bene, concordo.
5: No, ragazzi, scusatemi, però io ti voglio pagare quello che... Allora, per me una Schweppes 7 euro è troppo, quindi non me la posso... Non dico non me la posso permettere. Uspizio me lo faccio...
1: Pago con carta, Evarigiro, pago con carta. No. Ciao, ciao. Ci fermiamo un attimo, pubblicità e torniamo subito.

0: 1983 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli €139,95. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Andiamo al telefono che c'è Salvatore.
1: Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Ciao caro, come stai?
1: Ciao Rosario, bene. Ragazzi, il problema delle vacanze l'ho risolto diversi anni fa, perché poi è un problema che io vedo solo in Campania riguardo le spiagge libere, dove non ci stanno. Io diversi anni fa sono andato in Sicilia, vicino Cefalù, è un paesino, Lascari si chiama, dove c'ha una spiaggia vicino, che è una spiaggia libera immensa, che sarebbe la spiaggia delle Salinerie. Ragazzi, io l'ho affittato 100 euro al giorno per 10 giorni in un piccolo residence di una persona privata, dove c'era tutto, climatizzazione, lavatrice. Vi dico la verità, spiaggia libera, chilometri e chilometri di spiaggia. Quindi lo so, però il problema è in Sicilia. Questo è lì, diciamo.
0: Vabbè, in Sicilia c'è tantissima spiaggia libera, è meravigliosa là.
1: Sì, ma per farvi capire, cioè, non se vai in vacanza, io non mi vado a prendere il Lido, l'ombrellone, io per l'ombrellone lo metto a riva, tranquillo.
2: Sì, ma capita che un ragazzo come Marco, che c'ha un bambino piccolo, no? Ma per esempio vanno in vacanza il mese d'agosto, a metà agosto, per esempio, poi ci voglio purtroppo fare un bagnetto su bimbo. Cioè, facciamo 300 euro io, una chiss, cioè, no, capito?
1: Hai ragione, però sai qual è il problema? Io quando avevo il bambino piccolo, l'unico posto dove potevo andare era a Rimini, che le spiagge erano attrezzate.
2: Pure la Calabria, anche accessibilissima, però.
1: Ci sono. Purtroppo il problema in
0: si deve cercare anche, ragazzi, si deve cercare, si deve vedere un pochino, poi di trovare la situazione ottimale. Io, per esempio, in Puglia, noi abbiamo l'esperienza che quando andammo lì, mare bellissimo, spiagge bellissime, libere, però per esempio c'erano alcune zone dove la spiaggia libera non è che si affollava, ma di più. Trovammo una spiaggia un po' più difficile da raggiungere, ci facevamo un po' il cuore ad arrivarci, però poi ne valeva la pena perché facevamo una grande giornata.
2: Non tutti hanno le mie possibilità che posso muovere 1.000 euro,
0: no,
2: facile, muovo 1.000 euro, muovi, pronto.
0: Dancelo 1.000 euro pure a noi, no,
2: io muovo,
0: fana,
2: mi sa che muovo, cioè, non
0: da una mano
2: lo muovo, ecco, pronto.
0: Pronto?
2: Sì, salve, ciao, come ti chiami?
3: Ciao, sono Massimiliano.
2: Oui, Massimiliano. Ciao, ciao.
3: Io ho la grazia di vivere in un posto, un paradiso terrestre, perché è Pozzuoli,
2: Sì.
3: Sono sul lungomare. Ti posso garantire che il lungomare di Pozzuoli, il sindaco ha dato queste, diciamo, non so, concessioni a queste famiglie, e hanno, diciamo, praticamente un prezzo che va ombrelloni e due lettini 10 euro sul lungomare.
2: Vabbè, si può fare, è civile. Sì.
3: Che adesso, causa bradisismo, per carità, però la spiaggia ha acquistato quasi 6-7 linee di ombrelloni, quindi è proprio grave, sembra Rimini, per dirti. Però se tu non vuoi né gli ombrelloni né diciamo i lettini, ti metti con la tua asciugamano oppure con la tua attrezzatura.
0: Come fece il sindaco di Portici pure l'anno scorso, che c'è questa spiaggia dove se vuoi puoi noleggiare 10 euro.
3: Qua sono 800 metri di spiaggia.
0: Sì, no, certo, bellissimo.
2: Si continua con il suo bradisismo, ha diventato Milano,
3: No, ma comunque devo dirti la sincerità, insomma ci stanno tantissime famiglie, pure tantissimi ragazzi, poi ci sta una bella pulizia, perché poi il sindaco ha messo queste paline con i tre recipienti per diciamo l'immondizia
2: differenziata,
3: carta, plastica, sì, tutto quanto. Ma
2: vedi, se le amministrazioni vogliono, riescono a fare.
0: Volere e potere, ragazzi. Potere.
3: Sì, no, questo sicuramente, però appunto stai praticamente a cinque minuti da fuori grotta e stai in un paradiso terrestre.
0: Cioè, quindi tu praticamente adesso finisci la telefonata con noi, ti metti il costumino, attraversi la strada e ti vai a fare un bagno.
3: No, io sto lavorando, però quando finisco alle 6:30, insomma, arrivo a casa, sì, sicuramente, prendo, diciamo, mia moglie e andiamo a mare alle 9, insomma.
2: Vabbè, grazie amico.
0: Ciao,
2: mio,
0: caro.
2: Perché ha portato a fare passeggiata, mi affascino poco, capito? Pronto.
0: Un attimo solo, leggo questo messaggio, ragazzi.
2: Dai, un attimo.
0: Un attimo solo, io mi occupo di ristorazione, per farvi capire, una bottiglia di acqua piccola all'esercente costa tra i 16 e i 20 centesimi, e una Coca-Cola in lattina arriva massimo a 0,75, quindi
2: metterla a 7 euro, dicono, un po' esagerato, però è libero mercato, basta lasciarla sulla cassa, la Schweppes 7 euro, beh, tieni a te, grazie, arrivederci. Pronto?
4: Buongiorno.
2: Buongiorno a te, ciao.
4: Telefonatemi. una piccola riflessione.
2: Sì.
4: Ma Napoli, la provincia più piccola d'Europa, con la maggiore densità abitativa.
2: Sì.
4: Ora, non metto in dubbio che l'amministrazione potrebbe funzionare meglio, ma umanamente le spiagge dove sono? La Caiola sarà 2500 metri quadrati.
2: Vabbè, non parliamo, non parliamo di però ci sta Bacoli, ecco, c'è Pozzuoli, c'è Bacoli, ci sanno le coste.
4: Eliminiamo Napoli, eliminiamo San Giovanni, eliminiamo Portici, perché la spiaggia a Portici non esiste, si può fare il bagno dagli.
2: Invece il sindaco l'anno scorso, almeno Cuomo,
4: metri quadri,
2: l'ha liberata.
4: 4000 metri quadri sono.
2: C'è stato tutto Bacoli, per esempio, mo, l'esercito si è ripreso un'altra volta tutta la spiaggia libera. Bisognerebbe anche il ministero andare là a dire liberate quella spiaggia, che poi ne fanno un uso privato.
4: Ercolano non ha spiaggia, Portici e Ercolano non hanno più spiagge private. Hanno
2: quando più spiagge... mi aiuti a dire, quindi togliamo tutte le concessioni a tutti, aspetta, quanti, però lasciamo tutto libero.
0: Non ho capito, se tu sei favorevole o contrario a questa cosa, non ho capito.
4: Io non entro nel merito, entro in un solo merito, che sì. Ercolano e Portici, se parliamo di spiagge accessibili per una persona come Marco che deve andare con un bambino e quindi non può fare il bagno dallo scoglio, in realtà l'Arenile... Stiamo parlando di pochi metri quadri.
2: E sono pure privati.
4: No,
0: no, ora è tutto libero, no?
2: È tutto libero. Vabbè, fratello, ci allarghiamo, io ci allarghiamo.
4: Il problema lo avremo sempre.
2: Abbiamolo, però non spendendo 7 euro in Ashwepps, per esempio. Voglio tenere un problema.
4: D'accordissimo con te, lo sai, d'accordissimo con te.
2: Ciao fratello, mi devo fermare un attimo. Ci fermiamo un attimo, canzoncino, e torniamo subito, vai.

0: Should I Stay o Should I Go? Allora, canzone questa poi che chi ha amato Stranger Things, in particolare la prima stagione, l'ha risentita spesso.
1: Sono stato capace ma aprire, ma la iniziavo proprio la fermia.
0: Super,
1: ma non ce
0: la merita, soprattutto le prime stagioni, secondo me merita tanto. Pronto?
2: Pronto, poveri.
0: Uè, chi è, cavo?
2: Ciao, poveri. Io volevo fomentare la poveri, l'acqua costa 10 euro.
0: 10 euro. Dice, tu beh, tagli 10 euro d'acqua.
2: L'acqua di luz.
0: Vabbè, ciao fratello, pronto?
3: Pronto?
0: Buongiorno, salve.
3: Buongiorno, salve ragazzi.
0: Ciao.
3: Io volevo fare una domanda perché sicuramente ne sapete più di me.
0: Ma figurati.
3: È normale che su un lido io non posso portare l'acqua o tipo...
1: No, l'abbiamo detto più volte, questa cosa è una finta notizia, perché voi potete portare qualsiasi cosa in spiaggia. Certamente non dovete sporcare, certamente non dovete danneggiare.
3: Sul lido privato, va bene?
1: Sul lido privato tu puoi portare quello che vuoi in borsa.
3: Un lettino, un brullone, posso buttare?
1: No, questo no, però sulla battigia si può sedere. Se ti vuoi mettere con l'asciugamano in battigia, nessuno ti può dire niente. Battigia sarebbe un bagnasciuga, la riva.
3: Ah, dici, ma se mi affittate di maccaruno fa, non mi posso buttare.
1: Però non può giù spurcandere, nel senso non è che può pigliare la affittata di maccaruno nella dissima.
0: Ma però te la puoi portare sulla spiaggia.
1: No, ci puoi portare
0: anche sotto l'ombrellone, anche pagando l'ombrellone te la puoi portare.
1: Anche sotto l'ombrellone, certamente. Sì, va bene, questo lo diciamo, non vi possono guardare in borsa, questo è un reato anche molto grave, il fatto che vi controllino in borsa, a meno che il lido non sia proprio, la struttura non sia proprio privata. Mettiamo il caso che io ho una struttura privata, nel senso il suolo è privato, il lido
0: anche
1: è privato.
0: Anche la spiaggia, dici?
1: In spiaggia, se è luogo pubblico, non si può fare, ma poi a prescindere nessuno vi può perquisire, soltanto l'autorità giudiziaria o la polizia.
0: Ovviamente
1: o
0: poi ci vuole sempre lo stile, la conoscenza delle cose, cioè se voi vi portate le cose da bere, da mangiare, non è che vi andate a sedere all'interno del ristorante e pretendete di stare seduti a mangiare le vostre cose, lì vi potrebbero dire
1: sotto l'ombrellone,
0: però
1: lo potete
0: guardi
1: fare.
0: Però sotto l'ombrellone in riva al mare, sulla spiaggia, voi potete bere e mangiare le cose che vi siete portate, assolutamente.
1: Pronto?
4: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao.
4: Allora, io già sapevo di non essere ricco, ma venerdì ho avuto la prova certa.
0: La conferma.
4: Che sono proprio un puzzato di fame, ma secondo me come tanti. Nonostante io guadagni, diciamo, uno stipendio che fino a qualche anno fa era proprio agiato. Poi pensavo di essere abbastanza, diciamo, sopra la media, no? Stare bene. E venerdì mio figlio dice, papà, voglio aprire un film vero, sognava, per favore.
1: Sì.
4: Ragazzi, io e un bambino di 9 anni, due biglietti, un popcorn piccolo, una bottiglina d'acqua, una granita, garage compreso, 48 euro.
0: Si è andato bene?
4: No, non mi è andato bene, ragazzi, siamo poveri, cioè io sono poverissimo, perché se mio figlio in settimana dice, papà, è uscito un altro film, io mi sono reso conto.
1: Ti posso dare un consiglio? Mettete un bello zainetto sulle spalle e nello zainetto ci metti Coca-Cola aranciata, ci metti il popcorn,
4: non
1: è cattani, no, tu lascia sta, portati l'auto sudata e luce che ti dice niente,
4: tutto a posto, ma ci rendiamo conto dove siamo arrivati?
1: Sicuramente sì.
4: Guaiù, ma 48 euro e nucleatura in 9 anni, stiamo parlando delle vecchie 100.000 lire.
1: E ti voglio dire una cosa, i film così vengono chiamati proprio i film popcorn, perché praticamente sono quei film dove attira i bambini, i ragazzi, e là loro guadagnano i soldi sui popcorn, su queste cose qua.
4: Sì, ma lo so, a parte tutto, ti sapevate 12 euro popcorn?
1: 6 euro a porzione, a medi,
4: no, a piccolino ho pagato 12 euro, il biglietto ho pagato perché il film di Michael Jackson non fa il ridotto, nonostante i bambini avessero 9 anni, ho pagato 26 euro i biglietti. 12 euro
0: 26 euro due biglietti al cinema,
4: 26 euro, ragazzi, sono andato venerdì in settimana alle 21:40
1: forse, che venerdì la prima cosa inizio
0: ma in genere siamo sui 10 euro il cinema ormai,
1: evidentemente fine settimana di più.
4: Vabbè. Anche guadagnando bene oramai non ci possiamo permettere. Una volta che io vo cinema, no, io mi ricordo i compagni mica che stavano sempre al cinema, ma c'è mamma mia che puzzate di fammi, di meno che c'è il cinema, si muovono. cioè ma, oggi puro cin mi sono puzzato, perché se mio figlio in settimana ci va asciutto Mario Bros, ma io non lo posso, io ho due bambini, si so voglio, si so, meno male che la femmina non so un letto per
1: lei. Ti conviene lo portare a mangiare Mario Bros. Ciao fratello, allora ci fermiamo un attimo, c'è la, una canzoncina, adesso poi c'è la pubblicità, poi c'è un'altra canzoncina, poi c'è l'ultima parte della, della seconda ora di Elsa Nocchi Schizzi. Beh, parlando di scienza, economia, roba varia.
0: La scienza non l'abbiamo proprio nemmeno presa in considerazione.
1: Oggi non l'abbiamo toccato. Zero, se vuoi la tocco.
0: No,
1: la tocco.
0: Lascia giù le maniche. No.

0: Ma guarda, veramente, cioè, sembravo del mio cuore.
1: Grazie, sì. Grazie.
0: Un bacio grande.
1: Grazie di cuore, grazie di cuore. Un bacio grande, grazie per la telefonata. Bello, eh? Ogni tanto. Bello, bello. E andiamo in pubblicità, torniamo tra poco.
2: Sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
5: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
6: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco. San Benedetto Tè Classico Zero, vari gusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto, 6 coni vari gusti da 450 grammi a soli €3,79.
7: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
4: Sotto costo Deco.
5: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
8: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
1: Eccoci ritornati. Diego, buongiorno, sono Luigi da Napoli. La cosa che mi dà più fastidio è che stanno cercando di far passare Allegri per un impedito, cosa non vera. Da quando firmerà per il Napoli, anche se non lo preferivo, sarò il suo primo sostenitore e diventerà subito il mio mister. Forza Napoli sempre. E questa la mentalità. Assolutamente sì. Kevin De Bruyne è un signore oltre che un campione. Ha giocato cercando palloni dai difensori e non ha detto niente. Contro il City, in uno stadio in festa per lui, non disse niente alla sostituzione al primo tempo. Vabbè, ma fu espulso Di Lorenzo. Lì fu una scelta tattica. Non, cioè, che era Richard. Voglio dire, è stato espulso due compagni. Chi deve mettere un difensore deve toglierne uno. Cioè, voglio dire, non è che poteva fare. Non ha carisma, il suo è stato l'acquisto del campione affermato più forte del dopo Maradona. Io sono d'accordo, con De Bruyne è un giocatore fortissimo. Filippo, buongiorno. Filippo è caduto. Pasquale, buongiorno.
9: Buongiorno, forza Napoli sempre.
1: Sempre.
9: Allora, io non sono d'accordo per l'arrivo di Allegri. A me è un allenatore che non mi entusiasma e non mi diverte, e non mi piace proprio.
1: Perfetto.
9: Secondo me il Napoli doveva optare per un altro allenatore. So però che ha vinto 5 scudetti, però stiamo parlando sempre di 7-8 anni fa. Cioè, alla fine...
1: Sì, lo abbiamo detto che le ultime due esperienze sue sono terminate con un esonero, quindi... Sicuramente nelle ultime sue due esperienze non è andata bene.
9: Un motivo ci sarà, se lo critica pure Adani, ragazzi, e lui si fa capace lo pallone. Quindi
1: sì, sì.
9: Voglio dire, alla fine a me è un allenatore che non piace. Proprio non è proprio da Napoli. Pure se è guadinto Napoli, ma non è proprio da Napoli. A me, pure se non venga, però io voglio avere un Napoli che sa più qua, cioè che gioca al pallone. Okay. Io mi voglio divertire.
1: No, ma
9: voglio pure vincere, ma io voglio divertire. Io mi ho cagnato di allenatore perché avevano incominciare a divertire. Ma con chi sta dobbiamo?
1: Ma io non credo che il Napoli abbia cambiato allenatore perché ci dovevamo divertire. Io credo che il Napoli abbia cambiato allenatore perché l'allenatore che stava prima se ne aiuta. Cioè, questa è la verità. Si è dimesso, se n'è andato. Quindi non credo che l'abbiamo cambiato per divertirci, anche perché poi, voglio dire, questa disamina sconfessa comunque poi l'allenatore che abbiamo preso, perché non penso che il Napoli, se si volesse divertire, diciamo, con un calcio champagne, avrebbe preso Allegri. Non credo che sia stato così. Andiamo da Peppe. Buongiorno Peppe.
10: Ciao Diego, sono Peppe.
1: Eccoci, vai.
10: Diego, allora... proviamo un attimino a fare un po' di utile, perché sento tutto il contrario di tutto. Allora,
1: vai.
10: Io non sono per Allegri, va bene, però adesso è l'allenatore del Napoli e io credo che lui, essendo una persona intelligente, sicuramente sa come muoversi, perché sicuramente anche lui sta respirando un po' quello che è l'umore della piazza, no?
1: Certo.
10: E io onestamente dico la verità, togliamo sempre i pregiudizi e soprattutto togliamo gli slogan, facciamolo lavorare e non è che è la prima partita.

0: che sbaglia, io non sono pro Allegri, però non è che è la prima partita che sbaglia, oi Amorito, oi hai visto, no, cioè come usiamo fare, vediamo gli spazi, facciamo parlare i risultati e vediamo un attimino cosa succede, perché poi magari, ecco, come hai detto tu, non eravamo felici di Spalletti, non eravamo felici di Sarri, non eravamo felici di tutti, però alla fine qualcuno gli spiegava qualcosa di buono ha buttato a Napoli.
1: Sì, qualcosa di buono hanno portato, senza alcun dubbio hanno portato qualcosa di eccitante, soprattutto Spalletti, ragazzi.
0: Assolutamente.
1: Spalletti è stato una parentesi meravigliosa, è stata una parentesi meravigliosa anche in Europa. Veramente bello, però aspettiamo, capiamo quello che succede. È vero che cioè, questo forse è il primo allenatore, Allegri, che lo si sta mettendo in croce addirittura ancora prima della firma, cioè, chi se ne ha firmato ancora? Cioè, diciamo, apro e chiudo parentesi, è un motivo burocratico, però comunque non ha firmato ancora.
0: Lo so, però
1: Dimmi.
0: Confrontarmi con te su una cosa, no? Perché voi, giusto, io sto spendendo delle cose, io ho 51 anni, va bene?
1: Sì.
0: Ho visto il pallone, ho avuto la fortuna di vedere Dovare e la fortuna di avere la mano in testa di Dovare, perché ho giocato con la Maradona e Biscolotti, quindi ti lascio.
1: Bello, bellissimo.
0: Ti sto dicendo, io quando Dovare mi fece un video in botte, ma avevo fatto pallone a mise cosce che guardava Is e rimasi impietrito, perché ho questo ricordo, era un bambino. Vabbè, però dico, il fatto dei risultati che ho già visto in dove il calcio non è mai esistito, è una cosa che ci stiamo inventando noi, e sto fatto del curriculum, ma che ha vinto, che non ha vinto, è un'altra cosa sbagliata, perché ti ripeto,
1: sì, è molto triste definire molto triste definire un allenatore per quello che ha vinto o per quello, però voglio dire, purtroppo, e sottolineo purtroppo, è un dato di fatto. Se vinci, se vinci è giusto, cioè, se vinci sei comunque bravo, perché il calcio è fatto da risultati, e se non vinci, per l'opinione pubblica, sei meno bravo.
0: Per questo non aspettiamo Allegri, vediamo che gioca. Io credo che Allegri sia una persona talmente, a me non piace, devo ripetere, ma talmente intelligente, ma secondo me è una 4-3-3 e ci fa divertire. Speriamo bene,
1: Peppe, speriamo bene. Grazie per averci chiamato. Andiamo da Ciro.
2: Ciao Diego, Forza Napoli.
1: Sempre Ciro, sempre.
2: Allora, Diego, la penultima telefonata a me mi lascia senza briglio, proprio interdetto mi lascia.
1: In che senso?
2: Cioè, noi stiamo giudicando, mi hai detto tu, chi sta ancora da firmare? Cioè, ma dico io, ma mo è all'allenatore del Napoli. Piace, non piace, ma come hai detto tu prima, mica ce l'ha mai sposata, mica dobbiamo. Cioè, io non lo so, quando dice che le mie antipatiche, ma antipatiche di cosa? A me, ti posso dire la verità, a me mi piace quando lui si difende la squadra che lui allena, a questo Filiconi giornalista. A me mi piace il suo modo di fare, che poi mo, lo vedremo, no? Cioè, non è che me lo dobbiamo giudicare perché magari ha allenato quelli là, perché pure mi allenavo quelli là, su supportato proprio. Cioè,
1: io in realtà non sopporto nessuno che allena quelli lì, però non solo Allegri.
2: Stiamo facendo un processo all'intenzione ancora prima di chissà ancora da mettere nemmeno opera a Piazza Garibaldi,
1: a Capodichino forse.
2: No, credo col treno.
1: Forse viene col treno, è vero, da Livorno può essere che viene col treno.
2: Ma lasciamolo in pace, porco due, mannaggia.
1: No, ma non ci sta.
2: Aspettiamo. Io sai che ti dico, io penso la. Sta pigliando una patata bollente, ma tu pensi che a lei la prima partita non vince, no? Al Napoli, ma sai che succede? Se noi lo crocifiggiamo, secondo me, io spero di no, attenzione, spero che le prime 10 partite così si ricredano un po' questi qua, i fautori Allegri out. Vabbè, detto ciò, dico, Forza Napoli, ti voglio dire che tu sei una persona per bene, tu quando tu parli di posto una cosa, a me mi trasmetti serenità.
1: Grazie.
2: Per questo.
1: Grazie.
2: Ma io ti ascolto, credimi.
1: Grazie Ciro, grazie di cuore. Grazie di cuore, ti saluto e ti ringrazio per questi complimenti, anche se i ragazzi della redazione dicono sempre il contrario. Vabbè, c'è Marco, ultimissima telefonata. Ciao Marco, buongiorno.
3: Buongiorno Diego e Forza Napoli, sempre. Diego, ascoltami, io cercherò di essere breve, anche se qui come potremmo parlare da qui a.
1: No Marco, ma dobbiamo essere brevi, perché sennò
3: allora, vai. Io ho 46 anni, seguo il Napoli da 25-30 anni, da quando ero piccino. Purtroppo noi ci confermiamo, come al solito, una piazza difficile per non oggettivarla diversamente. Io vorrei solo dire a tutti coloro, Allegri out, Allegri qui, Allegri lì, ma noi, prima della parentesi del grande Diego e dopo gli ultimi due scudetti, ma ci sognavamo di denigrare un allenatore come Massimiliano Allegri.
1: Esattamente, allora, perché uno come Conte
3: dobbiamo essere noi dobbiamo tifare per gli uomini, scusami il contrario, noi non tifiamo l'uomo, noi tifiamo la maglia.
1: Esattamente.
3: Quindi basta, non ce la faccio più, io ti seguo con affetto e con piacere a voi e a tutti i tuoi colleghi di Kiss Kiss Napoli, però accendo la radio, Allegri mi piace, Allegri antipatico, ma dai, cioè, ma veramente...
1: Fortunatamente non ce lo dobbiamo sposare. Ma quindi dai, può essere anche antipatico, onestamente.
3: Non c'è mai il povero Allegri.
1: Può essere anche non bello, onestamente, perché non ce ne frega proprio.
3: Esattamente. Io immagino la piazza di Napoli non sia mai la prima è un pareggio e la seconda è una sconfitta. Non sia mai, insorgeranno tutti come le rivolte. Quindi lasciamolo lavorare, per cortesia.
1: Esattamente. Marco, ti ringrazio per averci chiamato. Intanto... Ma mi viene da ridere perché vedo Vincenzo là con una... Perché c'hai questa faccia, Vincenzo? Vabbè, comunque io voglio chiudere con un messaggio di Jailson, il mio mentore. Penso seriamente che il Napoli dovrebbe fare una partnership con le Dellandia per coloro che vogliono bel gioco o bei giochi. Bellissimo. Ragazzi, domani ovviamente non ci saremo, ci vediamo mercoledì sperando che l'uomo dal gommone facile possa tornare al mio fianco. Un abbraccio a tutti da Diego, vi lascio in compagnia di Vincenzo Perna.
4: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, risparmiavano sui servizi assistenziali da fornire nei centri per l'accoglienza dei migranti del consorzio Maleventum, destinando poi il denaro sottratto a scopi personali. Ammonta a 1,3 milioni di euro il danno erariale che la Guardia di Finanza di Benevento e la Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti ipotizzano e contestano a 8 persone, tra cui figurano ex dipendenti della Prefettura di Benevento. Secondo quanto contestato dalla Procura contabile, i risparmi conseguiti sarebbero stati usati tra l'altro per gli acquisti in negozi di note griff di moda, viaggi e soggiorni, trasferimento di denaro a familiari e altre operazioni ritenute dagli inquirenti estranee agli scopi per i quali erano stati concessi finanziamenti pubblici. Ancora cronaca, un giovane di 22 anni ricoverato in coma farmacologico all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania dopo essere rimasto gravemente ferito durante una partita di calcetto a Laurino nel Salernitano. Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe urtato violentemente la testa contro il muro che delimita il terreno di gioco, riportando un grave trauma cranico. Le sue condizioni sono apparse subito serie, tant'è che sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che dopo le prime cure hanno trasferito il 22enne all'ospedale di Vallo della Lucania, dove è attualmente ricoverato. In corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Cambiamo argomento. Nel primo pomeriggio di ieri, su disposizione del prefetto di Napoli Michele Di Bari, il centro coordinamento soccorsi ha seguito le ricerche di una turista di nazionalità francese che si trovava in gita a Forio sull'isola di Ischia, nella quale si erano perse le tracce da alcune ore. La straniera, avventuratasi in un'escursione in località Montecorvo, non era raggiungibile all'utenza telefonica ed è risultata successivamente essere stata vittima di un incidente che le ha provocato alcune escoriazioni. Decisivo è risultato ai fini del ritrovamento della turista e della sua messa in sicurezza l'intervento sinergico dei vigili del fuoco, della protezione civile, esperti in soccorso alpino e speleologico, dell'arma dei carabinieri, della polizia di Stato. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli attende Allegri come prossimo allenatore, con il tecnico livornese che dovrà prima liberarsi dal Milan per poter firmare col club azzurro, che inoltre aspetta la rescissione consensuale con Antonio Conte. Intanto il vice di quest'ultimo, Sterlini, ha risposto alle parole di Kevin De Bruyne sulla scorsa stagione. Quelli come lui hanno poco senso a Napoli, ha detto Sterlini in un'intervista al Corriere dello Sport. Pensa più all'estetica che al risultato e non ha trasmesso entusiasmo da quando è arrivato in città. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.

0: Buongiorno, buongiorno e buon lunedì, cari amici ascoltatori. Primo giugno del 2026, puntata ricchissima, quella che vivremo insieme a voi quest'oggi fino alle ore 16. Un buongiorno a tutti voi da parte di Riccardo Catapano. C'è il nostro Fabio Esposito in regia audio, mentre c'è Flavio Esposito al supporto della regia video. Tanti temi che analizzeremo insieme a voi, insieme ai nostri ospiti nel corso di questa puntata, perché ovviamente si avvicina sempre di più anche l'arrivo di Max Allegri, ancora non ufficiale, visto che il tecnico ex quasi rossonero deve ancora liberarsi dal club milanese. Tra l'altro potrebbe esserci anche un po' di contenzioso legale tra le parti, ma ovviamente ne parleremo. Spazio poi anche al calciomercato, perché iniziano a spuntare quelli che sono i primi nomi che potrebbero arrivare insieme a Max Allegri qui a Napoli. E poi il tema Kevin De Bruyne, il botta e risposta a distanza tra il calciatore belga del Napoli, la replica del vice di Antonio Conte Stellini, che non le ha mandate a dire. E poi aggiornamenti purtroppo anche sull'infortunio che ha colpito Billy Gilmour, problema al ginocchio, salterà ai mondiali e salterà anche il primo ritiro in quel di Di Maro. Quindi mettetevi comodi per questa lunghissima puntata da vivere insieme a noi, ma come sempre è lunedì e noi apriamo la nostra trasmissione con il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni.
1: Zazzagol, l'editoriale di Ivan Zazzaroni.
0: Ed eccoci, eccoci, ciao Ivan, buon inizio di settimana, ciao direttore.
2: Ciao, ma dove hai messo Walterino?
0: Walter torna mercoledì, un po' di riposo anche per Walter, tornerà mercoledì.
2: Ma che riposare, perché lavora. Ma adesso abbiamo la notizia, Walter De Maggio lavora.
0: È così, guarda, devo dirtelo, ma è così. Potrebbe non sembrare, ma lavora, e anche tanto. Il nostro direttore che tornerà mercoledì, forse sta ancora digerendo, insomma, le tante troppe critiche, Ivan, che abbiamo letto sull'arrivo di Max Allegri. Ecco, se c'è un allenatore divisivo in Italia, credo che sia proprio Max Allegri.
2: Senza alcuna ragione, perché dicono il gioco, ma avete visto Arteta l'altra sera,
0: poteva
2: vincere la Champions. Ma ragazzi, ma poi sti estremismi, ste radicalizzazioni sono un altro di coglioni senza precedenti.
0: No, effettivamente.
2: Vabbè,
0: no,
2: ma non è calcio.
0: Però
2: non
0: ti
2: è
0: posso calcio, dire una cosa, Ivan. Ti dico una cosa. È ovvio che il nome di Allegri, ancora ufficioso, poi diventerà ovviamente ufficiale non appena si libererà dal Milan, ha diviso inizialmente la piazza. Però io ti devo dire, visto che ne abbiamo parlato anche settimana scorsa, che in molti già, non dico si stanno ricredendo, ma quantomeno diamogli il tempo di lavorare a Max.
2: Ma l'importante è il campo, poi sbaglierà, io dubito che sbagli, in ogni caso vedremo, dai, verificheremo. A me questi pregiudizi, queste cose di antipatia, poi qua pensate che, tra l'altro, messo obiettivamente, sento perché Allegri è antipatico, ma Allegri è di una simpatia senza precedenti. L'unico problema probabilmente si porrà in maniera antipatica, non lo so, io non me ne rendo conto. Io conosco allenatori molto più antipatici di Allegri che vengono comunque considerati chissà che cosa.
0: Guarda, abbiamo avuto la fortuna di intervistare parecchi suoi ex calciatori, tra un poco ne incroceremo anche un altro, e devo dire la verità, insomma, ci hanno tutti raccontato di un allenatore che riesce come pochi a fare gruppo all'interno dello spogliatoio. Poi è ovvio che quando le cose non vanno bene anche lì utilizza dei toni alti, ma è il ruolo dell'allenatore. Però se c'è un gestore anche dello spogliatoio, quello è proprio Max Allegri.
2: Ma non è questione di gestore, non usiamo questo termine di gestore.
0: Non ti piace questo termine?
2: No, è improprio. È un gestore Ancelotti? No, è un allenatore. Può essere un gestore uno che ha vinto tutto quello che ha vinto Ancelotti? No, è un allenatore. Perché Lippi cos'era? Era un gestore? Ha vinto il Mondiale, ha vinto la Coppa dei Campioni, ha vinto gli Scudetti? No, è un allenatore. Ma la gente non si ricorda niente, non... Cioè, io mi rendo conto, Ranieri è un gestore, no, è un allenatore. Ferguson, ecco, scusatemi, Ferguson è un gestore?
0: È un manager, come ce ne sono pochi in questo momento.
2: È un allenatore, un manager è un allenatore.
0: Sì.
2: Faceva magari allenare Arthur George o altri, ma è un allenatore gestore. Prima non era soltanto un manager. Cioè, il calcio è fatto di tante cose, però dare queste etichette gestore, giochista, risultatista. Io sono, quando vinse Spalletti giocando benissimo vice campionato, secondo voi io dissi no, cazzo, però questo è un giochista, non doveva. Ma se tu riesci a coniugare un bel gioco con anche la vittoria, evidentemente è un'impresa, perché capita raramente. Però l'importante è vincere, l'importante è vincere i campionati. Se poi sbagli hai fallito la stagione, come è capitato
0: Dai, vai. Io ti voglio fare una domanda, perché io ancora non mi sono dato una risposta. Ma che vuol dire bel gioco esattamente? Cioè, i giochisti, che cosa vuol dire?
2: Quelli che parlano di questo caso hanno fatto delle carriere in monde. Ok. Allora, il gioco lo fanno i giocatori. Il gioco lo fanno i grandi giocatori, il palleggio. Se io ho ti faccio un esempio, no? Per esempio, un giocatore di qualità impiega per fare un passaggio meno di un giocatore scarso, e di solito è molto più preciso. A quel punto, se tu hai giocatore di qualità, le tue idee, le tue azioni si realizzano meglio, evidente, ma in maniera più rapida, più efficace. Se tu hai degli scarsi, tu gli puoi dare il gioco che vuoi, o dei mediocri, che non ottieni nulla. Cioè, la qualità del calciatore, chi ha giocato a calcio, sa che i giocatori dal metà campo in su determinano a livello individuale. Poi ci sono gli schemi, tutte le menate che ci raccontiamo, poi ci sono anche i rigori, le punizioni, i calci d'angolo, sono gioco quello. Sono delle situazioni che vengono studiate, certo, dagli allenatori. Secondo voi non le studiano Allegri, Ancelotti?
0: Ma ci mancherebbe.
2: Allora, però purtroppo la gente è ignorante, mediamente ignorante. Te lo dico chiaramente, ignorante vuol dire che non conosce le cose,
0: no, è ovvio.
2: Non frega nulla, vogliono solo dare dei giudizi, esprimere dei giudizi.
0: Direttore, devo chiederti però, poi ovviamente torniamo anche su Allegri, poi tra un poco andremo al telefono anche da un altro ospite che lo conosce molto molto bene. Che idea ti sei fatto del botta e risposta invece a distanza tra Kevin De Bruyne, ha parlato il vice di Antonio Conte, Stellini? Secondo me questo fa capire anche, visto che si è parlato tanto della conferenza di Conte eccetera eccetera, che non torniamo nuovamente su questo tema, che ha parlato ovviamente di un ambiente non così compatto, probabilmente qualche malcontento c'era anche all'interno delle mura di Castelvolturno.
2: Ho capito, ma quando esci dalla Champions in quel modo, anche per Sigan, ti mancavano un sacco di giocatori, evidentemente ha sbagliato un paio di partite clamorosamente, quella di Eindhoven, penso quello soprattutto, ma voglio dire, sei arrivato secondo, hai avuto tutti gli infortuni del mondo concentrati in un unico anno. Kevin De Bruyne è stato fuori 5 mesi e non rispondeva ai messaggi. Ti do una notizia. Kevin De Bruyne, se ha le palle, prende Conte da una parte e glielo dice. Non lo va a dire dopo. Kevin De Bruyne dal City è stato liberato, perché negli ultimi anni ha avuto più infortuni che altro. Poi il giocatore non si discute. Il giocatore ha fatto una carriera splendida. Può darsi che a 3 anni sia un pochino usurato, al di là del fatto che ha comunque un grande piede. Cioè, io credo sinceramente che questi attacchi post con l'allenatore via, cioè, li trovo fuori luogo completamente. Il gioco di Antonio Conte nel 2021, quando vinse lo scudetto, portò 89 gol.
0: Sì.
2: Quest'anno sono stati molto, molto pochi. Perché? Per quale motivo? Perché se si rompe Di Lorenzo, se si rompe Rachmani, no, tu cosa fai? Giochi di proposta?
0: Ma no, è ovvio che cerchi di avere un gioco più accorto, no?
2: Subiva contropiede, trovava sempre delle squadre chiuse, te lo ricordi questo? In casa in particolare, certo. Squadre chiuse, una squadra che ha vinto tutte le parti in casa, tranne, cioè non perdeva da un sacco di tempo, ne ha persa una recentemente, ma voglio dire, non lo so, io non quando un calciatore discute un grande allenatore che ha vinto, c'è sempre il grande allenatore che ha ragione.
0: Direttore, non siamo più soli, ci ha raggiunto Marco Amelia. Ciao Marco, buon pomeriggio.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti, ciao Ivan, buongiorno.
2: Ciao Marco.
0: Marco, chiedo subito a te, che ovviamente lo conosci, Max Allegri, ne parlavamo prima con il direttore Ivan Zazzaroni, è un allenatore che secondo me come pochi riesce a fare gruppo, riesce a fare spogliatoio. Tu ci puoi confermare anche questo aspetto di Max Allegri, esulando da tutto quello che è il discorso sui risultatisti, giochisti, che ne abbiamo un po' piene in questo momento. Me lo descrivi
3: tanto
0: Max Allegri?
3: Tanto piene, con tutto rispetto, giochisti, cioè qui. Il calcio ha tante sfaccettature e mi dà veramente fastidio, e quando qualcuno la vede diversamente deve attaccare altri metodi. Questa è la base di tutto. Poi c'è chi vive solo di questo e non ha altro da fare, e quindi ci ritroviamo a sentire e ascoltare cose per me inutili e poco costruttive per quello che è il nostro mondo, che è il mondo del calcio.
0: Sono d'accordo. Su Allegri invece, come me lo descrivi, tu che l'hai vissuto all'interno dello spogliatoio?
3: Beh, io l'ho vissuto era la sua prima esperienza in un top club come il Milan, con grandi campioni, con una dirigenza incredibile. Diciamo che dal punto di vista di gestione non ha dovuto far molto, perché quello era un gruppo che sapeva muoversi in maniera autonoma, che aveva alle spalle una società ben strutturata e organizzata, e lui ha saputo entrare in quel gruppo, che era un gruppo forte, nei modi giusti. Poi il Milan è cambiato, naturalmente anche lui ne ha pagato le conseguenze, poi è andato alla Juventus, ha saputo anche lì costruirsi un percorso che ha portato a tanti risultati, e purtroppo solo a due finali di Champions perse, perché secondo me ci si dimentica troppo presto delle cose. Arrivare in finale di Champions non è semplice, e Max ci è arrivato. Prendere in mano il Napoli in un momento come questo, io credo che sia anche un qualcosa che lui abbia valutato, perché di base la squadra, una squadra che ha dei giocatori in rosa importanti, ha un proprietario che comunque ha tanta ambizione, se c'è da far mercato non si tira mai indietro, ascolta, come abbiamo visto, anche gli allenatori in questo momento, soprattutto quelli che hanno competenza a spalle larghe, che possono riuscire a far capire come migliorare l'ambiente del club e della squadra. Quindi secondo me Max è la persona giusta che può subentrare ad Antonio, lo ha già fatto alla Juventus portando risultati positivi, e magari anche questa è stata una scelta che ha portato il Napoli a prendere lui.
0: Io tra l'altro, Ivan, poi torno subito da te, credo che Max Allegri nel corso degli ultimi anni abbia pagato anche eccessivamente dei problemi dirigenziali che in parte non gli competono. Se pensiamo a quello che è successo alla Juventus, ovviamente con Cristiano Giuntoli, a cui era stato demandato un lavoro diverso per riportare in auge i bianconeri, l'ultima stagione con il Milan, insomma, è sotto gli occhi di tutti quello che è successo dal punto di vista dirigenziale. Credo che invece arrivare qui a Napoli con un'ossatura dirigenziale ben delineata e sicuramente più solida rispetto a quella attuale rossonera, vedi ovviamente il lavoro e Giovanni Manna, che conosce molto bene il presidente De Laurentiis, la Di Chiavelli, sia una base di partenza importantissima per Max Allegri.
4: Ma certamente, se è una società strutturata e solida che gioca la tua partita, sei favorito. Questo mi sembra evidente, lavori meglio. Questo discorso delle antipatie di questo periodo qua, francamente, sono assolutamente inutili. Ripeto che per allenare una grande squadra obbligata a vincere bisogna trovare il modo per vincere, e ci sono tanti modi per vincere, naturalmente. Se ti riesce anche facendo un calcio spettacolare, vuol dire che hai dei grandi giocatori, lo dicevo prima, perché come in tutti i lavori, se tu hai uno staff di persone che ricettive, che capiscono, che hanno qualità, ci metti un secondo a ottenere risultati. Se invece hai gente mediocre, oppure gente che sta a casa, che gioca, lavora in smart, che non senti, fai molta più fatica. Il calcio è come la nostra vita: più gente di qualità hai, più sai amministrare queste cose, più idee riesci a trasmettere, più ottiene risultati. Ma il problema di base è che il mestiere dell'allenatore di Juventus, Milan e Inter, adesso smetto anche se vuoi Roma e Napoli, è diverso dal mestiere di Como, Bologna, Fiorentina. Sono due mestieri completamente diversi.
0: Certo, assolutamente d'accordo con te. Ivan, hai una curiosità per Marco o Amelia?
4: No, sono felice del fatto che il nostro Giuseppe Mourinho sia al Real. Poi, sai, non doveva andare da nessuna parte. Poi vedi
0: un altro definito bollito, mettiamola
4: sì,
0: così.
4: Come Ancelotti, come Ranieri, come tutti bolliti, perché basta che abbiano due anni in più e sono tutti bolliti. Pare che non è ancora arrivato al 59.
3: È brutta, Ivan, l'invidia è brutta. Brutta, chi vince purtroppo è invidiato.
4: Lo so. Ma vedi, purtroppo la stessa gente dice, che dicevo prima, che Ferguson è un grande allenatore. Ferguson è un allenatore, sì, un grande allenatore. Sicuramente non era uno che dava gioco, come dicono i famosi guru, anche il gioco. Il gioco lo fanno i calciatori. Tu puoi organizzare la difesa, puoi avere un ottimo portiere, puoi avere, se hai dei centrocampisti intelligenti e bravi, ti diverti più, fai un bel gioco. Se hai gli attaccanti rapidi e efficaci, fai un bel gioco. Tutto lì la questione, basta sapere giocare a calcio e aver giocato a calcio, io credo, Marco. Non ci vuole molto, le teorie non vincono.
3: È vero.
0: Marco, io tra l'altro, a proposito di Max Allegri, voglio fare un'altra concezione del calcio che a me in questo momento fa sorridere, la costruzione dal basso con i portieri, no? Tu l'hai avuto ovviamente Max Allegri come allenatore. Qui a Napoli ci sono Alex Meret, che entra tra l'altro nell'ultimo anno di contratto, di nuovo mi verrebbe da dire, e Vanja Milinkovic-Savic. Cosa richiede Max Allegri ai suoi portieri? Parare, immagino.
3: Beh, io penso che se un allenatore non richiede di parare ai portieri, non deve farlo allenatore. No. Ne parlavo qualche settimana fa anche con Angelo Perù, che è stato uno dei più grandi portieri della storia, ma anche con Buffon. Il portiere deve saper parare. Poi secondo me si sta andando un po' troppo all'eccesso con questa costruzione dove il portiere deve rischiare le giocate. Io credo che le giocate le debbano rischiare più quei giocatori che così si andranno a perdere, faremo fatica a vedere i nuovi Pirlo, i nuovi Xavi, Iniesta, questa gente che viene a prendersi palla, Atti. Perché? Perché se le giocate le deve fare il portiere, che deve andare ad individuare il tipo di gioco, allora è anche un po' noioso, devo dirti la sincera verità. Ogni tanto quando mi vedo le partite e appena c'è un minimo di pressione degli avversari ci si gira, si torna indietro al portiere, non dà molto. Allegri non è uno di quelli che forza tanto questa costruzione con il gioco del portiere. Sicuramente il portiere deve far parte del gioco, ma deve essere di supporto e d'aiuto giusto. Io mi ricordo quando eravamo al Milan e si giocava con Thiago Silva, che è un giocatore straordinario, per me uno dei più forti difensori che ho mai visto da vicino. E Thiago, per dire, non voleva mai buttar via il pallone. Io quando giocavo mi utilizzava per rigiocare subito, ma per non buttarlo in fallo laterale e magari riprovare a fare un'azione offensiva. È vero pure che di base la squadra era fatta di giocatori importanti, fortissimi, quindi questo ti aiuta. Però ecco, Max non ha mai richiesto a noi portieri, ma anche agli altri portieri che ha avuto, l'eccessivo uso del gioco con i piedi e soprattutto la ricerca del gioco da parte del portiere. Io credo che anche il ruolo che ha fatto da giocatore Max, che è stato proprio il metodista, il giocatore che con i piedi dava ritmi anche alla squadra, lui è uno di quelli che magari andrà a cercare quei giocatori nella rosa del Napoli potranno dar quel portiere. Deve essere veloce a giocare, rapido a giocare con i difensori, col centrocampista che si abbassa a prendere palla, però non deve rischiare giocate inutili che poi magari mettono anche in difficoltà la squadra, perché se andiamo a vedere i dati, la maggior parte delle giocate dei portieri portano soltanto delle problematiche alla propria squadra.
0: Marco, io ne approfitto ovviamente per salutarti e per ringraziarti per aver accettato il nostro invito. Buona giornata.
3: Grazie a voi, un saluto, ciao Ivan, buon lavoro.
5: Ciao Marco.
0: Grazie, grazie mille a Marco Amelia. Ivan, in tutto questo è arrivato giugno, si avvicinano i mondiali e ovviamente non passa la delusione della terza assenza consecutiva. Vedremo anche, e abbiamo visto tra l'altro, le convocazioni di Silvio Baldini, che ha dato largo spazio ai giovani. Voglio chiedere anche a te un tuo parere su questa scelta di Baldini, anche sulle stesse dichiarazioni dell'attuale CT ad interim della nazionale.
6: Ma ha fatto benissimo, sono due partite inutili, sono due partite nelle quali non potevi chiedere ai giocatori della nazionale, stanchi, cotti, bolliti, di impegnarsi. Ha fatto una scelta logica, che è quella di preparare gli under 21 per gli europei e eventualmente per le Olimpiadi. Non vedo cosa di strano, ecco, francamente lo trovo assolutamente nell'ordine. Io poi voglio molto bene a Silvio, quindi tutto quello che fa e che dice mi diverte molto. Il discorso che magari condivido un pochino meno quando parla di Restofanti, perché io sono
0: sì,
6: per generalizzare non mi piace, mi piace comunque, sono i Restofanti, diciamo quasi, perché è troppo facile dire Restofanti, è vero, ce ne sono, ma diciamo quasi. Facciamo i nomi, i cognomi, non affidiamoci soltanto al report.
0: No, sparare nel mucchio anche a me non trova mai d'accordo, onestamente, Ivan.
6: Poi, no, ma sono delle cose strane, sono gente che si riconosce determinate cose, altre che non si riconoscono. Fai i nomi, i cognomi, cerca di essere meno generico, e tanto abbiamo tanti quei problemi col calcio, che figurati.
0: Da dove ripartirà secondo te alla fine la nazionale, Ivan, alla fine?
6: Da Mancini.
0: Ma la go Mancini, quindi?
6: Ma sì, dai, quello adesso vedo, mettono ancora Antonio, mettono chi è che hanno messo ancora Ranieri.
0: Ma quella poi è la domanda successiva. Invece Antonio Conte si riposa?
6: Antonio Conte si riposa un po' e poi vedrà che trova.
0: Se non la trova Antonio Conte,
6: troverà qualcuno che chiederà di vincere lo scudetto subito e lui lo vincerà.
0: Assolutamente sì.
4: E adesso, ragazzi, demonizzare Conte vuol dire non capire veramente una mazza di calcio.
0: No, ma questi sono i soliti estremismi che poi purtroppo siamo costretti a commentare,
4: ma,
0: Ivan.
4: Ma gli estremismi, io ti giuro, tanti anni che sento, no, non tanti anni, sono i social che parlano tutti, hanno visto tutto, sanno tutto, capiscono tutto. È una noia, ti giuro, è noioso tutta questa
0: anche
4: cosa.
0: Stancante, ti dico, perché effettivamente no, poi diventa
4: non
0: una lotta.
4: Porta nulla, io non, non porta a nulla, porta solo a maggiore violenza verbale, youtuber querelati come ho fatto io, hai capito, che non ho mai fatto in 46 anni, perché poi vogliono così difendere l'indifendibile.
0: Ivan, torno ovviamente invece a Max Allegri prima di salutarti, perché insomma De Laurentiis poi in conferenza stampa è stato molto chiaro anche su quello che è il rivalutare questa rosa, perché le spese sono state tante anche nel biennio di Antonio Conte, tornano diversi calciatori, ha detto faremo pochissimi acquisti. Ecco, un calciatore come Adrien Rabiot, del quale poi parleremo anche più tardi, leggevamo anche quest'oggi sul Corriere dello Sport, è ovviamente un pretoriano in questo momento di Max Allegri. Insomma, io in questo momento una mediana composta da McTominay, Lobotka e Rabiot, insomma, non solo me la immagino, inizio a sognarmela quasi.
4: Sì, ma non è questione di essere pretoriani, è questione di essere giocatori di personalità. E a lui piacciono i giocatori di livello, lui sentirai parlare sempre di livello. Sono i livelli nella vita, in tutti i settori, no? Nel calcio, nel giornalismo, nel cinema, nella TV. E lui vuole giocatori di livello, per le squadre di livello. E quindi è chiaro che Rabiot è un giocatore che lui considera di livello. L'ha avuto, gli ha fatto Mandzukic, c'era un giocatore di livello, lo era Ronaldo, lo era Higuain, con Conte. Questi sono i giocatori di livello. Lo è Anguissa, secondo me, lo è McTominay, lo è Lobotka. Questo dice Højlund, un giocatore di livello. Quindi voglio dire, cioè, diciamo, Rachmani il livello l'ha raggiunto. Ce ne sono tanti di giocatori di livello. È chiaro che se devi sostituire Anguissa, devi prendere un giocatore altrettanto forte di personalità.
0: Anche perché no, Ivan, poi a me fa un po' sorridere anche l'analisi che fanno anche determinati tifosi addetti ai lavori sull'ultima stagione di Max Allegri al Milan, che è vero, è finita in malo modo, però praticamente fino alle ultime 10 giornate aveva perso una partita, la prima tra l'altro in casa contro la Cremonese, e poi a me fa sorridere anche il paragone in questo momento tra le due rose, cioè la rosa attuale del Napoli messa a paragone con quella del Milan, non dico che
4: lui
0: ci sia un abisso, ma
4: lui la seconda parte l'ha sbagliata,
0: ma però si è assunto anche le responsabilità, Ivan, sì, del mancato accesso in Champions.
4: A novembre aveva detto la società comprate tre giocatori perché questa squadra sta overperformando, sta andando troppo oltre, non vorrei ritrovarmi nella seconda parte a fare come la Juve lo scorso anno. La squadra che invece di overperformare ha underperformato ed è successo quello che è successo, con responsabilità sua, sia chiaro, ma in una situazione allucinante.
0: Sì, una situazione veramente disastrosa quella del Milan. Da chi riparte il Milan secondo te, Ivan?
4: Ah, riparte?
0: Sì. No, se dovesse, proveranno in qualche modo ovviamente a ripartire.
4: Glielo auguro, non c'è nessuno, se vai in sede al Milan trovi la segreteria è forse Calvelli mercoledì.
0: Anche per questo insomma c'è la difficoltà di liberare lo stesso Max Allegri proprio per problemi burocratici.
4: Solo per questo, perché non c'è nessuno che possa firmare. Fino a giovedì non c'è nessuno.
0: Mercoledì, ma secondo te c'è anche la possibilità di un risvolto legale? Perché no, di fatto è arrivato l'esonero senza la PEC, che è arrivata dopo 4 giorni, firmata da Scaroni.
4: No, sciocchezze.
0: Non arriverà nulla. Quindi se riparte, da chi riparte alla fine il Milan?
4: Ma non lo sanno nemmeno loro, dammi tempo, non è che faccio Telma.
0: Ci mancherebbe.
4: Fanno Rangnick, fanno questo, fanno quell'altro, siamo sempre lì, volevano fare Iraola, straordinario contropiedista, perché poi la gente dice Iraola, ma Iraola fa pressing alto, difesa contropiede.
0: Ivan, ti faccio l'ultimissima sulla finale di Champions, il PSG che fa back to back, insomma qui abbiamo visto il buon Kvara e anche Fabian, perché io ricordo che c'è anche un certo Fabian Ruiz passato da queste parti, che anche qui era molto sottovalutato, poi il tempo è sempre galantuomo. Di certo una finale diversa da quella a cui ci si aspettava, che rimette un pochino secondo me in linea anche poi il peso di una partita del genere, perché non potevamo aspettarci un 5-4, un 6-5 in una finale di Champions.
4: Io avevo detto a DJ, avevo detto 1-1
6: 2-1 e vittoria ai rigori dell'Arsenal. Purtroppo ha sbagliato Magalhães il rigore finale, io stavo tifando Arsenal in quel momento. Non mi aspettavo un 5-0, un 4-3, un 3-2, no. Anche perché se vedi giocare l'Arsenal sai che è una squadra che si difende molto bene.
0: Assolutamente sì. Ivan, è sempre un grande piacere.
6: Grazie a voi.
0: Alla prossima settimana. Grazie mille al direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni. Tra un poco torneremo, ovviamente, dopo la pubblicità, al telefono per parlare anche di che Napoli potrebbe nascere con Max Allegri. Avremo Paolo Del Genio, ma avremo anche Benoît Coué e Oscar Damiani, perché si parla tanto di Adrien Rabiot, un calciatore che ovviamente ha fatto le fortune di Max Allegri, un calciatore che è vero ha 31 anni ma potrebbe liberarsi dal Milan. C'è stata anche una prima apertura da parte del francese, che però attende di capire chi sarà il nuovo allenatore del Milan. E poi attenzione, in tanti danno già per partente lo stesso Anguissa, ma occorrerà che lo stesso camerunense si vada a confrontare con Max Allegri per capire quelli che saranno proprio i progetti tecnici dedicati al centrocampo e non solo. Noi adesso invece ci fermiamo giusto per un paio di minuti di pubblicità e poi torniamo in diretta con Radio Gol.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Cerchi la convenienza quotidiana?
3: Via, via.
2: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
4: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
5: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da €29. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
6: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
7: Rieccoci in diretta, un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano, un saluto anche al nostro Nello Iorio in regia e al nostro Lucio Pengue in redazione. Dobbiamo ovviamente parlare del Napoli, siamo ancora in attesa di quella che poi sarà l'ufficialità dell'arrivo di Max Allegri sulla panchina del Napoli, con Allegri che deve ancora risolvere la questione buonuscita con il Milan, ma già si inizia a vociferare qualche possibile innesto, qualche calciatore che potrebbe seguire Max Allegri alla corte partenopea. Ma per parlare di questo e di tant'altro andiamo subito al telefono da un padrone di casa qui a Kiss Kiss Napoli, Paolo Del Genio. Ciao Paolo, buon inizio di settimana.
8: Ciao Riccardo, buongiorno a tutti.
7: Buongiorno a te caro Paolo. È ovvio che è ancora estremamente presto, perché non abbiamo visto all'opera Max Allegri, non sappiamo che tipologia di lavoro farà in quel di Di Maro, se si ripartirà da che modulo, io mi auguro da una difesa a 4 per cercare poi di valorizzare una rosa che in questo momento secondo me è molto più idonea ad un 4-3 o un modulo comunque similare. Ti chiedo invece, il nome di Adrien Rabiot cosa potrebbe aggiungere alla mediana dei partenopei?
8: Ma è un giocatore forte, ora non so se è facile spostarlo. La cifra di ingaggio è alta, forse alla portata del Napoli, però insomma stiamo tutti quanti dicendo, facciamo poi fare a De Laurentiis, stiamo tutti quanti dicendo che il Napoli deve abbassare il monte ingaggi, quindi qualche uscita per abbassare il monte ingaggi dovrebbe essere poi risolta con l'ingresso al posto del giocatore con l'ingaggio alto, con giocatori su ingaggi intorno ai 2 milioni, cioè se esce uno di 4-5 entra uno di 2, certo. Quindi giocatori più giovani con ingaggio più alto. Qui se quello che leggiamo è corretto, Rabiot sta sui 5, prenderebbe il posto di De Bruyne che sta a 5, di Anguissa che sta a 4, insomma non sarebbe il ruolo dove il Napoli andrebbe a portare avanti il doppio progetto, cioè rinfrescare la rosa e diminuire il monte ingaggi. Questo per un discorso di carattere economico, per un discorso tecnico non si può fare nemmeno, un discorso tecnico, perché il giocatore è bravissimo, un giocatore molto forte tecnicamente, anche fisicamente, giocatore di primo livello.
7: È ovvio che però, insomma, io provo un po' a immaginare, no, in questo momento, dal punto di vista tattico, no, Paolo, se il Napoli dovesse schierarsi con il 4-3-3, con Rabiot mezzala destra, Lobotka e McTominay, sarebbe una squadra comunque votata un po' più a una proiezione offensiva, no?
8: Ma allora, la proiezione offensiva o difensiva, Allegri, dove si evidenzia il difensivismo di Allegri, soprattutto nella fase di non possesso, dove lui tiene il baricentro molto basso, non va a pressare, almeno questo ha fatto quest'anno, i numeri sono clamorosi, nel PPDA è ultimo in Serie A, quindi i numeri dicono che lui nella fase di non possesso non aggredisce ma aspetta per poi ripartire con un blocco basso o medio basso. Questa è una certezza perché lo dicono le statistiche. Nella fase di possesso invece lui è uno che ama i giocatori tecnici, metterne molti in campo per riuscire con la qualità individuale a venire a capo delle varie situazioni. Da questo punto di vista a Napoli potrebbe tranquillamente giocare con questi tre centrocampisti più tre attaccanti veri, cioè un Neres da una parte, un Alisson dall'altra, più la prima punta Højlund, quindi giocare con tanti giocatori che possono poi risolvere con le giocate la fase offensiva e concretizzare. Quest'anno per esempio ha segnato meno del Napoli, però lì probabilmente per colpa dei giocatori ha segnato meno del Napoli, perché i numeri di XG, io vado con le statistiche perché sento tutti quanti che parlano ma con pregiudizio, tutti quanti, sia quelli che parlano bene, quelli che parlano male di Allegri, hanno il pregiudizio, quindi non sono molto interessanti. Io non parlo con il pregiudizio, parlo con i dati. Come ho detto che nella fase difensiva è ultimo per PPDA, dico che come XG è superiore a quelli che ha prodotto il Napoli,
7: sì,
8: di Antonio Conte, solamente che ha segnato di meno perché gli attaccanti evidentemente poi non hanno avuto la capacità che hanno avuto.
7: In realtà non ce l'aveva neanche la prima punta che ha richiesto per più tempo,
8: non
7: e alla fine
8: Leao, Pulisic, eccetera, non hanno avuto la capacità che hanno avuto i nostri di concretizzare quelle poche occasioni, perché Napoli ha fatto male, come XG era ottavo, però come attacco comunque il terzo, il quarto, non mi ricordo, il Milan è arrivato dietro il Napoli, e quindi questa proporzione ci dice che avendo, sperando che siano dei giocatori più performanti offensivamente, Allegri la fase offensiva crea qualcosina in più.
7: Paolo, ti voglio anche chiedere, poi ovvio che sarà molto interessante seguire quelli che saranno gli allenamenti di Max Allegri in quel di Maro, nei ritiri ovviamente del Napoli, per capire anche che tipologia di idea ha per valorizzare questa rosa. Insomma, non posso esimermi anche da chiedere la tua sul botta e risposta a distanza tra Kevin De Bruyne e tra Stellini. Insomma, De Bruyne che ha nemmeno tanto velatamente attaccato Antonio Conte, ha detto sono contento che sia andato via, mi erano state promesse cose diverse dal punto di vista tecnico-tattico, tutto questo non è avvenuto, parlerò con la società e poi è arrivata anche la replica di Stellini. Chiedo a te proprio una chiosa su questo botta e risposta, vuol dire che probabilmente anche all'interno dello spogliatoio insomma non era proprio tutto rose e fiori.
8: No, vabbè, ma allora divergenze, vedute diverse del calcio, è normale che ce ne siano, ed era pure, devo dire la verità, abbastanza facile da prevedere che un giocatore come De Bruyne, 10 anni con Guardiola, arrivando a Napoli, vedendo il tipo di calcio che fa Conte, non si trovasse allineato. Per me non credo che De Bruyne abbia detto Conte è un allenatore scarso, quindi non ha offeso Conte e il suo staff. Ha detto Conte vede il calcio in maniera diversa dalla mia. E insomma devo dire addirittura che non ci voleva De Bruyne per dire, ce ne eravamo.
7: Lo abbiamo detto più e più volte, Paolo, in realtà.
8: Ce ne siamo accorti che fra i due non c'è un'identità di vedute sul tipo di calcio. Poi questo non significa che un giocatore comunque non possa trovare la collocazione giusta o l'allenatore lavorare nel migliore dei modi per metterli più a suo agio possibile.
7: Certo.
8: Sulla risposta di Stellini devo dire che capisco che sono un po' risentiti Conte e il suo staff nel sentir dire è una squadra che gioca troppo bassa, capisco che vengono punti un po' sull'orgoglio di quella che è una cosa che, alla quale loro hanno provato ad apportare delle modifiche, però ci sono riusciti, a volte sì, a volte no, però la risposta non è proprio precisissima quando si dice
7: no.
8: che De Bruyne pensa, è un giocatore che pensa solo all'estetica e non al pragmatismo, non ai risultati. Basta guardare la carriera di De Bruyne per vedere che è uno che ha portato risultati a casa, ma non risultati di squadra straordinari, ma anche risultati individuali, cioè uno che pensa solo all'estetica nel calcio, l'immaginario collettivo, quando si parla di questi giocatori più fumo che arrosto, come ha descritto Stellini De Bruyne, si parla di quei dribblomani che però non accocchiano mai niente. Qui stiamo parlando di uno che ha fatto più di 100 gol del secondo miglior giocatore nella storia degli assist dietro Giggs nella Premier League, cioè
7: non proprio poca roba,
8: molto
7: no.
8: Arrosto.
7: Assolutamente
8: sembra
7: sì.
8: Molto arrosto. E quel poco che ha fatto a Napoli quest'anno pure c'è stato arrosto,
7: no, qualche lampo importante,
8: esempio,
7: lo abbiamo visto. Paolo, non siamo più soli, poi ti ridò
8: no,
7: subito. Vai Paolo.
8: Statistica, che se no non completa il ragionamento. Rabiot è un recuperatore di palloni, un giocatore che c'ha più fisico, però De Bruyne giocando 11 partite in meno di Rabiot ha fornito 11 passaggi chiave in più. Quindi questo è De Bruyne.
7: Assolutamente sì, dicevo, non siamo più soli, ci raggiunge proprio un centrocampista per parlare di Rabiot, ma non solo, Benoît Coé. Ciao Benoît, come stai?
3: Ciao, ciao a tutti.
7: Ciao a te caro Benoît, parto subito dal chiederti, la scelta di Max Allegri per il Napoli ti convince, ti piace?
3: Beh, io credo che magari è un problema.
7: Non sento benissimo Benoît Coé, abbiamo un po' di problemi con la linea, Nello, se riusciamo a ripristinare anche il collegamento con Benoît Coé. Paolo, torno da te a questo punto per continuare quella che era l'analisi che stavamo facendo poco fa sul parallelismo anche tra il Milan e il Napoli, un qualcosa che tu giustamente prima raccontavi anche con i numeri. Io ci aggiungo anche, secondo me, una qualità in questo momento che è abbastanza diversa tra le due rose, al netto di tutti i risultati che sono arrivati o altro. Io reputo la rosa del Napoli, non per i risultati che ho ottenuto, ma qualitativamente ancora superiore a quella del Milan.
8: No, sono comparazioni molto difficili, quindi io non lo so, ce lo dirà il campo. Perché abbiamo un dato che sempre che riguarda Allegri ha viaggiato alla media di 90 punti quando ha avuto squadre molto forti, e ha viaggiato alla media di 70 punti, 69-70 negli ultimi anni, quando ha avuto delle squadre, diciamo, di un valore non scarse, però non paragonabili a quelle che aveva avuto in passato, no? Ovviamente.
7: Certo.
8: E quindi questa è la differenza tra Allegri è uno che probabilmente non è né quello che fa i miracoli né quello che probabilmente fa i punti come la maggior parte degli allenatori, fa i punti che può fare quell'organico.
7: Esatto.
8: Ora noi dobbiamo capire quanti punti può fare l'organico del Napoli, perché abbiamo dei feedback clamorosamente diversi. Noi passiamo dai 90 di Spalletti e Sarri e 91 di Sarri, scendiamo agli 82 di Conte, ai 76 di quest'anno di Conte, e poi addirittura abbiamo la picchiata dei 50 e poco più nell'anno
7: del triennio, quello lì dei tre allenatori, quindi, esattamente.
8: Quindi definire un'ora, però più o meno possiamo dire che il Napoli è una squadra da un'ottantina di punti.
7: Sì.
8: E quindi un allenatore bravo te ne fa fare 87, ti fa vincere lo scudetto, un allenatore che non fa questo grande exploit te ne fa fare un'ottantina e ti porta in Champions, un allenatore che sbaglia te ne fa fare 70 e esci dalla Champions. Quale di queste tre cose farà Allegri? Non lo sappiamo.
7: Ma questo ce lo dirà solo il tempo, caro Paolo. È ovvio che poi, insomma, ripeto, c'è curiosità, c'è anche in questo momento, secondo me, curiosità non solo dal punto di vista tattico, ma anche di come Max Allegri si presenterà alla piazza, perché è un altro allenatore che secondo me fa molto gioco dal punto di vista comunicativo. Ecco, rispetto a Conte io qualche differenza la trovo, poi può essere simpatico o antipatico, però è un allenatore che soprattutto quando vengono fatte domande tattiche non si sottrae. È sempre molto interessante riuscire a sentire quelle che sono le sue conferenze. Te, da questo punto di vista, che tipo di allenatore invece ti aspetti?
8: Ma io negli ultimi tempi ho visto che, insomma, lui più o meno cercava di glissare, però sempre con gentilezza risponde a tutte le domande, le conferenze. Diciamo che la conferenza, da un punto di vista giornalistico, quella di Allegri la preferisco a quella di Conte, perché c'ha più ritmo, perché le sue risposte sono brevi e quindi permette di fare più domande, di toccare più argomenti, mentre Conte quest'anno, oltre a non aver parlato 8 mesi, a volte parlava, faceva un pippone di 8 minuti senza dire niente.
7: È un po' un monologo.
8: Il risultato finale è che dice: è finita la conferenza, non si possono fare altre domande. Ogni volta siamo rimasti, poche volte che ha parlato, siamo rimasti molto delusi, perché volevamo sapere un sacco di cose, invece monologo di Conte, arrivederci.
7: Abbiamo saputo poco e nulla poi.
8: Invece ho visto alcune conferenze del Milan veramente sulle 20-25 domande. Ora qui speriamo che il Napoli, visto che Allegri è abituato a tenere questo ritmo alto nelle conferenze, cioè di botta e risposta, speriamo che lo permettano questo.
7: Ce lo auguriamo. Caro Paolo, noi ci ritroviamo alle 18 oggi pomeriggio con 442. Un abbraccio.
8: Ciao, grazie, a dopo.
7: Grazie mille a Paolo Del Genio, che ritroverete negli studi di Kiss Kiss Napoli dalle 18 alle 19 con il filo diretto, il suo immancabile 442. Noi invece dobbiamo tornare al telefono per salutare e ringraziare Oscar Damiani. Ciao Oscar, buon pomeriggio.
9: Buon pomeriggio a voi, vostri ascoltatori.
7: Oscar, ti ha sorpreso la scelta di De Laurentiis di puntare su Max Allegri per il posto Antonio Conte?
9: Un po' sì. Un po' sì.
7: Perché?
9: Però perché sono due personalità forti. Di solito in una società c'è il comandante e poi ci sono gli altri. Invece qua siamo di fronte a due comandanti, però speriamo che la nave non sbagli rotta.
7: Questo ce lo auguriamo, anche perché devo dirti la verità, tu che tra l'altro la piazza di Napoli la conosci benissimo, insomma è un po' scettica sulla scelta di Max Allegri. Io continuo a dire che possa piacere oppure no, dobbiamo dare tempo al nuovo allenatore di insediarsi, di raccogliere un'eredità comunque pesante come quella di Antonio Conte e poi eventualmente giudicare solo l'operato del tecnico, vale a dire quando vedremo che cosa proporrà come tipologia di gioco.
9: Ma che Conte sia stato grande, abbia fatto cose eccellenti a Napoli, lo dicono i risultati. Però Allegri, voglio dire, è un grande, io lo conosco bene, amanti dell'arte tutti e due. È una persona di grandissimo livello, culturale, tecnico, di personalità, non ha paura, prende delle decisioni anche a volte che possono non piacere alla piazza, quindi... Insomma, ha fatto una scelta secondo me straordinaria, poi dopo ovviamente i risultati diranno, perché poi dopo contano quelli, però mi sembra veramente un buon inizio.
7: Ma secondo te si porta anche Adrien Rabiot al Napoli? E ti chiedo eventualmente, al netto di una trattativa che in questo momento ancora non è partita, se non che c'è da registrare un'apertura del giocatore che conosce benissimo Allegri alla possibilità di Napoli, la collocazione in questo momento tattica di Rabiot in un centrocampo che già prevede calciatori come Lobotka, come McTominay, senza dimenticare che c'è in rosa ovviamente Anguissa, è ovvio che aggiungerebbe un qualcosa di diverso Rabiot al Napoli.
9: Sì, è un giocatore tanto di fisicità, di inserimento, di fisico, di tecnica, può giocare sia in un centrocampo a tre che in un centrocampo a due. Francamente Rabiot è un giocatore completo e quindi non ci sarebbero problemi sotto quell'aspetto.
7: Caro Oscar, prima di salutarti, tu che conosci ovviamente il calcio francese non solo come le tue tasche, insomma il Paris Saint-Germain è riuscito in un back-to-back mica da ridere, insomma due volte campioni d'Europa, doppia vittoria in Champions League, con tanta Italia, anche con tanto Napoli, insomma una squadra che al netto di quella che è la superpotenza economica è riuscita dopo le difficoltà iniziali a riscrivere un pochino la geografia del calcio. Ti chiedo anche un po' un commento su quella che è stata la finale con l'Arsenal.
9: Ma non mi stupisco, perché i risultati partono sempre da una grande società, Napoli lo dimostra. A Parigi ci sono dei personaggi, a parte la proprietà che è di altissimo livello, voglio dire, ma dei dirigenti veramente capaci, li conosco bene, sono straordinari, l'allenatore è un vincente, giocatori bravi, perché è ovvio che senza giocatori bravi e la Paris non si vince, ci vogliono i campioni, no? Però anche la città, i tifosi, c'è stato un ambiente fantastico e quindi non mi sorprende di questi grandi risultati.
7: Però ti chiedo a questo punto, visto che qui di investimenti del genere in Italia è molto complicato che se ne possano fare, vista insomma la situazione del calcio italiano, quando e se rivedremo secondo te un'italiana quantomeno poter arrivare a quel livello? È vero che abbiamo visto l'Inter che ha disputato due finali di Champions, purtroppo per i nerazzurri le han perse, però la sensazione ancora una volta, caro Oscar, è che le italiane continuino a rincorrere lo specchio un po' alla Champions di quest'anno, dove il Napoli ovviamente ha faticato tantissimo, non si è qualificata nemmeno al turno successivo, ma anche le altre poi non sono riuscite a fare un qualcosa di importante. Quindi ti chiedo, cosa ti auspichi come cambio di rotta, visto che a breve ci saranno anche le elezioni del nuovo presidente federale?
9: Questo è un grande problema che riguarda il campionato e la nazionale, che è costretta a puntare a dei giovanissimi perché non abbiamo più campioni di altissimo livello e molti sono stranieri e quindi diventa veramente complicato avere una nazionale di alto livello. E poi dopo il nostro campionato rispetto a quelli agli stranieri, Germania, Francia, Inghilterra,

0: di paccheri.
1: Bello, bello.
2: Comunque saccia rustica.
1: E dove la
3: ciao amici, Mauro da Scampia, Enzo, che latte c'ho, un papà di cozze che ha dato una shot dai sacchi.
1: Però delicatissimo. Allora, siccome è puntata speciale, puntata a tema, mi voglio, cioè guarda, sono un mariochista.
4: Vuoi un'altra?
1: Voglio quell'altra a cui ho pensato.
4: È una delle due, perché ne avevo pensate tre.
1: No, no, la migliore che hai. Guarda, ti dico, fai la migliore che hai.
4: Cosa dice?
1: Doppio scemenzo, sigla!
4: Dai,
1: sigla!
4: No, doppio, doppio!
5: Sta succedendo quel che penso.
1: Riurlalo!
5: Un momento era scemenzo.
4: A tema matrimonio per in onore di Mario che si è sposato con la fantastica Rita. Abbiamo detto dell'impepata di nozze.
1: Ma
4: io ora vi devo chiedere, caro Nellino, caro Mario, cari amici voi tutti, cosa dice una forchetta che ha detto sì alla proposta di matrimonio del coltello?
1: Cosa ha detto la forchetta?
4: Finalmente ora sono sposata.
1: Questa era la migliore che aveva. Pensateci.
4: Perché la forchetta è una posata.
1: Ma che cacchio, cioè, immagini.
6: No, Mario, non ce la faccio. Ma va a chiamare in due hard rate.
4: La forchetta è una posata. Però se si sposa col coltello è sposata.
7: Mario, stai giù vicino. Un bello buffo in bocca, Mario.
1: Devo farlo. Continuiamo.
8: Enzo, modo di che il suo valutante senamente la probabilità è da aspettare a baciare che dopo non risponderò più di me stesso.
3: Aggiù, sono sempre Mauro da Scampia.
1: Ciao Mauro.
3: Che le c'ho a te, Enzo? Una fucchetta e un urtiello bella appuntita, una
7: fucchetta. Sono urtiello, non lo so, puttaglio mangiare, non so urtiello.
1: Immaginiamo per cosa.
9: No, ragazzi, prima una pezza.
1: Prego.
10: Mario, ma vi ricassa sanguaiato, Mario.
1: Lo so.
10: Non c'ha pizzingato una forchetta.
1: Non ce l'ho a disposizione.
11: Cioè, ma a voi lo pavano pure. Cioè, voi percepite un'indennità.
1: Noi percepiamo amore.
11: Tutti e due per farsi scementi.
1: Noi percepiamo.
11: Ma facciamo una vera messa. Ma vi pagano. No. Lo fate grave.
1: Noi percepiamo che questo momento vi piace.
12: Danna magni cani cangia.
1: Sempre loro li salutiamo. Salutiamo
13: amici, buonasera, sono Antonio da Pompei.
4: Lui è felice però.
13: E dopo quello della posata ma pozza mette pure a dietro.
7: Chi le scemo in dove? Non si faceva apposta.
14: Amici, è la forchetta dopo che ha passato la prima notte di nozze.
1: Cosa?
14: Si è riposata.
1: Mi sembra anche giusto. È un po' stanca. Non ne usciamo se ci mettete anche il vostro amico.
10: Intanto alieni che girano coppa a terra, almeno uno, non devono trasportare.
1: Ma chi sono gli alieni?
15: Che chiama dall'avvocato che si divorzia.
16: Non so, ci si peggi tuo che l'illende che ti si mise.
17: Oh mamma mia, di me le capo, quello che entra mi ha grigio, mi dà 104.
1: Ma di più, 208.
4: Era macchina.
1: Facciamo 208.
18: Comunque la forchetta, se non si sposava col coltello, si sposava cucchiaino.
4: Salutiamo Chiaino.
7: Ma va fanculo.
1: No, la chiudiamo così.
4: No, la chiudiamo come dico io. Mary dice, ragazzi, ammettetelo, è unico, solo lui può tutto questo, solo lui riesce così bene, perché lui è così adorabile. Io sto davvero ridendo, come si deve fare, ci si diverte, non, lui non vede l'ora, non è che mi tiene a seconda che sono in bambino.
1: Se, l'ha capito Mary. Amici, doppio scemenzo oggi che è giornata di festa, ma tra poco c'è una notizia solo che ran.
4: Ah sì,
1: non si ricorda la mano. Ricorda solo ste minchiate che
4: mamma mia, oggi doppia una, poi dicendolo mi sono reso conto che era una più bella dell'altra,
1: peggio dell'altra. Sì, Spice Girls adesso, poi torniamo.

0: la canzone estiva qui su Kiss Kiss Napoli con i vostri amici del cuore Enzo e Mario, pronti per ripartire ufficialmente insieme in questa seconda ora dopo i traumi del doppio scemenzo.
1: No, ma che momento, ragazzi! Ho migliorato già il mese di giugno a tutti. Iniziandolo così.
0: Perché oggi è primo giugno.
1: Esatto.
0: E tra 9 giorni sarà una data da ricordare.
1: Faccio i 18 anni per 2 io.
0: Sì, pure io.
1: Sì, fatto, già l'hai fatte, c'è un anno in più, che vuoi da me.
0: Oggi primo giugno siamo nel pieno comunque anche del lungo ponte, della festa della Repubblica, e secondo i dati degli esperti, degli studiosi di queste cose,
1: vabbè, c'è chi studia i dati, le proiezioni del traffico, cioè
0: sono ben 14,3 milioni gli italiani in viaggio
1: in questi giorni
0: sì, con la stragrande maggioranza, circa il 93%, che ha scelto di rimanere in Italia.
1: Ci può stare, essendo un periodo più breve, dipende.
0: Ciò significa che il 7% ha scelto l'estero, un po' pochino. Però vabbè,
1: mi fa fare i calcoli che già c'ho mal di testa.
0: 93, 7% per forza di cose.
1: 93 più 7 è 100.
0: Certo.
1: Sì.
0: Questo massiccio movimento genera un impatto economico notevole, con un giro d'affari complessivo di 6,9 miliardi di euro e una spesa media pro capite, quindi a testa, per intenderci Nellino che non aveva capito cosa significa pro capite.
1: Però ho capito? Ok, ma sì.
0: Di 482 euro. Hai speso 482 euro in questo weekend, Enzo?
1: Non ti dico quanto ho speso, perché lo sai. Quindi meglio che non mi esprimo.
0: E insomma, per coprire insomma trasporti, alloggi, cibo, svaghi. Insomma, per una permanenza media stimata di quasi 4 giorni, quindi di tutto il weekend.
1: Quindi la permanenza di 4 giorni stimata è che tu dici permanenza grande. 4 giorni grandissimi.
0: Che è stimata? Io veramente.
1: Questa però è una simpatica gag.
0: Ma non è niente simpatica dal punto di vista pratico e della mobilità. Il prezzo di trasporto in assoluto più il mezzo di trasporto in assoluto più utilizzato è l'auto privata, scelta dal 75% dei viaggiatori, nonostante i prezzi.
1: Ma perché è comoda.
0: Della benzina esorbitante.
1: Il fatto è che dipende poi chiaramente dove vai, però è molto comoda, raggiungi i posti che vuoi raggiungere negli orari che preferisci.
0: Certo, se fanno tutti la stessa pensata
1: e c'è il traffico.
0: La partenza intelligente non esiste.
1: No.
0: Flussi si sono già concentrati principalmente nelle giornate di sabato 30 maggio e di venerdì 29 maggio, insomma parecchia gente già è partita.
1: Sì, anzi credo che domani sera ci sia il rientro un po' più corposo,
0: perché mercoledì poi insomma si torna un po' alla normalità,
1: certo,
0: mettiamola
1: sì.
0: Così e chiaramente cogliamo la palla al balzo per dirvi ancora una volta e per ricordarvi che domani noi non saremo in onda perché chiaramente la festa della Repubblica e Nellino c'ha le cose sue da fare, quindi non possiamo venire.
1: E io domani festeggerò anche il compleanno del mio cagnolino che fa un anno. 2 giugno 2025, domani fa un anno.
0: Sai fare i calcoli, bravo.
1: Quindi festa della Repubblica, si può dire che lui è un repubblicane.
0: Possiamo andare via? No, dobbiamo rimanere.
1: Gli anni domani è repubblicano.
0: Ma che poi spiega, capì? Quello mi piace. Amici, vogliamo però sapere da voi se ci siete ancora dopo queste battute. 2 giugno praticamente in arrivo.
1: Sì.
0: Però vogliamo sapere da voi questa cosa, questa solluccheranza. Se vi capita di avere una giornata libera, come può essere quella di domani, magari non tutti ce l'avranno.
1: O anche in mezzo alla settimana, o una domenica qualunque. Insomma, quella giornata che vi capita un po' lì in mezzo, così, però in cui non dovete andare a lavorare, che però non rappresenta un periodo lungo di vacanze.
0: Quindi se vi capita di avere una giornata libera in questo periodo, con questo clima, che ormai è anche un po' rivolto all'estate, cosa preferite fare? Casa e divano e aria condizionata, chi più di relax ne mette?
1: Sì.
0: Mare, bagno al mare.
1: Molta gente sceglie il mare quando ci sono ste giornate così.
0: Centro commerciale, perché sempre c'è l'aria condizionata.
1: Esatto.
0: Oppure altro, insomma, quando vi capita una giornata libera, come scegliete di trascorrerla, la vostra giornata libera ideale? 342-00-00100, soprattutto con questo caldo.
1: Dopo mi cavio anch'io.
0: Dopo si cavia, nel frattempo aspettiamo i vostri messaggi.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
4: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
5: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
6: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero vari gusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni vari gusti da 450 grammi a soli 3,79 euro.
7: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
8: Sotto costo Deco.
9: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: parlando con voi di giornate libere, come sarà per noi quella di domani, perché domani, ribadiamo, non saremo in onda. Io sì. Di solito rispondo anche alla domanda a questo punto. Di solito vai, io quando ho una giornata libera cerco di essere di fare comunque qualcosa. Mi piace, ad esempio, soprattutto col caldo, non lo so, andare al mare, andare a fare un aperitivo, andare a fare qualcosa. A volte approfitto anche per ritornare nella ridente Sant'Angelo dei Lombardi, dove c'è la mia famiglia e quindi sto un po' con loro
1: a scroccare.
0: Però
1: cibo, chiaramente.
0: Domani necessito di non fare una beata minchia. Applausi. Grazie.
1: Beata minchia, cosa intendiamo?
0: Non faccio nulla. Veramente festeggio solo.
1: Aria condizionata e divano?
0: Sì, festeggio il compleanno del cagnolino con qualche foto divertente. E al massimo ho delle cose che posso fare in casa. Hai visto quei giochini tipo i casi da su cui investigare?
1: Sì, vabbè, no, fare una minchia. A casa vale quello.
0: No, con la mia ragazza che pure è appassionata di queste cose. E credo di stare molto molto tranquillo.
1: Invece a voi amici, se capita di avere una giornata libera in questo periodo con questo clima, cosa fate? Divano, aria condizionata, mare, insomma, diteci un po' come la sfruttate. Ascoltiamo qualche
2: grandissimo compleanno, portarlo in un negozio che fai voglia allo spirito. Ah, 7 euro te lo fanno uscire fumante.
0: Ah, domani è
2: unitamente
0: compleanno?
2: Una bella porzione di patatine.
1: Eh beh, ci sta.
0: Ma il tuo compleanno vai a un compleanno? Non ho capito.
1: Non so, lui lo festeggia così.
0: Colpo allo spiedo.
1: Sì.
0: E come te lo spiedo?
1: Non lo so, così, in questo modo qua. Oggi sta dando.
3: Ciao amici, Nando da Bozzano. Ragazzi, se dovesse capitarmi una bella giornata libera, Vespa è in giro così, dove vado, senza.
0: È bello anche così, sì. Sì, se c'è lo scooter è carina come cosa. Puoi andare più dove ti porta la vibrazione.
1: Anche perché chiaramente lo scooter non ti fa proprio troppo accusare il caldo, perché c'è.
0: Sì, ma poi è comodo, anche non devi impazzire per il parcheggio. È comunque più comodo in questo senso.
1: Impazzire per il parcheggio, soprattutto in questo periodo, dipende dalle zone di mare, cose. Sì. Non si capisce una mazza.
0: Esatto.
4: Amici, allora. Se fosse solo per me, io la sceglierei casa, divano e aria condizionata, ma dato che non comandiamo niente, sei obbligato ad andare o al mare o ancora peggio al centro commerciale.
0: Sì.
4: Io sono più per il mare a questo punto, che però per il mare qua a Tenuglio, ieri portando noi da mangiare, ci vogliono all'incirca 50-60 euro perché i lettini si fanno a pezzi.
1: Sì.
4: Tre lettini, che bimbi poi sul lettino non è che ci stanno, tre lettini 30 euro tra un caffè e metterà
0: pezzi, non è male.
4: 50-60 euro.
1: Vabbè, dici, quindi comunque sono soldi.
4: Dall'aria condizionata, non ti stressi,
0: e lo spendi.
4: È solo un mio pensiero,
1: certo.
4: Perché poi tu sei obbligato a fare quello che vogliono le consorti.
1: Certo. È anche un po' un messaggio velato rivolto alla mia persona.
0: Certo, non per niente velato, a me sembrava anche bello chiaro e diretto.
1: Sì. Continuate amici con i vostri messaggi, siccome domani è una giornata di festa per molti, magari per molti anche no.
0: Sì, infatti.
1: Ma stiamo parlando di giornate di festa in generale. Se vi capita appunto di avere una giornata completamente libera in questo periodo con questo clima, voi come sfruttereste questa giornata libera? Casa e divano e aria condizionata? Centro commerciale e aria condizionata? Un bel mare, una piscina, una montagna, anche quella.
0: Può andare a trovare i parenti, io vi ho detto anche questo. Ci sono tante opzioni, diteci insomma voi.
1: Quale sfruttereste di queste opzioni? E diteci magari se domani siete liberi, come sfruttate un po' la giornata.
0: Sì.
1: 342-00-00100 e arriva un gruppo che ha molto a che fare con il sottoscritto. Arrivano in Negramario.
0: Esatto, esatto. Solo tre minuti, ma in realtà prima di tornare in onda ce n'è qualcuno in più.

0: Flash qui su Kiss Kiss Napoli con i vostri amici del cuore, Enzo e Mario. Cos'è pure oggi? Pronto?
1: Pronto?
0: Lei, salve. Salve presidente.
1: Salve. Buon pomeriggio.
0: A lei, salve, salve.
1: Ricordandovi sempre che siete delle merde.
0: Grazie per il ricordo.
1: Ho saputo la bella notizia.
0: Sì, quale?
1: Ho saputo che lei mi si è sposato.
0: Sì, grazie.
1: Tanti auguri. Chi è questa che ha avuto il coraggio di prendersi una merda come lei per tutta la vita?
0: Me lo chiedo anch'io, certo, come ha fatto.
1: Povera ragazza, povera donna.
0: Ma stiamo parlando di giorni di festa. Lei è comunque in un periodo di relax, immagino, no?
1: Allora, non me dovete rompere i coglioni. La festa per me è solo il Natale.
0: Cosa?
1: Il Natale in India, Natale in Cilo, Natale di qua, Natale di là.
0: Quindi lei non va in vacanza, no?
1: Sto preparando il mercato per il mio Napoli.
0: Ah, ok, il lavoro.
1: Ma non è questo il punto, perché nel frattempo, siccome lo sai, io devo tornare sempre a fare cinema in quel di Hollywood, ho gli auguri anche di altri esponenti del cinema mondiale.
0: Ah, quindi sono con lei, eh?
1: Le passo qualcuno, vieni Christian, vieni. Pronto? Pronto?
0: Christian, salve.
1: Piacere. Ma tanti auguri, ho saputo che lei si è sposato.
0: Grazie, vuole ha un consiglio da darmi, no?
1: E come fa a buzzicona?
0: Ma come si permette? Ma scusi,
1: Ma come fa la festa? Mi ha fatto la solita caforata.
0: No.
1: mi raccomando, cose di un certo livello.
0: Cosa avrebbe cantato al party, non so?
1: Io avrei deliziato il pubblico con un grande classico. Se non avessi più te,
0: grandi grazie.
1: È il mio morire.
0: Sì.
1: E poi basta, mi rompo il cazzo di cattaco.
0: Grazie, Chris.
1: Te passo un collega, una persona distinta, delicatissima.
0: Certo.
1: Pronto! Tanti auguri!
0: Ah, non è tachicardia!
1: Che male, tanti auguri!
0: Sì, ci sono tutti! Sono già pronti per questo nuovo Natale!
1: Telefono!
0: C'è anche il professor Siani!
1: Buon pomeriggio, amici!
0: Professore!
1: Volevo solo chiederti se hai festeggiato a Napoli, perché devi sapere che Napoli. Napoli è la città più bella del mondo!
0: Sì! Basta!
1: Devi sapere questo!
0: Grazie!
1: Ho saputo che durante il discorso hai detto: cara Rita, io prendo te Sorma come mia sposa.
0: Non è andato.
1: E lei ha detto: caro Mario, io prendo te Prato, ma
0: certo,
1: come mio sposo.
0: Grazie, professore.
1: Fatto fa capire.
0: Grazie, professore. Vabbè. Basta.
1: Arrivederci, buona giornata. Andate a tenere a qualcuno.
0: No, ma grazie mille, amici. Che gli volete fare? Anche questi sono i nostri cloni, ma vogliamo sapere da voi se vi capita di avere una giornata libera in questo periodo, con questo clima. Cosa preferite fare? Casa, divano, aria condizionata? Andate al centro commerciale e sfruttate anche lì l'aria condizionata, chiaramente. Mare, montagne, insomma, diteci un po' come preferite sfruttare le giornate di festa. 342 00 00 100. Tra poco la figura.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
2: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un Travel Pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
3: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
4: Cioè?
3: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
4: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
4: E allora corro da Euronics Tufano.
3: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: tutti.
1: Pazzesco!
0: Alfa!
2: Pazzeschino!
0: Si è più piccolo, sì. È Alfa perché lui segue un po' le redini di Giovanotti.
2: Mi piace!
0: Ma non ha la. Ho capito? C'è una caratteristica di Giovanotti, è l'avere comunque la zeppola, ma Alfa non ce l'ha.
2: Mi piace proprio tanto.
0: Sì, vabbè.
2: Quindi la seguo. La seguo in tutto.
0: Buon vento, bellissima canzone. Sì, ok. Quindi abbiamo Giovanotti e Alfa che adesso parleranno così. Vedi un po' se noi possiamo portare avanti una trasmissione in questo modo. Ma stiamo parlando, amici, del fatto che domani è una giornata per molti libera. Domani 2 giugno noi non saremo in onda, quindi ve lo ricordiamo. E quando ci sono queste giornate così libere in questo periodo, che comunque è quasi estivo ormai, quindi belle giornate eccetera, voi come vi comportate solitamente? Preferite stare a casa, non fare niente? Preferite andare, che ne so, al centro commerciale, al mare, in montagna, dai parenti, a fare delle cose che non potete fare negli altri giorni? Ditecelo voi.
1: Ascoltiamo.
3: Amici, buonasera. Io domani ascolto un po' di musica che mi sollazza.
1: Musica relax.
0: In relax, sì.
4: Io quando stiamo portando la macchina, ci ha citato un mico, sti canzoni, magari.
1: Quali?
0: Non ho capito niente.
1: Un po' di sonnolenza. No, attenzione alla guida.
0: No, mi raccomando, sempre sveglio.
4: Buongiorno, amici.
0: Buongiorno.
4: Mi raccomando, un bacio di tutti e due. Come
1: sei
4: bene?
1: Facete
4: per 15 giorni, non è 15 giorni, no.
1: Va bene.
4: Ci divertiamo, va bene, però costa.
0: Hai capito? Così, se tu vai fuori 2 settimane, ci so io, poi vado via io e ci sei tu. Sì, quindi sì. C'è sempre il programma. Non sarà così, già ve lo diciamo. Avremo le nostre
5: ciao,
0: solite
5: amici,
0: settimane.
5: Carmine
0: da Gragnano. Ciao.
5: Innanzitutto auguri tantissimi a Mario.
1: Grazie.
5: E queste giornate qui di caldo e relax. Io preferisco stare a casa perché veramente non sto mai a casa per via del lavoro, quindi voglio oziare.
0: Uno ne approfitta.
1: Vedi, a proposito di questo, ci scrive aspetta, vediamo chi. Maurizio dice: ok, vorrei fare tante cose, ma domani se lavora.
0: Però qua ti solluchero con una riflessione. Chi sa che, ad esempio, in queste giornate come domani deve lavorare? Dice nella sua testa, pensa, mamma mia, vorrei fare tante cose. Poi però, invece, se non dovesse lavorare, dice, mamma mia, che bello, non voglio fare nulla. Capito? Poi a volte la testa fa questi scherzi qua. Ciro, dai, ascoltiamo prima o leggo? Dimmi tu. Ascoltiamo prima, dai.
6: Amici, bravi che fate festa. Gli unici che non fanno festa sono quei due sfigati di Rosario e Mario.
0: Che salutiamo.
1: Sì.
0: Dai, ti leggo Ciro. Buonasera, giornata libera.
1: Sì?
0: Domani dice, ma siamo a Stoccarda all'aeroporto, diretti a Napoli, destinazione Procida e poi a 4 di bastoni sulla spiaggia. Quindi
1: adesso
0: si mobilitano, però per rilassarsi comunque in spiaggia uno si può rilassare, anche se secondo me io
1: la Stoccarda non è festa.
0: No, però in spiaggia ti rilassi sempre relativamente. Non è lo stesso relax. Il mare stanca, non è una frase fatta.
1: Il mare stanca e dipende poi dal tipo di spiaggia, dalla gente che trovi e quant'altro. Amici,
0: sì.
1: L'appuntamento però di questo pomeriggio termina qui.
0: Rimanete però ovviamente incollati qui su Kiss Kiss Napoli perché c'è la nostra redazione, poi c'è Paolo Del Genio, quindi insomma piatto ricco, mici ficco. Salutiamo il nostro Nellino in regia.
1: E lo ribadiamo, appuntamento alle ore 16, ma di dopo domani, quindi appuntamento con Enzo e Mario a mercoledì 3 giugno.
0: Esatto.
1: E ovviamente oggi non salutiamo come al solito, no. Ma salutiamo come ha fatto il prete ieri.
0: Sì, perché il prete ha chiuso così, chiudiamo anche noi così.
1: Chiudiamo così, amici, andate in pace e chischissa a tutti.
0: Così ha detto lui.
1: L'ha
0: detto lui. Amen a tutti voi. Ciao a tutti.
1: A dopo domani.
7: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Buon pomeriggio da Lucio Penguin, apertura alla cronaca di Immacolata Panico, la giovane di 22 anni scomparsa nella mattinata di ieri, il corpo senza vita ritrovato questa mattina nell'androne di un edificio del centro direzionale di Napoli nell'isolato B8. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli uomini della scientifica per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l'accaduto. Grande il dolore dei familiari della ragazza giunti sul luogo del ritrovamento dopo essere stati informati della tragica notizia. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze della morte. Ancora cronaca, un detenuto straniero di 27 anni si è tolto la vita nella notte all'interno del carcere di Poggioreale. Si tratta dell'ennesimo episodio che riaccende l'attenzione sulle condizioni del sistema penitenziario italiano. Dall'inizio dell'anno, secondo i dati disponibili, nelle carceri italiane si sono registrati 93 decessi, di cui 23 suicidi. Sugli altri casi sono in corso o già concluse verifiche per accertarne le cause. Proseguiamo, due persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato durante controlli straordinari effettuati in via Coroglio tra i quartieri di Bagnoli e Fuorigrotta. Gli agenti hanno sequestrato diverse sostanze stupefacenti, tra cui chetamina, metamfetamina ed anfetamina, oltre a una somma di denaro ritenuto provento dell'attività di spaccio. L'operazione rientra nelle attività di contrasto al traffico e alla diffusione di droga del territorio. Ancora un episodio di violenza familiare nel napoletano. A finire in manette è stato un 28enne denunciato dalla stessa madre dopo l'ennesima aggressione ai danni della nonna. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Pozzuoli, il giovane avrebbe prima minacciato l'anziana attraverso i social network e successivamente l'avrebbe aggredita fisicamente mentre si trovava in stato di ebbrezza. L'intervento dei militari ha portato all'arresto del ragazzo. Andiamo con lo sport. Il Napoli continua a lavorare per definire il nuovo assetto tecnico in vista della prossima stagione. Il club azzurro attende Massimiliano Allegri come prossimo allenatore, mentre proseguono le procedure per la risoluzione consensuale del rapporto con Antonio Conte. Intanto fanno discutere le dichiarazioni del vice allenatore Cristian Sellini, che in un'intervista ha replicato alle recenti parole di Kevin De Bruyne sulla stagione appena conclusa. E nel basket, la guerra in Napoli ha ufficializzato l'ingaggio di John Petruccelli con un contratto biennale. L'esterno, protagonista di ottime stagioni negli ultimi campionati, vanta anche numerose presenze con la nazionale italiana, con cui ha partecipato alle qualificazioni mondiali, europee, al torneo preolimpico di Parigi 2024. Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
7: Kiss Kiss Napoli Meteo.
9: Salute e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì 2 giugno, un giorno della festa della Repubblica sulla Campania, con tempo ancora stabile, asciutto ed assolato, cieli sereni o poco nuvolosi grazie ad una pressione atmosferica ancora alta sul territorio. Rinforza al più una ventilazione moderata dai quadranti meridionali sul litorale. Le temperature diurne resteranno prossime ai 24-25 gradi lungo il comparto costiero, valori diurni un pochino più elevati nell'entroterra, leggermente inferiori ai 30 gradi. Per il momento è tutto. Ulteriori dettagli in merito alle vostre località di interesse vi attendono sulla nostra nuova app e sempre gratuita Trebi Meteo.

0: Amici sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo De Geno, benvenuti all'appuntamento con 442, filo diretto allo 081 546 6873, messaggi WhatsApp al 342 0000 100. Nello Iorio in regia, e iniziamo subito con le telefonate, poi tutto quello che dobbiamo dire lo diciamo confrontandoci sui vari temi che introdurrete, tanto riusciremo a parlare di tutto in quest'ora partendo dalla telefonata di Salvatore.
1: Ciao Paolo, buonasera.
0: Ciao.
1: Sempre complimenti. Allora Paolo, due cose ti voglio chiedere. La prima, abbiamo avuto l'ufficialità che Conte non ha scelto De Bruyne 2 anni fa, cioè se l'è trovato sulla panchina, e infatti De Bruyne ha dichiarato che a lui il gioco di Conte non piaceva, e come veniva impiegato, come veniva messo in campo. E questa è la prima cosa che ti volevo dire, e cosa ne pensavi di questa cosa. Poi invece la seconda è più una provocazione verso alcuni ascoltatori, no? Che si rifiutano di vedere Allegri sulla panchina, no? Che parecchi hanno detto vogliono disdire da Zone, altri non faranno l'abbonamento allo stadio. Volevo dire questa cosa, ma quando è arrivato Conte hanno detto le stesse cose, perché più o meno come allenatori si assomigliano, no? Non sono...
0: Lo so, però non lo so se sono state dette le stesse cose, bisogna vedere il momento storico, bisogna vedere le simpatie e le antipatie personali. Secondo me, se vuoi sapere la mia idea, e nessuno ti dice niente, e nessuno che è tifoso del Napoli non guarda più le partite perché in panchina c'è Tizio, perché c'è Caio, c'è Sempronio, siamo tifosi del Napoli, ci può piacere o no l'allenatore, ci può piacere o no il centravanti, il terzino, il portiere, le partite le continuiamo a guardare, almeno così credo.
1: No, se la metti sull'antipatia, Paolo, Antonio Conte è dichiarato...
0: No, però dico quello che è, non è nessuno motivo valido se uno è veramente fortemente tifoso.
1: No, ma questo lo pensi tu perché sei una persona intelligente.
0: No, ma chi lo dice? Gente che chiama alle trasmissioni dice questo, quindi fotografiamo la situazione. E sono persone come te che chiamano alle trasmissioni, vogliono parlare del Napoli, quindi sono dei grandi appassionati di calcio, poi arriva la partita e non se la vedono, ma io non ci credo nemmeno se...
1: No, hanno detto che faranno buona disdette allo stadio.
0: Non ci credo.
1: Ma quando è arrivato Conte, perché non l'avete fatto?
0: Non lo faranno manco, sono un
1: modo che... No, Paolo, il ragionamento è visto che non stiamo parlando di Guardiola e di Fabbrica.
0: No, ho capito quello che dici tu, ma viene detto giusto per dire una frase forte, allora, per dimostrare il loro dissenso.
1: Allora dimmi cosa pensi, parliamo di cose serie, cosa pensi di De Bruyne?
0: Dai, va bene, ciao, ciao.
1: Buona serata.
0: Ma penso che ora sulle dichiarazioni, sinceramente, forse non era il caso, perché ci siamo arrivati tutti a capire che fra lui e Conte, da un punto di vista tattico, non ci poteva mai essere feeling. Ci sono molti siti che hanno riportato quella mia dichiarazione: se resta Conte non può restare De Bruyne e viceversa, quindi questa incompatibilità mi sembrava abbastanza evidente. Io lo dicevo semplicemente avendo visto 200 partite di De Bruyne, come giocava il City, come veniva utilizzato lui, come veniva coinvolto lui nella manovra, e quindi era per lui veramente una sofferenza giocare in un tipo di calcio che non è il suo. Però non ha detto Conte scarso che l'avrebbe offeso, ha detto Conte vede il calcio in maniera diversa dalla mia, io per giocare ho bisogno di giocare in un calcio che esalti le mie caratteristiche. Mi sembra una dichiarazione che tutto sommato ci può stare. Stellini replica, forse un po' risentito, tutto quello che vuole, però dice una cosa non proprio vera, nel senso che definire De Bruyne un giocatore che pensa più all'estetica che più che di essere pragmatico, insomma, con i numeri, con le vittorie di squadra e i numeri individuali che c'ha De Bruyne, addirittura numeri individuali non solo quelli straordinari con il City, ma anche quelli molto buoni in relazione a quanto poco ha giocato con il Napoli, perché è primo nella classifica dei passaggi chiave avendo giocato solo 18 partite. Vi do questo dato: ha fatto 34 passaggi chiave e Rabiot, che ha fatto quasi tutto il campionato, ne ha fatti 11-12 in meno di passaggi chiave, per dire che nel suo lui è uno specialista top nella capacità proprio di saper imbeccare i compagni, poi segna anche, però nella capacità di saper imbeccare i compagni per creare uno sviluppo dell'azione offensiva importante, che non necessariamente è l'assist che ti mette nella classifica degli assist. È anche il penultimo, il terzultimo passaggio, si chiama passaggio chiave perché crea nello sviluppo quel passaggio qualcosa di determinante affinché poi l'azione si possa concretizzare. È il numero uno in questa statistica e lo è stato nonostante con Conte non si trovasse l'infortunio, lo è stato anche quest'anno. Quindi dire che uno che non va al concreto non è vero, caro Stellini. Questo poi altre cose possono non essere piaciute, Modric è più uomo squadra, questa è una parte dell'intervento di Stellini che apre al dibattito, che può essere vera, ma il fatto che uno giocatore solo di estetica e non concreto non corrisponde assolutamente alla storia di Kevin De Bruyne. Gianni.
2: Pronto Paolo?
0: Ciao, sì.
2: Paolo, io appartengo purtroppo a quella categoria, dico purtroppo per la telefonata soprattutto che ho sentito prima, a quella categoria di tifosi che quest'anno non rinnoverà l'abbonamento da stadio naturalmente per l'arrivo di un
0: tecnico. Però la vedi per televisione.
2: Sì, ma assolutamente, cioè sta stronzata, scusatemi il termine, questa stupidaggine, no, vi dico da zona, assolutamente no, sono troppo tifoso del Napoli
0: per poter stare a fare un'altra cosa mentre il Napoli gioca.
2: Non riuscite proprio a vedere.
0: Esatto.
2: E dal campionato, e da dopo 50 anni, dal 74-75 sono cominciato, non vorrei smettere.
0: No, io su questo appoggiavo la mia tesi, che poi esatto, c'è la partita, esatto, facciamo fatica, al di là dei gusti, delle preferenze.
2: No, ma non esiste proprio, cioè, proprio lungi da me, assolutamente. Però allo stadio sì.
0: Allo stadio hai fatto
2: questa scelta. Altri 1200 euro quest'anno per un allenatore che non mi piace, ma proprio come persona, non come allenatore, perché è normale che farò il tifo assolutamente tra virgolette anche per lui, perché tifando per il Napoli
0: certo,
2: e di conseguenza. Quindi se, cioè, è giusto che uno possa decidere di fare o non fare un abbonamento allo stadio perché possa essere simpatizzante o meno di un allenatore.
0: Anche perché ricordo di Gianni che devi investire, non so, costa meno, però devi investire un po' di soldi per il circo.
2: Esattamente.
0: Perché lui dice andate al circo se vi volete divertire, e quindi noi

0: lui non l'ha visto coinvolto, trascinatore come un Modric. Cioè, questo
1: ma
0: ci
1: chi lo conosce De Bruyne, chi lo conosce De Bruyne come giocatore, io la seguo.
0: Però da un punto di vista che è, che è uno solo estetico, non è solo estetico, non è uno gli giocatori fine a, che fanno giocate fine a se stessi, sono altri, sono quei driblomani che driblano, driblano e poi sbagliano sempre il tiro, sbagliano il passaggio, sono più fumo che arrosto. De Bruyne è proprio arrosto, arrosto invece.
1: No, ma carità, cioè 3-4 volte ho avuto il piacere quest'anno allo stadio, ogni volta era un passaggio illuminante per qualcuno.
0: Quella è, purtroppo è inesatta quella lì di Stellini.
1: No, ma assolutamente, comunque ti ringrazio e scusami, ciao Paolo,
0: Gianni, buona serata. Io ripeto, trovo anche la parte tutto sommato condivisibile del discorso di Stellini, lì proprio è una cosa che non corrisponde alla carriera di De Bruyne, non corrisponde nemmeno al tormentato anno napoletano. Vi ho dato una statistica, voi lo sapete, io oramai sempre più ho preso l'abitudine di supportare quello che dico con dei numeri, i numeri che oramai sono a disposizione di tutti quanti noi. Io considero molto un segno di umiltà fare questo, cioè andare a documentarsi con dei numeri per portare qualche cosa di oggettivo nella discussione. Trovo invece la nostra categoria, per la gran parte, formata ancora da persone molto presuntuose che pensano di capire il calcio e non conoscono, non una volta ti fanno un esempio con i numeri, dicono le loro massime da tanti anni e basta, loro sono il verbo, vedono le partite, hanno parlato con quelli che gli dicono sempre le stesse cose e così non andiamo avanti. Per fortuna la gente si è molto appassionata a questo modo di valutare le partite. E quindi questi qui restano un passo indietro e ce ne sono alcuni molto molto famosi che fanno questo. Io li sento ogni tanto che parlano, interventi lunghi, poi alla fine dice ma, sì, ma alla fine che ha detto Gigi?
2: Complimentoni.
0: Grazie.
2: Allora, intanto io sono di quelli che comunque statistiche ha vinto, non ha vinto, a me non mi interessa, non mi piace, non mi è mai piaciuto Marco Allegri, però voglio dire, non sono di quelli, diciamo, che
0: guarda, se andiamo dietro alle statistiche, allora per decidere che se Allegri ci piace o non ci piace, ricorriamo alle statistiche, possiamo fare un lavoro molto dettagliato e non capirci nulla, e mi spiego meglio in un secondo, perché fino a un certo punto i numeri sono stati tutti dalla parte sua. Poi da un certo punto in poi i numeri gli hanno voltato clamorosamente le spalle. Quindi quali numeri vogliamo utilizzare per giudicare Allegri? A più a gusto.
2: Benissimo, però io gli dico da tifoso napoletano nel cuore, gli dico guarda, ma io ti auguro, ma con tutto il cuore, di farmi ricredere. Almeno questo glielo auguro a me.
0: Certo.
2: Cioè fammi ricredere, perché qualcun altro su altre radio dice sì, mo poi se vinciamo salite sul carro di incidenza, non esiste proprio. Per me, se fa giocare bene il Napoli, io sono contento, perché io tifo Napoli, la maglia azzurra sempre tutta la vita.
0: Oh, di carro del vincitore è una fesseria. Allora questo fatto del carro del vincitore è una stupidaggine. Allora fate una cosa, tutti quelli che parlano di carro del vincitore non li state più a sentire, perché non significa, è una frase che non significa niente. Che significa? Che io per poter salire sul carro mi devo stare zitto tutto l'anno, e quando, per paura che il Napoli vinca lo scudetto e io non posso salire sul carro, dopo PSV Eindhoven 6, Napoli 2, io devo andare in onda e devo dire no, tutto bene. Ma che stupidaggine è?
2: Infatti, è quello che ho sempre detto, infatti non me ne sono mai fregato, anzi ti dirò di più, a me nonostante noi abbiamo vinto, abbiamo ringraziato e lo ringrazio, ma manco con Conte a me non sono piaciuto tanto, ti dico la verità. Io l'unico calcio che mi è piaciuto assai, anche se purtroppo ce l'hanno scippato, è quello di Sarri, che noi siamo chi amante del bel calcio, sa benissimo di cosa sto parlando. Comunque Paolo, ti faccio comunque i complimenti.
0: Ciao, Gigi,
2: speriamo che Max si faccia ricredere. Forza
0: Napoli. No, guarda, ciao Gigi, grazie. Max non lo deve fare per noi, lo deve fare per se stesso. Non lo deve fare per noi, perché insomma la sua immagine di allenatore vincente è in una fase dove sta traballando maledettamente, perché sono non un anno storto, non due anni storti, sono parecchi anni che è ben lontano dalla vittoria. La sua media punti da 90 è scesa a 69-70, quindi deve fare quello che serve fare, che è utile fare oggi nel calcio, quello che è utile fare oggi per riportare una squadra come il Napoli di nuovo verso posizioni assolutamente

0: sopra le proprie. Allora, a Napoli serve quello che fa 10 punti in più di quello che vale il Napoli, ragazzi, non so come spiegarlo, perché è un discorso che non si tocca con mano, quindi diventa difficile. Il Napoli più o meno, acquisto più ingarrato, acquisto più sbagliato, più o meno è una squadra che balla intorno ai 75-80 punti. Oramai la storia del Napoli è questa. Quando il Napoli scende intorno ai 70, il Napoli non può scendere sotto i 70, perché abbiamo visto quest'anno che da 70 in giù che cosa c'è? C'è l'eliminazione dalla Champions. Quindi il Napoli non può scendere sotto i 70, però per vincere lo scudetto abbiamo visto che, tranne il caso più unico che raro dell'anno scorso, dove sono bastati 82, ne servono dagli 85 ai 90 per vincere. Quindi se il Napoli vale 80, ci serve uno che ce ne fa fare 7, 8, 10 in più. L'allenatore, la mano dell'allenatore ci regala 7, 8, 10 punti in più del nostro potenziale col valore dell'organico, piuttosto che farcene fare qualcuno in meno. Questo è. Allegri nella sua storia ha quasi sempre fatto i punti che era giusto che facesse, visto la forza delle squadre che aveva. Negli ultimi anni io non so dare una risposta se ha fatto quelli che erano giusti fare con la squadra, con le squadre che aveva, o ne ha fatto qualcuno in meno. Certo, di più no, perché è scesa molto la media. Fabrizio.
1: Paolo, buonasera e tanti complimenti.
0: Grazie.
1: Ti invito solo a fare una riflessione, poi magari ti seguo con calma. Riguardo, diciamo, il discorso che in questi giorni barra settimane sento l'allenatore deve essere vincente, tipo come Conte, Allegri, ma cioè io parto da un'idea completamente diversa, che uno deve passare per un'identità di gioco che porta avanti attraverso pure delle rotazioni su più competizioni, eccetera eccetera. Non a caso in Europa, quando poi si va, tra virgolette, senza identità di gioco, le figure sono barbine. Per dire, io ricordo già il Napoli di Benitez, nel girone infernale con 12 punti, a Marsiglia metteva Duan Zapata di 19 anni, sostituendo Higuain. Cioè oggi Conte, quando mai avrebbe tolto Higuain per mettere un ragazzotto di belle speranze? Questo è dire cose che, al di là del nome Allegri, Conte, eccetera, eccetera, io credo che la cosa, diciamo, che dispiace è che si ha la sensazione che non si sta passando per un modello di gioco, ovviamente poi ci auguriamo di sbagliarci e guardare le partite, ma di adottare un concetto di risultatistica, che poi anche quello che diceva Stellini, i risultati stanno di qua, i risultati sono di là, ma non c'entra nulla i risultati sono nati anche per il caso, perché alla fine sia l'anno dello scudetto che quest'altro, secondo me, potevi tranquillamente arrivare anche quinto. Quindi io non vedo tutti questi risultati di cui andare fiero, perché c'è secondo posto e secondo posto.
0: No, no, ci stanno gli altri numeri, ci stanno gli altri numeri che portano il Napoli in molte statistiche importanti intorno alla settima, ottava posizione. Quindi diciamo che Conte, Stellini sono stati molto bravi, devono ringraziare anche gli exploit degli attaccanti, soprattutto di McTominay e di Lukaku il primo anno, di McTominay, Højlund il secondo, e nel primo ci metto anche un po' Raspadori, ci metto un periodo Neres, nel secondo ci metto sicuramente Neres ancora per un periodo, poi anche Vergara, poi anche Allison, cioè tutti questi giocatori offensivi che si sono alternati, che hanno segnato più di quello che si poteva segnare. Basta andare a vedere le statistiche. Il Napoli è ottavo negli XG, ma è il terzo quarto attacco. Cioè, quello che aveva costruito offensivamente il Napoli rischiava veramente di portarci al quinto sesto posto. E le qualità individuali dei giocatori ci hanno portato più su. Per la fase difensiva invece no, grandi meriti a Conte e al suo staff. Per la fase offensiva devo dire che i numeri addirittura vedono Allegri più penalizzato dagli errori dei calciatori, mentre Conte premiato dalle giocate buone dei suoi calciatori, perché gli attaccanti del Milan hanno performato male, perché per quello che aveva costruito come XG il Milan hanno segnato poco. Quindi questo è per fare un quadro onesto della situazione. Quando si dice il gioco, secondo me nell'ultima stagione si può dire, nelle ultime due, Conte fase difensiva per aggressività, per attenzione, per tutto, di gran lunga meglio di Allegri. Fase offensiva vi dico meglio Allegri. Questi sono i numeri che lo dicono, non lo dice Paolo Del Genio.
1: No, ma infatti ti dico questo e ti lascio, però tutte queste cose, come anche gli infortuni, eccetera, Cioè, in realtà Conte si lamenta di un approccio contro di lui, ma in realtà secondo me è stato più che coccolato, perché tutte queste domande, tutte queste osservazioni non sono mai arrivate ad avere una risposta. Quindi lui, che è stato molto bravo, ha insabbiato un po' la parte infortuni, non ho rotto io il piede a Di Lorenzo, non ho rotto io il piede a Politano, dimenticando altri 40 infortuni
0: muscolari.
1: Un colpetto di qua alla verità, un colpetto di là, se n'è andato e non abbiamo risposte. E addirittura si lamenta del trattamento. Secondo me cioè, ci sono ancora contiani che lo difendono, quindi...
0: No, secondo me, ora al di là che Conte è andato via, adesso arriva Allegri, io credo che sia necessario capire che oscurare tutto nei giorni attuali, per come va oggi l'informazione, è impossibile. Quindi provare a oscurare tutto, a mettere il silenzio sulle domande invece che andrebbero a chiarire molti punti, è un autogol, cioè penalizza il Napoli, crea un clima di tensione. Io ho una visione spaventosa, cioè io avrei fatto parlare De Bruyne durante la stagione, voi mi dite che sono pazzo, e sarò pazzo. Io le cose che De Bruyne ha detto adesso, perché le voleva dire, non ce la faceva più a trattenerle, io gliele avrei fatte dire durante la stagione, in modo che dopo c'era il confronto e si vedeva di risolvere. Invece il fatto non diciamo, non parlare, non fare l'intervista, non fare la conferenza, non fare questo, ha tenuto nascoste molte cose. Invece facciamo uscire tutto e risolviamo quando si può risolvere. Questa è la mia visione, forse utopistica, della comunicazione.
1: Va bene, grazie Paolo.
0: Ciao Fabri. Trasparenza, invece lì oscurantismo totale. Marco.
2: Ciao Paolo, buonasera, un abbraccio, ti seguo sempre.
0: Grazie.
2: Sei un grande. Paolo, senti, ricordo ancora quando di una telefonata con Marotta di maggio ti chiese di fare qualche domanda e tu dicessi no, non ho alcuna stima di questo personaggio.
0: No, non dissi stima.
2: No, cosa dici?
0: No, non mi interessa fare domande.
2: Vabbè.
0: A Marotta.
2: Ah, bravo. Senti Paolo, allora io sono un grande tifoso e faccio parte di quella parte di quei tifosi che la Allegri sulla panchina del Napoli non ce l'avrebbero mai voluto. Io ho 60 anni, tifo il Napoli di Braglia, Massa e tutti questi qua, dai tempi di...
0: Noi facciamo un discorso, la nostra identità, la nostra storia, le nostre caratteristiche, anche
2: sì, ma non è solo quello,
0: proprio come popolo, come tifoseria,
2: esattamente,
0: eccetera. Allora io purtroppo ti devo dire una cosa, che sono d'accordo con te, e io dico che se volevamo avere una linea ben tracciata... modello Athletic Bilbao, no? La squadra basca, solo giocatori, non voglio esagerare come fa l'Athletic Bilbao, però se volevamo almeno per gli allenatori avere una linea tracciata, a Napoli non dovevano mai venire né Conte né Allegri, Marco.
2: Va benissimo, sono d'accordo con te. Ora, io
0: il presidente però decide lui, perché poi il Napoli,
2: certo,
0: il Napoli non è un azionariato popolare. Quando c'è l'azionariato popolare ci sono tre che si candidano a diventare presidenti, e un presidente dice io vi porto Conte, un altro candidato presidente vi dice io vi porto Fabregas, un altro candidato presidente dice io vi porto Sarri, noi abbiamo la possibilità con azionariato, avremmo avuto come azionariato, di votare il presidente che era più vicino alla nostra idea. Il Napoli non è così, decide.
2: Però, caro Paolo, io poi vedo che c'è la memoria selettiva nei tifosi, nei commentatori, nei giornalisti. Ma Allegri, sei scudetti ce li siamo dimenticati come li ha vinti?
0: No, la non Juventus... ce li siamo dimenticati.
2: Cioè,
0: per me ne ha vinti, per me uno che ha vinto, era nostro, e uno che ha vinto la Juventus di Conte era suo col Milan.
2: E poi quelli con la Roma di Garcia, quanti erano della Roma?
0: Almeno uno.
2: Quindi quando noi parliamo di Allegri il più vincente, ma ci siamo dimenticati come vinceva, a iniziare dagli audio spariti, a iniziare dalla gestione dei cartellini con Bonucci e Chiellini.
0: Parlando di identità, ti dico che la società sportiva Calcio Napoli ragiona in un'altra direzione, che è una direzione imprenditoriale, e quello che porta al risultato, che ha un riverbero economico importante, è quello che vince. Tutti questi altri che io mi permetto di definire sono valori che noi abbiamo, non sono presi molto in considerazione, ma, onestamente.
2: Poi un'altra cosa, però, se era così vincente, non se lo prendevano i Barcellona, il Real Madrid, il Paris Saint Germain? Secondo te non se lo potevano prendere se era così vincente?
0: Guarda, io
2: che no, perché si dice che lui ha rifiutato il Real Madrid, ma tu ci credi?
0: Io spero che De Laurentiis, con le sue straordinarie capacità di affabulatore, quando parlerà e ci spiegherà perché ha scelto Allegri, ci convinca.
2: E poi Paolo, un'altra cosa.
0: Spero che lo faccia trovando le parole giuste per convincerci, perché noi poi a De Laurentiis lo ascoltiamo con attenzione.
2: Da te, perché tu sei un grande competente. Il Napoli deve avere, faccio l'esempio, c'ha la politica del 4-3-3. Bene, si fa come le grandi squadre, le grandi società. Si gioca con 4-3-3 dai pulcini fino alla prima squadra.
0: L'ho detta mille volte, Marco, ma... mi sa che
2: ti fa male il terzino, lo prendi dalla primavera, già sa come deve giocare.
0: Cioè, diciamo che questo è utile, forse non lo so se è utile per la prima squadra, ma sicuramente è molto utile per la primavera. Cioè, con questo percorso che dici tu, se dalle squadre dell'under 15, under 16, under 17 giocano tutti quanti così, quando si arriva alla primavera e gioca così, io penso che la primavera non retrocede mai. E c'è questo discorso. Poi sulla prima squadra ci vuole il pizzico di fortuna del talento che esce fuori, però almeno questo modello organizzativo ti garantisce dei buoni risultati nel settore giovanile, perché noi purtroppo non contano assai, ma manco però possiamo retrocedere ogni due anni come sta succedendo.
2: Ah certo, è brutto, è molto brutto, però ti ripeto, per me chi dice, per esempio, prima squadra 4-3, bene, dai pulcini poi si gioca 4-3, così come fanno il Bayern Monaco, il Barcellona, il Real Madrid. Va bene,
0: no, Marco, caro
2: Paolo, io sono scottato dalla presenza di Allegri in panchina, te lo dico proprio chiaramente.
0: Ciao, grazie.
2: Non me l'aspettavo proprio. Ciao.
0: Noi siamo abbastanza, io non sono distaccato perché stiamo parlando del Napoli, quindi sono coinvolto emotivamente. Però da un punto di vista giornalistico sono oramai talmente abituato a farlo in un certo modo, questo mestiere. Cioè, io analizzo le partite, le statistiche, tutti i dati tecnico-tattici, statistici, e quindi il giudizio viene fuori da solo. Non c'è bisogno che io va a tifi per una cosa piuttosto che in un'altra, per dire poi quella o piuttosto che l'altra. Non è possibile. Io oramai ho questi parametri, quindi il mio giudizio si formula su quello che succede in campo, quindi per fortuna per il momento non posso dire nulla, perché andrei in contraddizione col mio modo di fare questa professione se iniziassi a dire con Allegri va bene, con Allegri va male. No, questo non si può fare, questa è una pagliacciata che lasciamo ad altri. Sicuramente andrà benissimo, oppure anche sicuramente andrà malissimo. Io posso avere delle preoccupazioni come tifoso, ma come giornalista io devo per forza dire quello che sto dicendo. Aspettiamo le partite, aspettiamo tutti i rilievi che emergono dalle partite. Pubblicità.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Cerchi la convenienza quotidiana?
3: Via, via.
2: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
4: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
5: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
6: Cioè?
5: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
6: Ah, e per il pagamento?
5: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
6: E allora corro da Euronics Tufano.
5: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
8: Allora, torniamo subito al telefono. Intanto volevo leggere questo messaggio di Raffaele da Via Pomeo, che dice: cosa ne pensi della scelta di Arteta di giocare blocco basso contro il PSG nella finale di Champions? A me ha sorpreso tanto, complimenti come sempre. È una scelta che mi ha deluso, devo dire la verità, perché con i cambi che aveva e che poi ha fatto l'Arsenal, almeno da un certo punto in poi della partita, io pensavo potesse avere una interpretazione della gara più offensiva, c'erano i presupposti, però quando tu entri in campo facendo quello poi è difficile switchare, tant'è vero che non è riuscito a essere pericoloso facendo dei cambi molto migliori di quelli che poteva fare il Paris Saint Germain. Quindi è una brutta sconfitta per Arteta, non è ha perso contro il Paris Saint Germain, no, c'erano tutti i presupposti per vincere, per i cambi che aveva, per lo stato non eccezionale di forma del Paris Saint Germain, non paragonabile al Paris Saint Germain che l'anno scorso distrusse l'Inter in finale. Quindi era una grande opportunità che per me Arteta ha sprecato. È un allenatore che continuo a stimare, ma ha buttato all'aria una grandissima opportunità, devo dire, e alla fine quasi mi sembra un segnale anche che dà, che gli dèi del calcio danno. Oramai vince chi attacca di più, chi tira di più le partite rubacchiate, perché parliamoci chiaro, l'avrebbe rubacchiata l'Arsenal, non esistono quasi più nel calcio, nemmeno nella partita singola, immaginatevi nei campionati, nella partita singola qualche volta succederà ancora, per carità, perché così c'è l'imponderabile nel calcio e va bene, ma anche nella partita singola è più difficile che accada, nei campionati, nelle manifestazioni lunghe non ne parliamo nemmeno. Carlo?
9: Allora, a prescindere che la finale della Champions a me ha annoiato proprio tantissimo, però io volevo raccontare una storiella per tornare con i piedi per terra. Inizi anni 90, proprietari del Napoli, il grande Perlaino e Corbelli. Finalmente prendiamo il grandissimo Zeman, dissi, quest'anno mi divertirò. Ovviamente andavo sempre allo stadio, adesso ho 65 anni, per questione di parcheggio mi sono rotto le scatole. E allora dopo 5 settimane pareggiamo a Bologna, comprarono il portiere finalmente che voleva Zeman, mandarono via Zeman e ci prendono Colomba. Gioco diametralmente opposto. Finale della Paola, andiamo in Serie B.
8: Mondonico è arrivato al posto di Zeman.
9: Ah, Mondonico, perdoni, Mondonico. Quindi gioco diametralmente opposto. Incontro per caso alla mossa d'ottemare con Corbelli, dopo 2 settimane che fu messo via Zeman, dissi, mi consente, lì disse, mi dica. Dico, secondo me è stato fatto un grande errore andare via Zeman, se mi rispose, ha sbagliato la preparazione. Zeman ha fatto correre le squadre sempre a 2000 all'ora. Dopo poi arrivò il grandissimo Napoli, appassionato, grande tifoso del Napoli, ma che ha sprecato oltre 100 miliardi di lire. E voglio dire, oggi abbiamo un presidente coi fiocchi, un grandissimo amministratore, ci ha portato dove siamo. Per quanto mi riguarda, Allegri è fortissimo. Io all'inizio dell'anno scorso mi firmi tra le pretendenti al titolo, oltre a Napoli e l'Inter, proprio perché arrivo Allegri, perché Allegri, per quanto mi riguarda, sa mettere le squadre in campo, e se casomai l'avversario è stato più bravo lo capisce subito e corregge immediatamente le squadre. Quindi dico, cari signori, non torniamo, cioè Corbelli e queste storie qua.
8: Però non è infallibile, perché quest'anno mi sembra che abbia trovato tante soluzioni.
9: Guarda, quest'anno, se avesse avuto lui male la situazione, non Roma, io non credo che le ultime partite avrebbe fatto quello che è successo. E tutto il girone di ritorno, secondo me, il Milan se la giocava, come d'altronde se l'è giocato fino a 6-7 partite dalla fine del campionato. Se gli davano male, andiamo a vedere come si svolgeva il campionato. Quindi voglio dire, Allegri è uno che ne sa di calcio, poi ognuno ha i suoi metodi e i suoi sistemi. Sarri faceva giocare bene il Napoli, sì, 12-13 partite al top, poi dopo calavano e infatti non abbiamo mai concluso un bellissimo
8: campionato. Non mi sembra che sono calati tanto, perché hanno fatto 91 punti.
9: Incluso quello dei 91
8: punti. E quanti ne doveva fare? 100, Carlo?
9: Guarda, scusami, andiamo a fare i conteggi di quei 9.
8: Quanti ne doveva fare? 100, secondo te?
9: 5 punti, noi stavamo 5. Ma secondo te un allenatore che teneva i coglioni scendeva in campo a Firenze e perdeva la partita?
8: Ma il campionato era finito. Dopo Inter-Juventus era finito. Basta, festa scudetto della Juve. Era l'ultima partita importante. Non vi ricordate niente di quel momento. Era l'ultimo ostacolo che doveva superare la Juve. Juventus, poi aveva il calendario in discesa, superato in quel modaccio l'Inter, il campionato era finito.
9: No, stava due punti indietro alla Juve, e mi ricordo benissimo il fallo su di Pjanic, che doveva essere espulso e non fu espulso, e questo è stato un grande latrocinio, è scomparso pure l'Audi e tutto quanto.
8: Ma non l'avremmo vinto lo stesso, seppure a Firenze pareggiavamo, vincevamo, non l'avremmo vinto, oramai eravamo dietro.
9: Stavamo 5 punti indietro, quindi voglio dire, non ci azzecca proprio niente. Poi dobbiamo vedere se veniva.
8: Ma perché valevano 5 punti le partite dopo? Valevano sempre 3.
9: E ti sto dicendo, non riuscivamo a vincerlo.
8: Comunque, e quindi qual è la responsabilità di quell'anno del Napoli?
9: La responsabilità, io ti chiamai all'epoca che per due volte noi abbiamo pareggiato con Udine e con Empoli perché tornavano.
8: Ma tu pensa quante volte la Juventus doveva pareggiare o perdere, non è successo perché non gli hanno dato dei rigori contro. Può capitare in un anno. Quando fai 91 punti non sono 114, quando vinci tutte le partite ne fai 114, non succede. Quindi seppure nei campionati che vinci con 100 punti puoi trovare le 2, le 3, le 4, come mi stai citando, due partite sbagliate. Ma questo non è giustifica una critica a una stagione di 91 punti.
9: Scusami un attimo, io non so quando riuscirò a parlare un'altra volta, mi sembra dire quello che voglio dire. Io sto dicendo semplicemente che la Juve rubava i campionati e li rubava nei primi 10 giornate di campo. Tanto è vero, ti ricordo il gol che annullarono per offside con il Catania, che non
8: è lo stesso campionato, stai facendo un po'.
9: No, non era lo stesso campionato, sto dicendo quei 9 scudetti. Oltre il 50% sono stati rubati e lo so bene.
8: No, ma non ci dilunghiamo su questo, però tu mi hai detto una cosa su Sarri e sui 91 punti. Io non la condivido perché mi ricordo perfettamente.
9: Sarri non è stato un solo anno. No. Sarri è stato pure fortunato. Sarri venne, non voleva giocare con 4-3. Sarri ha giocato con 4-3 perché si fece male Milik. Lui voleva giocare con 4-3-1-2. Fortunato che lui diretta all'epoca, ma per prescindere da Sarri che non mi frega niente, ma per me Massimiliano Allegri è un bravo allenatore.
8: Va bene, grazie Carlo, grazie assai, questo l'abbiamo già detto, grazie. Serena.
3: Buonasera. Paolo, io sono del pensiero diametralmente opposto all'ascoltatore che ci ha appena salutati. Io sono molto dispiaciuta per questa scelta, dico la verità, perché secondo me, a parte il personaggio che non mi piace, ma proprio calcisticamente parlando di campo, quello che ci ha fatto vedere negli ultimi anni, cioè io non ho speranze che lui possa cambiare, che ci possa far vedere altro. quello è Massimiliano Allegri. Ti sei preso un allenatore che non è adatto alla rosa che abbiamo, punto primo. Punto secondo, non si è aggiornato mai. Quando noi abbiamo preso anche altri allenatori tipo Conte o tipo anche Garcia, noi avevamo il pensiero che lui nel frattempo, che erano stati fermi, potessero essersi aggiornati al calcio, al calcio di oggi, invece, che dove sappiamo che già 6 mesi sono un'era geologica nel calcio europeo, invece questo non è stato. Allegri te lo dice chiaramente che quello è il suo gioco, punto.
8: No, Allegri è più convinto di Conte. Che il calcio è rimasto fermo a determinati concetti. Ecco, allora, Conte lo sapeva e ci lavorava, combatteva con se stesso, ma ci lavorava. Io ero convinto Conte che ci avrebbe lavorato ancora. Allegri me lo deve dimostrare, ragione tu, perché per il momento, per quello che dice, sembra proprio che non gli entra proprio questo concetto.
3: Allora, le persone, quando ascolto le persone, soprattutto giornalisti che cercano di, ma noi non l'abbiamo ancora visto, ma noi, allora io parto, io sono una figlia della scienza, non credo la speranza ci può essere, ma non possiamo basare il nostro benvenuto, la nostra gioia di avere un allenatore su una pia illusione basata sul nulla.
8: Perché dovrebbe venire fuori solo una cosa, guarda, posso dire qual è la mia speranza, Serena? La mia speranza qual è? Non è quella lì che improvvisamente la bacchetta magica tocca e illumina Allegri smette a giocare come Guardiola. Questo è il calcio, è una scienza, non è una materia. Quindi questo non credo che possa accadere. Può accadere un'altra cosa, che questo organico, lui riesce a gestirlo meglio dal punto di vista delle rotazioni. Non c'è questa caterva, questa miriade di infortuni, senza tutti questi infortuni, questo organico si dimostra talmente forte da poter vincere anche senza queste grandissime idee. Questa è la mia speranza.
3: Assolutamente, però allora io ti ho chiamato per due motivi. Il primo è che sembra quasi che se non ci adeguiamo alla narrativa per la quale Allegri è top, Allegri non vincente, cosa che a me non risulta, perché se diciamo che la Juve ha rubato
8: Allegri come tutti gli allenatori è vincente e perdente allo stesso tempo, perché ha vinto vinto tanto, ma avendo anche perso tanto, e sia vincente che perdente. L'allenatore sempre vincente non esiste quasi.
3: Vincente come? Quando
8: a parte questo,
3: più forte in mano, eppure ci sono stati gli aiutini arbitrali.
8: Lo so.
3: Vincente come? Parliamoci chiaramente. Vabbè. Allora, però la narrativa è questa: se tu non dici che Allegri è vincente, no, devi accogliere bene, sei un tifosotto. Io non mi sento tifosotta basandomi sui fatti e dicendo che non sono affatto contenta di questa scelta, che non è basata sul campo. Io mi baso sul campo come tifosa e non sono contenta. Penso di poterlo dire senza dire che sono una tifosotta, punto per
8: chi lo dice?
3: I tuoi colleghi Paolo,
8: no, lo so, vabbè, io non,
3: non
8: sono,
3: facciamo nomi,
8: no, ma io non però, sono per catalogare le persone per un'opinione soprattutto quando sono opinioni argomentate, io non ti metto in nessuna lista.
3: E poi vorrei sapere anche un'altra cosa, Paolo, qual è l'obiettivo minimo di Allegri? Perché se noi parliamo di qualificazione in Champions League, allora io mi chiedo perché non abbiamo preso un allenatore che faceva progetto, con una progettualità, invece di un instant team. Perché non l'abbiamo preso? Invece lui ha un deve vincere, qualche cosa deve vincere, deve lottare punto a punto per la vittoria dello scudetto. Che cos'è?
8: Considerando i piazzamenti degli ultimi 2 anni e il suo palmarès, lui deve venire a Napoli e deve vincere, onestamente.
3: Qual è il fallimento? Dove lo mettiamo il punto di caduta per Max Allegri?
8: Ma diciamo che non sarebbe nulla di eccezionale.
3: Ha fritto il pesce con l'acqua.
8: No, deve assolutamente cercare di vincere. È il minimo, è qua la qualificazione Champions. Tutto il resto sarebbe molto
3: Ma la qualificazione Champions la potevi fare anche con una progettualità, con la squadra che c'hai, no?
8: Ma questo dobbiamo capire, noi dobbiamo capire il valore di questa squadra. Il Napoli ha investito tanto, ha organico completo e gestito meglio, anche vediamo ora questi che rientrano se sono così scarsi oppure sono quando non c'è male, qualcuno di loro può dare una mano. È molto difficile tirare una conclusione. Certo è che se prendi Allegri non può fare peggio di Conte. Grazie Serena.
3: Grazie Paolo, buona serata.
8: Grazie a Francesco per i complimenti che mi fa. Per me è una scemenza la storia del carro vincitore, grazie. Cioè, ti piace questa cosa che ho detto, ma io la penso fortemente. Ce ne vogliono 100 di Paolo del Genio, grazie per fare un Paolo del Genio. Grazie assai Francesco, grazie. Grazie per le cose che hai scritto. Vediamo quest'altro messaggio. Mio parere personale, chi dice che vuole divertirsi vedendo del bel gioco, credo che siano persone che non hanno mai fatto sport a medio-alto livello agonistico e non conoscono le motivazioni che spingono gli atleti a dare tutto per raggiungere gli obiettivi. Qualunque atleta scende in campo per vincere e non per divertire il pubblico. Saluti Ciro. Non capisco il senso del messaggio. È chiaro che si scende in campo per vincere, ma c'è un percorso per arrivare alla vittoria e gli allenatori sono molto ben pagati perché devono indicare la strada per arrivare alla vittoria, quindi il discorso tattico è importante nel calcio, altrimenti non si prenderebbero gli allenatori, si prenderebbero solo i buoni giocatori sono fondamentali, ma anche gli allenatori che danno le indicazioni giuste, propedeutiche ad arrivare al risultato, e oggi per arrivare al risultato si sta facendo un certo tipo di calcio in giro per il mondo, e non si può pensare che sono le motivazioni, punto. Le motivazioni servono, è una condizione sine qua non. Ma poi dopo le motivazioni siamo in grado di averle tutte le 20 squadre, poi chi vince? Quello che c'è i migliori calciatori, benissimo, e se teniamo calciatori pari chi vince? Teniamo quello che c'ha l'allenatore che ha portato più idee, questi più o meno sono i parametri. Gerardo.
10: Ciao Paolo, sempre complimenti per l'educazione calcistica che ci fai. Grazie. E soprattutto perché lavori per noi, nel senso che, come tu dicevi nella premessa, ma lo dici spesso, cioè documentarsi per poi documentare, questo è un servizio importante, noi te lo riconosciamo al di là del fatto che ti vogliamo bene. Detto questo, io vorrei avere la certezza che ha Serena nella vita per giudicare le cose, perché io francamente tutta questa certezza di dire Allegri uguale fallimento io non ce l'ho.
8: Lei ha detto che negli ultimi anni lei si rifà quello che ha visto negli ultimi anni, la proiezione.
10: Ma il calcio è talmente, voglio dire, si parla di cominciare un progetto, qui non c'è nulla da cominciare, qui c'è una società che appresso a Conte ha speso oltre 350 mila milioni di euro per fare mercato, per pagare tecnico, staff e tutto quanto. Quest'anno non ci sarà una campagna acquisti che preveda altri 200-250 milioni. C'è bisogno invece di dare una continuità, questa è la coda del progetto Conte. E non poteva affidarsi a un allenatore come Italiano. Io non lo so, qua tutti hanno la certezza che veniva Italiano, noi giocavamo bene e vincevamo. Io questa certezza non ce l'ho. Io dico che il presidente.
8: No, io non ce l'ho nemmeno. Cioè, io non ho la certezza, manco se viene Guardiola, che per me è il miglior allenatore al mondo, figurati se tenevo la certezza con Italiano.
10: Avrei voluto De Zerbi 3 anni fa, ma io oggi, avendo visto diverse partite di De Zerbi, io non ho più la certezza di De Zerbi. Non ho la certezza di Arteta, perché tutti si aspettavano una finale meravigliosa, scoppiettante, eccetera. Abbiamo visto un gioco che richiamava il vecchio Mondonico. Cioè, quindi per dire che cosa? Lo spettacolo lo fanno innanzitutto i calciatori. Noi ci scordiamo che chi scende in campo fa lo spettacolo.
8: Dipende che cosa intendiamo per spettacolo. Se per spettacolo intendiamo le grandi giocate, e grazie che lo fanno i calciatori, le grandi giocate. Ma se pensiamo all'organizzazione di gioco che mette nelle condizioni i giocatori bravi di fare le grandi giocate, allora lo spettacolo lo fanno pure gli allenatori. Ma perché sennò, ragazzi, perché li paghiamo tanto se diciamo però, quello che dice Allegri, che stai dicendo adesso tu, che decidono tutto i calciatori, ma allora perché li paghiamo tanto a questi allenatori? Questo vorrei chiedere a chi sostiene quello, che fin quando lo dici tu va bene, ma quando lo dice Allegri, che poi guadagna quei quattro soldi.
10: Paolo, eh? Il grande spettacolo lo fanno i grandi calciatori.
8: E allora loro perché guadagnano tutti questi soldi gli allenatori?
10: Perché bisogna gestirli i grandi calciatori.
8: Ah, quindi sono gestori e motivatori, non devono essere tecnici, tattici, no.
10: Bisogna prepararli, bisogna farli diventare squadra, bisogna insegnargli determinate cose.
8: E questo, ma che cosa? Tattica? Questa è tattica, è solamente preparazione atletica e mentale.
10: E certo, ma io mica dico di conoscere scendere in campo e fare quello che gli pare. Però se tu hai giocatori che ti fanno, ecco, Kvara ha illuminato una partita, voglio dire, in un buio totale, facendo due giocate e portandosi a casa il risultato.
8: Vabbè, ma questo, ragazzi, quando si fa questa precisazione,
10: no, ma io
8: si va sull'ovvio, è chiaro che i giocatori, è chiaro che le giocate dei giocatori risultano determinanti, però se tu prendi un giocatore fortissimo e lo metti in un'organizzazione di gioco negativa, l'abbiamo visto qui che Kvaratskhelia e Osimhen li tenevamo anche nell'anno che siamo arrivati decimi all'inizio, li tenevamo a tutti e due, siamo arrivati decimi perché l'organizzazione è stato un disastro quell'anno. Però quindi più di quella risposta che dobbiamo fare.
10: L'allenatore è fondamentale rispetto al progetto che tu devi portare. Tu quindi abbiamo una squadra che è già fatta con giocatori che
8: speriamo che sia questo. Gerardo, ti devo salutare, devo andare in pubblicità.
10: Ciao. Grazie. Paolo, ciao. Pubblicità.

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un Travel Pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Allora, qui c'è un messaggio che penso sia da Enzo, ho trovato il nome scorrendo sui messaggi precedenti che ha mandato, dove dice: state parlando di Allegri come se avesse lui obbligato De Laurentiis a sceglierlo, perché non criticate De Laurentiis invece di prendervela con Allegri? Carissimo amico, tu non lo so, hai mandato questo messaggio 18:43, evidentemente sei sintonizzato alle 18:42 e hai mandato il messaggio senza sentire, l'hai mandato pure 50 volte lo stesso messaggio, però mamma mia quante volte lo stesso messaggio hai mandato, ma si può fare una cosa del genere? Comunque vabbè, oramai mi trovo a rispondere, rispondiamo. Io ho detto oggi, ho detto altre mille volte, ma anche oggi, per rimanere proprio al fresco fresco, ho detto anche oggi che io non avrei preso né Conte né Allegri mai, dopodiché il mio, come mia visione del Napoli. Quindi non li avrei mai presi, mia visione del calcio, mia visione del Napoli. Poi vengono, tifo per loro, spero che vadano bene come tifoso del Napoli, però non li avrei presi mai. Quindi dire non li avrei presi mai, secondo te significa condivido quello che ha fatto De Laurentiis che li ha presi? Significa no, non condivido quello che ha fatto De Laurentiis. Quindi quando ascolti con maggiore attenzione poi mandi il messaggio, se no non manna, carissimo amico mio. Eugenio.
4: Prima di tutto, buonasera.
3: Ciao, buonasera.
4: Sempre complimenti per la trasmissione, è parecchio tempo che non ci sentiamo. Allora, io volevo semplicemente, poi ti ascolto per radio, e volevo semplicemente porre una riflessione, e anche la telefonata che ha fatto l'amica di prima, tu mi hai dato degli spunti anche nelle risposte che gli hai dato. In primis, io apprezzo la tua onestà intellettuale, cioè tu dici, sono tipi di allenatori che non mi piacciono. Allegri, magari Conte, però io sono pronto a ricredermi. Io ricordo, poiché ti ascolto, che quando si parlava di Sarri, che doveva venire al posto di Conte, tu dicesti, guardate, io non so, ma non pensate che sarà il Sarri della grande bellezza, perché il calcio è cambiato, ti vengono a prendere altri, non c'hai quei calciatori, è una chimica, tante cose sono cambiate. Quindi non lo so, però io...
3: A chi non è fuori, no, a chi ancora non si sia reso conto di quanto io sia aperto mentalmente verso l'aggiornamento continuo anche di come vedo le cose del calcio, questa che stai raccontando tu, e ti ringrazio, è una dimostrazione palese che io non mi incrippo. Cioè io sono dire che non ero convinto su Sarri, che poi se contestualmente uno mi fa la domanda qual è il tuo allenatore preferito nei 20 anni De Laurentiis, io ti rispondo Sarri, e poi dice ma la vorresti Sarri di nuovo a Napoli? No. E secondo voi c'è contraddizione? Per me non c'è contraddizione, no, sì, e l'ho spiegato infatti, perché.
4: Tu fossi chiarissimo, dicesti per me il calcio è cambiato, noi non vedremo quella cosa, non ci sono quei calciatori, quindi io punterei su un altro tipo di calciatore. Poi sei stato molto corretto con la persona, preciso, con la persona che ha telefonato prima, che ti è offesa perché la chiamano tifosotta, dicendo non ci sono gli allenatori sempre vincenti. Pure Pep Guardiola, che veramente è un grandissimo allenatore eccezionale, ha perso. Come dicevo,
3: è chiaro che ha perso, però il problema è che quando ha perso lui ha avuto... il processo culturale che ha portato avanti Guardiola e che mi vede molto coinvolto è che lui, dopo aver vinto la finale di Champions con l'Inter 1-0 con Lukaku che si mangiò il gol, te la ricordi Eugenio?
4: Sì.
3: Lui ha detto stasera non la meritavamo, siamo contenti ma non la meritavamo, altre volte che la meritavamo non l'abbiamo vinta e per sfortuna siamo stati eliminati. Questo è un processo culturale che noi in Italia siamo ben lontani dal poter portare avanti.
4: Tu sei intellettualmente onesto perché dici non ci sono allenatori vincenti, per forza vincenti, perché pure il più grande allenatore con i più grandi mezzi ha perso.
3: Ma scusa, quando in Italia si dice la Juventus è un modello di società vincente, io per provocare simpaticamente gli juventini dico scusate, ma voi avete vinto, loro dicono 38, facciamo 38, 37, diciamo 38, vabbè. Voi avete vinto 38 scudetti, benissimo, a quanti campionati vi siete iscritti? A 110 campionati, quindi vuol dire che siete più perdenti che vincenti, perché 70 e passa non li avete vinti.
4: La frase che ho sentito in un podcast di Paolo Maldini. L'intervistatore gli disse tu sei un grande vincente, cioè, no, un grande...
3: Sapesse quante volte ho perso, disse Maldini,
4: disse non sai quante volte ho perso.
3: Eugenio, ti devo salutare, devo andare. È finita la trasmissione? È proprio finita la trasmissione, Eugenio, non mi di niente.
4: Ciao.
3: Allora, mi dispiace per Gianni, leggo il messaggio Vittorio il pacifista, leggo che potrebbe saltare Allegri per Mancini, che ne pensi? Bisogna vedere dove l'hai letta, per il momento non ho nessuna notizia in questa direzione, quindi non penso sia il caso di commentare. Grazie a Nello Iorio, ci sentiamo dopodomani, domani è festa, dopodomani con 442 alle 18, un saluto da parte di Paolo Del Genio, buona serata a tutti.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buonasera da Lucio Pengue. In apertura la cronaca è di Immacolata Panicola, giovane di 22 anni scomparsa nella mattinata di ieri. Il corpo senza vita ritrovata questa mattina nell'androne di un edificio del centro direzionale di Napoli, nell'isolato B8. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli uomini della scientifica per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l'accaduto. Grande il dolore dei familiari della ragazza, giunti sul luogo del ritrovamento dopo essere stati informati della tragica notizia. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze della morte. Questo pomeriggio, presso un ristorante di via Benedetto Cozzolino ad Ercolano, un uomo di 58 anni è morto durante un'attività di spurgo in un pozzo nero. È accaduto verosimilmente per l'esalazione dovuta ai gas presenti. Carabinieri della tenenza di Ercolano sul posto, indagini sono in corso per inquadrare la dinamica di quanto accaduto. Ancora cronaca, un detenuto straniero di 27 anni si è tolto la vita nella notte all'interno del carcere di Poggioreale. Si tratta dell'ennesimo episodio che riaccende l'attenzione sulle condizioni del sistema penitenziario italiano dall'inizio dell'anno. Secondo i dati disponibili, nelle carceri italiane si sono registrati 93 decessi, di cui 23 suicidi. Sugli altri casi sono in corso o già concluse verifiche per accertarne le cause. Proseguiamo. Un grande lutto in queste ore ha sconvolto il mondo della pizza. All'età di 46 anni è venuto a mancare Antonio Giaccoli, fondatore e presidente dell'Accademia Napoletana Pizza Doc, organizzatore di numerosi eventi e corsi di specializzazione. A portarlo via sarebbe stato un brutto male contro il quale combatteva da tempo. Piano antitraffico a Barcaturo, un'ordinanza a firma del comandante della Polizia Municipale Luigi De Simone prevede l'istituzione del senso unico di marcia dalle 15 alle ore 21 di martedì 2 giugno nel tratto compreso tra il civico 12 di via Foce Vecchia e l'inserzione con la via Domiziana. La decisione è stata adottata per favorire il deflusso dei veicoli provenienti dagli stabilimenti balneari del litorale di Castelvolturno e scongiurare situazioni di congestione stradale in concomitanza con l'uscita dei bagnanti. Chiudiamo con lo sport. Il Napoli continua a lavorare per definire il nuovo assetto tecnico in vista della prossima stagione. Il club azzurro attende Massimiliano Allegri come prossimo allenatore mentre proseguono le procedure per la risoluzione consensuale del rapporto con Antonio Conte. Intanto fanno discutere le dichiarazioni del vice allenatore Cristian Stellini, che in un'intervista ha replicato alle recenti parole di Kevin De Bruyne sulla stagione appena conclusa. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.
0: Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente.
2: Il calcio della sera.

0: Ed eccoci qua, buon inizio settimana a tutti amici di Kiss Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera. Buon lavoro a Nello Iorio che curerà la parte tecnica e buon lavoro al mio ritrovato braccio destro Marcello Calvano.
1: Buonasera Emanuele, buonasera a tutti coloro che ci stanno guardando e ascoltando. Cominciamo questa nuova settimana, cominciamo più che altro anche questo nuovo mese che naturalmente porterà all'annuncio quanto prima possibile di Massimiliano Allegri come nuovo tecnico del Napoli. C'è ancora da superare la questione legata al contratto che lega Allegri al Milan. Perché? Perché in questo momento il Milan non ha praticamente società, non c'è un esponente della società rossonera con cui Allegri possa confrontarsi per la buona uscita, e naturalmente il Napoli è spettatore particolarmente attento a tutta questa situazione e anche un po' innervosito dalla lungaggine dei tempi che purtroppo non riguardano le questioni legate al nuovo contratto di Allegri con il Napoli, ma appunto la risoluzione del suo vecchio contratto con il Milan. Si spera che nell'arco di questa settimana, al massimo la prossima, si possa dare l'annuncio ufficiale con poi la presentazione alla stampa di Allegri nel mese di luglio. Si cominciano a fare tanti nomi per la prossima stagione. Una delle suggestioni più importanti, caro Emanuele, vorrei partire proprio da questo prima di andare al telefono e ascoltare i primi amici che ci hanno telefonato: Rabiot in questo centrocampo del Napoli, come si inserirebbe secondo te, e soprattutto che cosa andrebbe a completare e chi andrebbe a sostituire?
2: Ma Marce, Rabiot è un giocatore straordinario, io lo prenderei di corsa, Allegri o non Allegri, è un giocatore forte, un giocatore, è una mezzala fisica dove comunque fa la sua forza è incredibile, recupera tanti palloni, ma poi va cost to cost, molto bravo in area di rigore, anche nelle palle inattive si fa sentire, magari a favore e a sfavore, un giocatore completo, un giocatore che ha dato tanto al Milan, perché anche se il Milan non è andato in Champions, diciamo che quando non c'era lui il Milan ne risentiva tanto, e quindi un giocatore come Rabiot è impossibile non pensarci, andrebbe a sistemarsi ovviamente come mezzala ai lati di Lobotka e di McTominay, perché se pensiamo in un 4-3-3 che potrebbe fare Allegri, penso che sia quello lo scacchiere tattico. Ma anche se dovessi giocare 4-2-3-1, volendo lui può giocare anche a due in mezzo al campo, perché è un giocatore che comunque è in forma, c'ha ancora gamba, ripeto, molto fisico, ma lega sia la quantità alla qualità, perché comunque di gol ne ha fatti anche da fuori area e di testa, quindi un giocatore secondo me straordinario, e se viene Allegri una chiamatina può favorire la sua apertura al Napoli. La cosa che mi rimane un po' diciamo di stucco è come mai Allegri non si riesce a liberare dal Milan, anche perché dico io, ma tu vuoi anche una buona uscita? Puoi anche farne a meno di una buona uscita, perché uno vuol dire, fallendo la Champions, io me ne sarei andato veramente tranquillamente senza chiedere nulla, ma poi tu comunque vieni a rifare un contratto qua al Napoli di un biennale, quindi volendo potresti fare anche a meno. In più in società se ne sono andati via tutti, e quindi è normale che adesso non c'è un interlocutore da cui comunque mettersi d'accordo, però è giusto che comunque De Laurentiis un po' magari perde la pazienza, perché adesso siamo a giugno, fra non molto si partirà per il ritiro di Di Maro, bisogna comunque incominciare a organizzarsi con Manna nel mercato, perché partirai con quasi 30 persone, arriveranno tanti prestiti indietro e le comproprietà, hai da valutare giocatori che comunque il Napoli ha mandato via, vedi Beukema, vedi comunque Lucca, vedi Lang, e quindi penso che De Laurentiis, quando ha deciso di prendere Allegri, oltre che a prendere un allenatore che comunque ha un curriculum di tutto rispetto nazionale e internazionale, abbia preso lui e ci abbia parlato per anche magari ritornare a essere grandi gli investimenti fatti con Conte, perché se parliamo di
1: una rivalutazione di quei calciatori che magari non sono riusciti a dare il meglio,
2: esatto, 100 milioni tre giocatori, magari un paio riesci magari a rivitalizzarli. E quindi penso che con Allegri il percorso di provare a vincere, anche se l'abbiamo sempre detto, non ci dobbiamo aspettare chissà che gioco, ma almeno dobbiamo cercare di avere la pazienza di farlo lavorare e vedere dove arriverà, perché Allegri possiamo dire che Napoli è l'ultima chance che c'ha nella sua carriera, perché negli ultimi anni ha fallito un bel po' di progetti, quindi lui, secondo me, possiamo rifarci sulla voglia sua di rivalsa.
1: Esatto, di rivalsa.
2: Perché comunque sia da giocatore, che non ha fatto benissimo quando ha indossato la maglia del Napoli, e sia comunque viene da un anno disastroso, contiamo in lui la voglia, la ferocia, la voglia di rivalsa, la voglia di ritornare a essere un allenatore vincente. Bel gioco. Staremo a vedere, magari con la rosa che c'ha il Napoli, con giocatori secondo me più forti di quelli che aveva il Milan, magari si può esprimere meglio.
1: Ma anche probabilmente più forti dell'ultima esperienza di Allegri alla Juventus, vado indietro con la memoria a quel periodo. Siamo pronti per cominciare. 0815466873 il numero a cui potete telefonare per intervenire in diretta, 342 00 00 100 invece il contatto per i vostri WhatsApp audio e testuali. E vi ricordo anche che da qui fino al termine della programmazione estiva, quindi fino a fine luglio, il Calcio della Sera andrà in onda in forma ridotta rispetto al resto dell'anno, quindi un'ora da passare insieme, un'ora dedicata interamente a voi, al filo diretto. Vincenzo con noi, ciao Vincenzo.
3: Ciao ragazzi, buonasera.
2: Buonasera. Ciao Vincenzo.
3: Io sono d'accordo con Emanuele, il fatto di Allegri, perché non capisco il senso di aspettare una buonuscita quando tu hai già una squadra che ti sta aspettando. A me non mi fa impazzire Allegri, come non faceva impazzire Conte. Spero solo, come ha detto Emanuele, un riscatto da parte di Allegri di voler fare una stagione migliore rispetto alle ultime fatte. Le esternazioni di De Bruyne, mi riferisco più a Emanuele, che hanno fatto ripensare sullo spogliatoio del Napoli, Emanuele, sul fatto che non ci fosse un buon rapporto.

0: ma che c'è stato nell'andarsene, perché poi Conte se n'è andato dicendo che non è riuscito a compattare lo spogliatoio, ma qua mi sembra, i giornalisti, mi sembra più che non è riuscito a compattare lo spogliatoio, visto poi le uscite che fatte da Stellini, dallo stesso De Bruyne. Tu che cosa ne pensi di questa uscita di De Bruyne?
1: Grazie, ti ringrazio Vincenzo.
0: Un abbraccio.
1: Ciao. Guarda, ciao. Allora io ovviamente nelle parole di De Bruyne, anche quelle di Stellini, io non c'ero, quindi non ho fatto la mia analisi al calcio della sera. Io ho detto anche qualche settimana fa che lo spogliatoio sicuramente non era scollato, perché tu secondo non ci arrivi se hai uno spogliatoio che ti rema contro. Poi in ogni spogliatoio, uno, non è facile che 30 ragazzi vadano d'accordo tra di loro, ma soprattutto 30 giocatori non possono magari andare d'accordo col proprio allenatore, anche perché c'è chi gioca e chi non gioca. Però poi quello dipende anche dalla professionalità che tu c'hai, perché alla fine conta sempre la squadra, è l'unico obiettivo. Certo. Tante volte io tante partite non ho giocato, ma per il bene del gruppo mi continuavo ad allenare bene nella speranza di trovare spazio. La cena, hanno fatto un pranzo di grigliata brasiliana tutti insieme e lì si sono comunque salutati. Non ho visto altri giocatori con parole fuori posto nei confronti di Conte.
2: Anzi, abbiamo registrato le parole di McTominay, che ha ringraziato anche
1: Di Lorenzo, Napolitano.
2: Ha detto: grazie a lui ho capito tante cose sul calcio. Quindi, ragazzi, come vedete, uno spogliatoio è fatto da tante teste, da tanti calciatori. Ci può stare che alcuni non vadano d'accordo con il tecnico, e sono questioni legate solamente al campo, cioè ci sono state divergenze rispetto alla modalità con cui il Napoli ha giocato in questa stagione. Questo è quello che ha detto De Bruyne, e ci può stare che non si vada d'accordo. La tempistica di De Bruyne a me non è piaciuta tanto, onestamente.
1: Marcello, io ritornando al discorso di De Bruyne, che non mi era ancora pronunciato, io penso che come giocatore assolutamente è indiscutibile per quello che ha fatto, per il suo curriculum e per come negli anni ha vinto e quello che è stato. A me, io sono sempre nello stesso pensiero, che essere campioni lo sei in campo e fuori dal campo. Per esempio Modric ha 40 anni e Allegri l'ha fatto correre tanto con un gioco magari peggio di quello che magari ha fatto Conte, mai una parola fuori posto, ha lavorato, professionista serio, quindi mai una parola fuori posto. Si vede comunque la stoffa del campioni, vari Alex Del Piero, che comunque mai trattato male dalla Juve, appena smesso, e comunque non ha mai detto una parola fuori posto. De Bruyne è un campione, però De Bruyne, quando lui è venuto a Napoli, ha fatto quel biennale, lui era consapevole che veniva in una società comunque pressante, tosta, comunque Napoli non è il City, è un altro tipo di cultura. La Premier ha avuto Guardiola, ha avuto tante cose positive, quindi lui doveva metterle in conto che in Italia ovviamente si fa un ragionamento un po' più tattico e si deve correre per raggiungere gli obiettivi. Lui disse, se tu ti ricordi, lui disse appena arrivò: io mi metto a disposizione della squadra e di Mister Conte, anche perché se io ho giocato nel City e ho fatto una carriera importante, io comunque sono io che mi devo mettere a disposizione della squadra, non loro che si devono adattare a me. Adesso con queste parole, diciamo, è stato un po' contraddittorio, sì, perché comunque da lui queste dichiarazioni a fine campionato non me le aspetto, sempre perché un campione deve essere in campo e fuori dal campo, deve essere sempre professionale. E Antonio Conte alla fine l'ha sempre fatto giocare, sì. Marcello, dall'inizio ha fatto il 4-1-4-1 per farlo giocare, poi si è infortunato, ritorno dall'infortunio, anche quando non stava bene l'ha messo in campo, gli ha fatto anche l'applauso all'assist nell'ultima partita con l'Udinese. Quindi lo spazio l'ha sempre trovato. È chiaro che in Italia tu lo devi mettere in conto, non è l'Inghilterra, non è il City che hai tutta quella qualità, e quindi alcune se sei un campione anche tu devi andarti a cercare la posizione ideale durante una partita per esprimerti al

0: meglio. Poi è chiaro che a un giocatore come lui il gioco magari di Conte era molto difensivo e non gli piaceva, ma tu sei voluto venire, tu hai voluto fare, vuoi fare grandi cose al Napoli, vuoi rimanere anche quest'anno con Allegri, non è che cambierà la musica, forse è più bravo Allegri nel gestirlo, nel trovargli la posizione, lasciarlo libero dove giocare, ma con Allegri è ancora di più, è una questione tattica e quindi più difensivista, e quindi ti devi adattare, Marcello, se vuoi rimanere qua, altrimenti vai in un'altra società dove c'è un campionato un po' più aperto, dove ci sono più spazi, e là la tua qualità viene fuori.
1: Sono assolutamente d'accordo con te. Michele con noi al telefono, ciao Michele.
2: Ciao Marcello, ciao Emanuele, complimenti per la trasmissione, vi seguo tutti i giorni.
0: Ciao Michele, grazie.
2: Niente, io sono molto arrabbiato con i tifosi del Napoli, perché non stiamo facendo altro che, ancora non deve arrivare l'ufficialità di mister Allegri, ma che già stiamo dicendo che ha fallito, che non ci piace, ma la vogliamo finire? Ma vogliamo dare tempo a sta persona di posizionarsi, diciamo, di mettersi seduto a Castelvo a turno e di parlare con De Laurentiis, Manna, di programmare la stagione? Diamogli tempo, perché io penso che non è uno stupido Allegri.
0: Ma stupido non è, anche perché voglio dire, sei scudetti, supercoppe, Coppa Italia, due finali di Champions, cioè se sei uno stupido non ci arrivi a quel curriculum lì. Poi ripeto, può piacere e non piacere, però io non sono abituato, anche se a me per mio gusto personale Allegri non mi fa impazzire, però io non faccio fatica a giudicare un allenatore se non ha neanche iniziato in ritiro, oppure ha iniziato a conoscere i giocatori e a capire se ha portato i risultati, quindi diamogli tempo, è l'allenatore del Napoli, quindi dobbiamo stare vicino, e poi durante le partite e durante l'annata tireremo le somme, cioè a priori faccio fatica già a dire no, ma che dobbiamo fare con Allegri, il presidente non lo doveva prendere. De Laurentiis avrà avuto i suoi buoni motivi per prenderlo, anche altrimenti prendeva italiano.
1: Vai Michele, veloce, che c'è Gianluca che ci aspetta.
2: Le ultime due cose e finisco. Io dico un'altra cosa, secondo voi gli acquisti mirati che dovrà fare Napoli e Lucca, secondo me, io solo di Lucca non è che ho tanta fiducia, che può fare Max Allegri per farlo fare un'ottima stagione? Un abbraccio e
1: grazie Michele.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao. Prima Lucca, vai.
0: Lucca ci vorrebbe veramente un miracolo.
1: Tutti, esatto,
0: è un miracolo, e bisogna capire se la società, se il mister Allegri, ma lo valuteranno in ritiro e si fidano ancora di lui, o magari pensano che con molta tranquillità hanno fatto una cavolata, perché magari Lucca non è da Napoli
1: e metti in conto una minusvalenza,
0: e metti in conto una minusvalenza, sì. Come succede in tante società che falliscono magari l'acquisto, magari giocatori come Beukema, come Lang, magari possono essere rivalutati, perché magari se giochi col 4-3 magari Lang potrebbe fare l'alternativa, ci sono tante partite, magari con Allegri riesce ad avere un rapporto diverso.
1: I tre ruoli dove il Napoli va rinforzato sono sempre quelli?
0: Sono sempre
1: dice
0: quelli
1: Lorenzo.
0: E io ci metterei anche un quarto, nel senso andrebbe preso un centrocampista per sostituire, penso, Anghissà, che penso andrà via, un vice Højlund e poi un vice Di Lorenzo.
1: Anche se Lukaku continua a dire che lui è un giocatore del Napoli e che in questo momento Non si vede in un'altra squadra, a parte che è un altro anno di contratto, non si vede in un'altra squadra al di fuori del
0: allora,
1: Napoli. Anche
0: Marcello,
1: questa è una bella grana da
0: anche
1: risolvere.
0: Questa è una bella grana, è una grana che secondo me si dovranno sedere a un tavolino con il Napoli e decidere cosa vogliono fare, perché non penso che il Napoli abbia intenzione di tenerlo. Lui c'ha un altro anno di contratto, quindi trovare magari una quadra, dargli una buona uscita e lui magari si va a casare da un'altra parte. A me dispiace dirlo, ma Lukaku, se non si opera, non tornerà mai più come prima, e secondo me non può neanche fare l'alternativa a Haaland, perché la condizione non la troverà mai con un infortunio del genere, con questa stazza fisica. Se si opera, allora
1: c'è più possibilità
0: anche con qualche tempo in più, magari può durare altri anni. Ma il Napoli si deve mettere d'accordo per mandarlo via, perché si deve togliere comunque un ingaggio importante. C'è da capire cosa si farà con De Bruyne, però il Napoli un'alternativa a Højlund la deve prendere se vuole fare un campionato ad alti livelli e vuole essere competitivo in tutte le competizioni. E poi ovviamente se Juan Jesus va via, un altro centrale, se non hai fiducia in Marianucci, un altro centrale lo devi prendere.
1: Quindi ti faccio io tre nomi, ti chiedo di dirmi solo sì o no. Gila al posto di Juan Jesus?
0: Tutta la vita.
1: Rabiot al posto di Anguissa?
0: Sì.
1: E Vlahovic al posto di Lukaku?
0: Questo è fantacalcio, per quanto mi riguarda, mi basterebbe anche Davis dell'Udinese, per esempio.
1: Chiaro.
0: No? Perché avere Vlahovic che guadagna 12 milioni all'anno,
1: no, se dovesse venire Vlahovic,
0: quanto si può ridurre?
1: Quantomeno non può prendere più di Lukaku attuale. Se Napoli vuole fare uno sforzo, al massimo secondo me può decidere di dare gli stessi soldi che dà Lukaku a Vlahovic. Però lo stesso Vlahovic, secondo me, se vuole rilanciarsi e se ha ricucito i rapporti con Allegri, perché comunque ha fatto grande difficoltà a segnare con Allegri, quindi per tutte queste motivazioni la vedo una pista complicata.
0: E
1: però
0: poi,
1: ragazzi,
0: se la giocherebbe con Højlund, e sono secondo me due titolari, e può crearsi qualche problema magari
1: poi lì starà ad Allegri,
0: però tu tra Højlund e Vlahovic chi faresti partire dall'inizio?
1: Sono attaccanti con caratteristiche diverse, sono tutte e due forti. Il fatto è che uno arriva da una stagione tutto sommato positiva, al di là del periodo l'ultimo dove non è riuscito a segnare tantissimo, l'altro è ritornato in corsa nella parte finale della stagione, Vlahovic, però è un calciatore che a me piace tantissimo. Il problema è che, un po' come Allegri, è un bel po' di stagione a questa parte che non riesce ad esprimersi al meglio. Quindi magari anche lui, con la voglia di riscatto e con uno stipendio ridotto della metà, se non di più, ma più la seconda, il secondo scenario rispetto al primo, magari a Napoli potrebbe rilanciarsi.
0: Io sarei più per l'ipotesi 2, sarebbe da Davis oppure magari Pellegrino, un attaccante che può dare ricambio a Højlund in tutte le competizioni, quando magari Højlund
1: deve rifiatare un po'.
0: Deve rifiatare. E poi c'è il discorso portiere, che è da capire.
1: Assolutamente.
0: Quello è un altro ruolo fondamentale.
1: Gianluca con noi. Ciao Gianluca.
3: Ciao ragazzi, buonasera, complimenti per la trasmissione, mi ascolto sempre.
1: Grazie.
3: Però questa volta sarò un po' critico con stasera, perché stasera vedo che abbia preso un po' una deriva che non mi piace come atteggiamento, che non è il suo solito, e spiego anche per quale motivo. Partendo diciamo dalla disamina dell'atteggiamento di Allegri relativamente all'aspetto contrattuale del quale noi non siamo né a conoscenza, credo noi tifosi non siamo a conoscenza, credo neanche voi opinionisti, giornalisti siete a conoscenza della realtà dei fatti. Quindi praticamente spingersi sul fatto di dire potrebbe rinunciare ad 1 milione di euro, voglio dire, onestamente la trovo proprio una buttata, come dicono in Francia, che non sta né in cielo né in terra, e vorrei vedere ognuno di noi, indipendentemente dal proprio patrimonio, rinunciare a quello che è un contratto e dei diritti piuttosto che dei soldi da maturare. E quindi qua la gente oggi praticamente si accoltella poche decine di euro, figuriamoci per milioni di euro.
0: Lo so Gianluca, però io ho fatto una sorta di battuta, ho detto, voglio dire,
3: sembrato una battuta, quindi magari correggi il tiro, perché dire no, poteva rinunciare onestamente.
0: No, però voglio dire, lui chiede una buonuscita.
3: Non sta né in cielo né in terra, che penso che tu non rinunceresti a 10.000 euro, lui non rinuncia a milioni di euro, per fare un paragone. primo punto.
0: Ma
3: quindi diciamo forse non è passata la battuta in questo
0: no,
3: senso.
0: Però
3: la percezione è stata del fatto, dice, con la tasca degli altri siamo tutti signori, per dirla in italiano. Ma
0: no, però alla fine fa capire che comunque Allegri sta venendo a firmare un biennale a Napoli, ha voglia di venire in questa grande piazza, voglio dire, non è che ti mette a fare casino col Milan.
3: Una società, sono un manager di una società perché ho un contratto in alla firma, cioè rinuncio a quello che mi deve l'altra società. Chiaramente.
0: Ah, beh, io ho detto la mia, io avrei fatto così, poi ovviamente non è che sono
1: assolutamente.
0: Io ho detto la mia, come avrei reagito io, poi non siamo tutti uguali.
1: Tenendo conto del fatto che al di là della questione sportiva c'è comunque un contratto pronto per essere firmato, quindi
0: esatto.
1: Non è che tu stai rinunciando ai soldi per poi restare fermo con il rischio,
0: esatto,
1: di non avere un altro contratto. Questo era il senso del discorso.
0: L'altra cosa,
1: qual era, Gianluca?
3: Non c'è nulla da dire perché ci sono contratti, è un fatto di contrattuale, è un fatto di soldi importanti, eccetera, eccetera. Quindi fare i conti nella tasca dei.
1: Sì, no, abbiamo chiarito le vostre due posizioni. Qual era l'altra cosa?
3: La battuta non è passata la battuta, ma chiaramente è passato il concetto con il C degli altri. Siamo
1: sì, Gianluca, ci siamo chiariti, c'era okay. Un'altra cosa che volevi chiedere?
3: Secondo punto, ragazzi, perché sì. Stasera proprio, cioè, non capisco, diciamo, la un po' l'atteggiamento di Emanuele che mi ha lasciato proprio stasera, mi ha un po' spiazzato.
0: Dici cosa ti ho spiazzato, Gianluca, della seconda cosa.
1: Qual è la seconda?
3: La seconda è su De Bruyne.
1: Sì.
3: Per carità, io non sono il suo avvocato e null'altro, anzi, per carità, l'ho sempre apprezzato come calciatore, quando non giocava, quando non era dei nostri, ok? Sì. Vorrei dire questo, nel senso che nel momento in cui De Bruyne ha fatto una dichiarazione che sicuramente da questo punto di vista può essere chiacchierata, cioè nel senso è stato opportuno, inopportuno, eccetera, eccetera, questa volta non abbiamo gli elementi per poter giudicare, nel senso, noi non conosciamo i contratti nel dettaglio, se è De Bruyne durante la stagione è vietato parlare, è vietato fare un'intervista, cioè dire che Bruyne lo doveva dire,
1: Gianluca, purtroppo il segnale va e viene, una questione penso legata alla tempistica che secondo me è stata sbagliata nel rilasciare questa intervista, perché sono cose che si dicono innanzitutto all'interno dello spogliatoio, tu ti confronti con l'allenatore, dai il tuo punto di vista, però poi nel momento in cui l'allenatore va via, dirla a posteriori non fa il bene della serenità del Napoli, perché tu sei rimasto calciatore del Napoli, l'allenatore invece è andato via.
0: È troppo facile, nel senso,
1: dirlo dopo, se non sei d'accordo,
0: se non sei d'accordo col gioco, se non ti trovavi, andavi dal mister e glielo andavi a dire. Però ripeto, a me non mi interessa, poteva parlare, non poteva parlare. Ha fatto questa dichiarazione, io ho interpretato l'intervista di De Bruyne e io ho espresso un mio pensiero, dato che ho fatto 25 anni di carriera, di giocatori ne ho visti tanti e sinceramente mi aspettavo comunque un po' più di maturità nei suoi confronti, ma ripeto, è un'opinione mia,
1: esatto, quindi, è un'opinione soggettiva,
0: non mi è piaciuta, perché secondo me se aveva qualcosa da dire tranquillamente glielo dice, ma visto che Conte l'ha sempre fatto giocare, vuol dire che comunque non gli avrà detto niente durante la stagione, ma ha aspettato che Conte se ne andasse
1: via.
0: Tutto qua.
1: Questo è quello che diciamo così viene fuori dalla tempistica, naturalmente. Ci fermiamo al rientro tra poco meno di 2 minuti, andremo prima da Antonio e poi da Innocenzo.

0: Cerchi la convenienza quotidiana.
1: Via, via.
0: Continua, spunta il risparmio. Via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
2: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
3: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
4: Cioè?
3: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
4: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
4: E allora corro da Euronics Tufano.
3: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
6: Siamo tornati in diretta, andiamo da Antonio. Ciao Antonio.
7: Ciao ragazzi, buonasera. Ciao,
6: ciao Antonio, allora, buonasera.
7: Ciao Manuel, io sono d'accordo su quello che avete detto, sul fatto che Allegri, diciamo, avendo un contratto lì pronto, prontissimo, dove poter già iniziare da domani a decidere sulla campagna acquisti, su tantissime cose, potrebbe uso e condizionale, sì, che poi ognuno è libero di pensare, certo, potrebbe anche dire vabbè, firmo, lasciamo sta buona uscita, sta cosa, perché è vero come diceva l'amico prima, uno rinuncia, non rinuncia, ma qua non stiamo parlando dell'operaio che guadagna
6: 1,5 euro
7: al mese e deve rinunciare a 200 euro che magari gli fanno comodissimo. Stiamo parlando di gente che ha guadagnato negli anni milioni e milioni, ma milioni, non so come si dice, cioè oggi un allenatore minimo tra pubblicità, tra bonus, tra questo e quell'altro arriva a 7-8 milioni di euro all'altro.
6: Ma poi Antonio, il senso mio è che se tu hai De Laurentiis e comunque ti chiama e hai voglia di comunque venire in una piazza
8: e lo hai dimostrato, ti ha scelto e ti ha preferito italiano anche per questo,
6: esatto,
8: perché hai detto subito di sì.
6: Io fossi ovviamente in Allegri, opinione mia, detto ma stai scherzando, cioè piuttosto che lasciare un milione io vado a firmare subito 2 anni a 5 milioni, cioè non è che io sto a casa e allora stando a casa io non rinuncio alla buona uscita, ma tu c'hai un contratto già pronto.
7: Ma poi perdonami, dopo un'annata che parliamoci chiaramente,
6: tra l'altro
7: le altre squadre l'avrebbero chiamato, però su una cosa non sono d'accordo.
6: Sì.
7: Soprattutto con Manuele,
6: sì.
7: Parliamo di calcio e ti faccio una domanda veloce. Allora, mi devi dire, perché tu sei stato un grande giocatore, vedo ancora oggi perché ti seguo su Instagram, che giochi ancora ad alto livello. Allora, tu mi dici una cosa: un calciatore come De Bruyne, che cosa dà in più a una squadra? Che cosa ti fa diciamo salire come coefficiente in una partita? È una domanda.
6: Di sicuro è la qualità che ha comunque De Bruyne tecnicamente.
7: Ok, io ti dico cosa penso. Io ti dico, ti dà in più le azioni da gol, il passaggio all'attaccante, la punizione, l'apertura di prima che fa De Bruyne non la fa nessuno.
6: Sì, infatti è la qualità del giocatore.
7: Bravissimo. Allora, io se fossi stato Conte, ma a prescindere dagli schemi, sai che avrei fatto? La maglietta, Kevin, vai in mezzo a campo, fai quello che vuoi tu, fammi vincere la partita. Ma se tu mi dici, è vero che Modric corre, ma Modric ha sempre corso, sempre stato un giocatore che correva, ma De Bruyne è un giocatore che deve inventare, lo devi lasciare libero, non può tornare a marcare, difendere, cose e quant'altro. Gli schemi sono giustissimi, ma quando c'hai, io mi ricordo, dimmi se mi sbaglio, quando abbiamo comprato a De Bruyne, mi ricordo che parecchi di noi, compreso, abbiamo detto dopo il Dio Diego è il giocatore di qualità che viene subito, cioè non c'è stato un altro giocatore di qualità come Kevin, e poi lo dobbiamo costringere a non giocare come lui poteva giocare. Secondo me questo è stato un errore.
6: No, Antonio, io sono d'accordo. Sì, è chiaro, sì, che poi ogni allenatore ha le proprie idee. Per esempio, ci sono allenatori che dicono i giocatori di qualità, per esempio, non gli posso dire io il ruolo, gli do la maglia, vai libero, no, dove vuoi.
8: Ed è un po' l'Allegri pensiero, questo qua.
6: Sì, è l'Allegri pensiero.
7: Ma poi... io penso che Allegri non fa questo, ragazzi, Allegri lo farà giocare a Kevin.
8: No, infatti stiamo dicendo che
6: forse Allegri è più bravo nella gestione, nel magari lasciarlo libero ai giocatori di qualità, però non tutti gli allenatori, nel senso, sono uguali.
7: Se io dico a Manuele, tu oggi, cioè da oggi in poi non farai più l'attaccante, mi devi fare il mediano di rottura, ma tu me lo fai?
6: Certo che no, però è chiaro che io qua, però nello stesso tempo c'è anche una via di mezzo, caro Antonio, nel senso che se tu quando tu arrivi a Napoli dichiari e dici io voglio venire a Napoli, voglio mettere a disposizione la mia esperienza per il bene della squadra, voglio vincere tutto quanto, dice ma no, io non è perché sono De Bruyne e devo fare quello che voglio, sono io che mi devo adattare alla squadra perché è un altro campionato, è un altro allenatore, è un'altra tattica. Se tu dici non è la squadra che si deve adattare a me, ma io, quindi, e poi dichiari a fine campionato questo, è un po' contraddittorio, qua. Allora,
7: qui sì, su questo.
6: E allora ho detto, dato che tu sei un campione assoluto, che comunque c'hai dei piedi incredibili, va bene che Conte magari non ti ha messo nella condizione di esprimere il tuo miglior calcio, però da campione, da top player che sei, in alcune partite devi essere bravo tu ad andarti a trovare la posizione, a fare qualcosa di importante.
8: Grazie Antonio, ti dobbiamo salutare.
7: Ciao ragazzi.
8: Ciao, Antonio, buona serata. Innocenzo con noi. Ciao Innocenzo.
1: Ciao ragazzi, buonasera.
8: Buonasera.
1: Allora, premesso che io non sono per quelli che salgono o scendono dal carro, io sono tifoso e basta. Il tifoso è tifoso e ha il sacrosanto diritto, diciamo, di essere contento o scontento delle scelte della società. Per esempio, in questo caso non sono contento di Allegri.
8: Sì.
1: Lo dico chiaramente perché voglio dire, passiamo da Conte ad Allegri e quest'anno, insomma, ce la siamo visti brutta sotto l'aspetto proprio del gioco. Anche perché il presidente parla di giovani, di ringiovanimento, di calcio spettacolo e di quant'altro, e poi mi va a prendere un allenatore che ha un calcio obsoleto. Riguardo alla storia di De Bruyne avrà sbagliato i tempi, sono d'accordo con Emanuele, però voglio dire, ha detto quello che tutti abbiamo visto, cioè che in Napoli giocava in difesa per poi ripartire, è la stessa caratteristica che più o meno ha Allegri, perché è vero che è stato secondo per tutto il campionato, ma è pur vero che il Milan nelle prime 10 partite, insomma, l'ha rabbattata un poco, anche con qualche diciamo svista tra virgolette arbitrale. Detto questo, il campionato italiano che cosa ci ha detto? Ci ha detto che nelle prime 4 ci stanno 3 allenatori, Gasperini, Fabregas e Chivu, che hanno fatto giocare la loro squadra. Non è vero, va smentita questa storia di chi gioca bene non vince e chi gioca male, come Allegri, come Conte, fa punti, l'importante è che ti porta il risultato. Il risultato si può acquisire anche giocando bene, non è detto.
6: Certo, ci sono tanti modi per acquisire risultato.
8: Giocando bene c'è più possibilità,
6: di
8: ottenerlo.
6: Certo.
8: Ma poi Innocenzo, il giocare bene significa fare bene le cose che un allenatore ti dice di fare.
1: Ma
8: per me anche giocare in difesa e contropiede e farlo nel miglior modo possibile, ovvero concedendo zero all'avversario
6: e
8: essendo cinico in attacco e colpendo in contropiede, se lo fai bene, quello è giocare bene quel tipo di calcio. Può piacere o non piacere, questa è la differenza.
1: Abbiamo visto l'Arsenal che c'era,
8: esatto,
1: e si è chiuso in difesa,
8: e stava per vincerla la Champions, perché se poi i rigori vanno bene all'Arsenal, tutti qua a dire complimenti ad Arteta, che ha fatto doblete, Premier.
6: Arteta il secondo di Guardiola per anni e tutto quanto, diciamo che la finale l'ha giocata all'italiana.
8: Ma in Inghilterra lo criticano da settimane Arteta per il modo di giocare, eppure ha riportato l'Arsenal a vincere
6: dopo 21 anni, stava vincendo la Champions.
1: Però io, diciamo che ho visto qualche partita del Milan quest'anno, mi auguro sinceramente che cambi completamente.
8: Certo, ma questo ce l'auguriamo anche noi, proprio perché magari Allegri, avendo una rosa più
6: una
8: forte
6: rosa
8: a disposizione,
6: un po' più forte, magari cambia. Certo.
1: Va bene,
8: grazie Innocenzo.
6: Forza
1: Napoli
6: sempre. Anche perché ricordiamoci, comunque, al di là degli allenatori, comunque sono sempre i giocatori che poi ti fanno la differenza. Quindi non è detto che al Milan, magari con quella rosa, non sei riuscito a esprimere, ma magari le caratteristiche dei giocatori del Napoli sono completamente diversi e c'è più qualità, ci sono più giocatori diciamo perfetti magari per 4-3-3 e magari lui che ha fatto il 3-5-2 Allegri adesso magari deve essere bravo a cambiare di nuovo volto al Napoli, a farlo ripartire dal 4-3, ma fargli esprimere diciamo al meglio, perché giocatori di qualità
8: ci sono,
6: hai.
8: Di sicuro ripartire dalla difesa a 4, certo. Poi centrocampo e attacco, secondo me si può divertire Allegri nel mettere nel modo migliore le tante pedine che avrà a disposizione, perché ha tanti esterni offensivi, ha centrocampisti di qualità e che si inseriscono.
6: Ma c'ha anche seconde punte, perché lo può fare De Bruyne, lo può fare Vergara, lo può fare Giovane, c'è anche il 4-2-3-1,
8: esatto.
6: E potrebbe andare bene, e c'hai anche esterni di gamba, Politano, Vergara stesso, Alisson, Neres che rientrerà, e c'hai Lang che ti rientra, quindi gli esterni ce li hai, quindi se tu passi al 3-5-2 diciamo che la difesa a 3 secondo me è da abbandonare,
8: sì, sì.
6: Quindi secondo me anche
8: se no devi ricomprare anche un tot di difensori adatti alla difesa a 3, perché Beukema, ragazzi, è evidente che non è adatto alla difesa a 3, a maggior ragione a giocare da braccetto,
6: certo.
8: Quindi davvero la difesa a 3 mi sembrerebbe un percorso non assolutamente ottimale per la prossima stagione. Michele con noi, ciao Michele.
9: Ciao ragazzi, buonasera.
8: Ciao.
9: Allora ragazzi, da premettere che Allegri non è il mio allenatore preferito, sì. Sinceramente non mi è mai piaciuto, però vabbè. Però io penso una cosa, una domanda che volevo fare a Emanuele. Emanuele, secondo te il Milan, se avesse avuto Højlund come attaccante, secondo te si qualificava in Champions?
6: Secondo me sì.
9: Anche secondo me.
6: Allora, secondo me sì, perché il Milan, per quanto mi riguarda, non ha mai avuto una punta centrale che ha fatto bene, perché ci ha provato con Gimenez e non è andato bene, ci ha provato con Kunku e non è andato bene, quindi anche loro secondo me hanno fallito anche gli investimenti. Poi hanno preso Allegri a gennaio, ha chiesto una punta, gli hanno preso Guldrup, che secondo me cioè non è un giocatore di altissimo livello. A un certo punto il Milan ha giocato solo con due punte, con Pulisic e Leao davanti, che tra l'altro Leao è un esterno, non è una punta, quindi se avesse avuto una punta centrale anche Højlund, sicuramente qualche gol in più l'avrebbero fatto, assolutamente.
9: Perfetto, ovviamente doveva fare la difesa a tre, perché no, il Milan ha un terzino destro. Ok, con questo non è che io voglio difendere Allegri, perché ripeto, non mi è mai piaciuto, però comunque secondo me con la squadra che ha il Napoli, con un 4-1, un 4-3-3 può fare tranquillamente.
6: Ma infatti dobbiamo,
8: grazie Michele.
6: Grazie intanto Michele, dobbiamo farlo lavorare.
8: Dobbiamo farlo liberare e poi firmare.
6: Prima liberare,
8: ragazzi.
6: Poi firmare, farlo lavorare, il ritiro, deve conoscere la squadra, deve guardare tutti e 30 i giocatori, perché magari qualcuno che gli allenatori so così, per questo poi alla fine quando c'è il cambio di allenatore durante l'anno c'è sempre la scossa e i risultati arrivano, perché magari i giocatori che magari con Conte non giocavano, magari ad Allegri possono piacere, cioè quindi scaturiscono un sacco di cose a catena, quindi può darsi che Allegri, lasciandolo lavorare con tutta la rosa a disposizione, magari con un 4-3, con giocatori più di qualità, magari quest'anno farà bene, ma noi ci dobbiamo augurare,
8: certo,
6: questo,
8: ragazzi.
6: È chiaro che se dobbiamo noi già gufare a prescindere perché Allegri gioca male, non ci piace a nessuno.
8: Questa è la cosa che onestamente non riesco proprio a concepire, le critiche rispetto al recente passato di Allegri, al fatto che può far giocare più o meno bene il Napoli, poi dipende dai gusti, le posso anche capire, ma chi auspica che Allegri parta male e che il Napoli vada male all'inizio in modo da obbligare De Laurentiis ad un esonero, onestamente ragazzi sono discorsi che non riesco davvero a concepire. Franco con noi, ciao Franco.
10: Ciao ragazzi, buonasera. Allora, per quanto riguarda Allegri, per me
9: dobbiamo vederlo, poi il suo carattere, ognuno sul suo carattere. Noi abbiamo avuto, a parte Conte, Ottavio Bianchi, con un carattere strano, eppure è stato vincente. Dice che lui è un vincente, quindi lo aspettiamo. Poi per quanto riguarda De Bruyne, mi metto fastidio, perché De Bruyne era meglio che questa uscita la risparmiava. Penso tu sei stato calciatore, quindi penso che... Poi un'altra cosa, secondo me Conte, non so, non è che di tecnica io sono bravo. Allora, Conte ha avuto paura di fare il fondo di Obokta, che secondo me per giocare De Bruyne là in mezzo doveva uscire Obokta. Non so se sto dicendo una sciocchezza o una cosa giusta. Tu che ne pensi?
6: Ma intanto ti salutiamo, Franco. Vabbè, io abbiamo sempre detto, alla fine De Bruyne, secondo me, se lo facevi giocare da play, sai, un po' lo perdevi, troppo arretrato. E poi,
8: ma poi il lavoro sporco che deve fare il play con Antonio Conte, esatto, ragazzi, è tosto dal punto di
6: vista. Ma ormai i play, ma lo vedi anche in Modric sì. Non è che solo palleggia. Cioè Modric va a riconquistare palle e va a pressare in avanti.
8: Intercettazione
6: il play,
8: sulle linee di passaggio.
6: Esatto, devi essere posizionato bene anche tatticamente, devi fare sempre da schermo davanti alla difesa nei tiri da fuori, nelle uscite. Quindi diciamo che De Bruyne è sempre stato un giocatore che ha sempre giocato dietro la punta o da trequartista.
8: O da mezzala.
6: O da mezzala, passarlo a play è completamente diverso.
8: Gaetano con noi, ciao Gaetano.
10: Buonasera ragazzi, chiamo da Torre del Greco, vi ascolto sempre tutte le sere quando finisco di lavorare, mi metto in macchina per ritirarmi a casa e vi ascolto con
8: grazie mille.
10: È la prima volta che chiamo.
8: Allora benvenuto nella nostra trasmissione.
10: Grazie ragazzi, io vorrei dire che per quanto riguarda sul fatto degli allenatori, valutare Conte gli darei un voto da 6-6.5
8: per questa stagione o per tutta l'avventura a Napoli?
10: Sì, perché nell'ultima fase di Conte io non l'ho capito proprio.
6: Diciamo, allora quindi ti riferisci
8: all'ultimo anno, non a tutta l'avventura?
10: No, all'ultimo anno, okay. All'ultimo anno. Non riesco a capire, sono riuscito a capirlo perché negli ultimi momenti non mi piaceva proprio come impostava la squadra e per me vedevo un sacco di giocatori proprio fuori ruolo. Vabbè, lasciamo questo. Per quanto riguarda Allegri non ne faccio un commento perché Allegri è un grande allenatore e se lo vogliamo considerare per la stagione trascorsa al Milan nella metà fase finale,
8: sì,
10: ovviamente è da criticarlo, ma non è colpa sua. Là c'è stato un problema alla base della società.
8: Secondo me Allegri ha le sue colpe, però
6: ha le sue colpe, ma ha influito
8: tanto
6: anche
8: nel
6: rapporto...
8: finale di stagione, la spaccatura societaria con due correnti societarie che si facevano la guerra, ragazzi. Mi hanno ricordato un po' Ferlaino e Corbelli quando avevano 50 e 50 la proprietà del Napoli ad inizio anni 2000.
6: No, di sicuro non si può prendere.
8: Grazie Gaetano.
6: Grazie Gaetano, non si può prendere solo.
8: Buona serata.
10: Ultima cosa,
8: vai,
10: è possibile. Se ipotizzando con l'acquisto di Rabiot, e per me il Napoli deve partire da De Bruyne,
8: sì,
10: perché è un fenomeno. Come imposterebbe la formazione Allegri? Grazie a te
8: Gaetano. La risposta dopo la pubblicità, che siamo in ritardo, sì, e dopo la tua risposta andremo da Antonio che ci stava aspettando.

0: internazionali, prezzi bassi mai visti.
1: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
2: Fino al 7 giugno con carta essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,79 euro.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
0: Sotto costo Deco.
1: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
5: Allora, prima di andare da Antonio, la tua risposta relativamente all'arrivo di Rabiot, come verrebbe impiegato?
6: Se si deve guarda, far giocare Rabiot e De Bruyne insieme è complicato, perché comunque se vuoi giocare col 4-3-3 alla fine giochi, metteresti Rabiot e praticamente McTominay e Lobotka, e De Bruyne lo devi mettere esterno, e non è il caso. E quindi per far giocarli insieme devi far giocare con un 4-2-3-1, però devi far fuori McTominay, perché se tu metti Lobotka e Rabiot e metti De Bruyne dietro la punta, McTominay poi dove lo metti? Quindi cioè, ciò non toglie che il ruolo di De Bruyne è perfetto, è mezzala offensiva o con il 4-2-3, che può diventare ovviamente in fase offensiva 4-2-3-1, e a quel punto magari non fai giocare Rabiot. Ma ragazzi, Allegri deve essere bravo a magari a non fare l'errore di Conte nel magari fossilizzarsi su 13-14 giocatori, ma fare rotazioni e gestire tutta
5: soprattutto ad inizio stagione,
6: perché Di Lorenzo, De Bruyne, McTominay o eventualmente Rabiot non possono fare 40 partite e giocarle tutte, quindi devono avere delle valide alternative e devono ruotare, e così diciamo in alcune partite magari c'è più freschezza. E quindi per questo secondo me De Laurentiis, quando ha preso Allegri, è chiaro che una delle motivazioni che gli ha detto è anche questo, il fatto di far giocare un po' tutti, rivitalizzare un po' tutti, soprattutto quelli che comunque hanno fatto investimenti a giugno
5: importanti. Torniamo al telefono da Antonio. Ciao Antonio.
7: Ciao ragazzi.
5: Ciao.
7: Buonasera.
5: Buonasera.
6: Ciao Antonio.
5: Sempre.
7: Io già ci siamo sentiti forse settimana scorsa, ho detto il mio pensiero e quindi diciamo non diciamo sempre le stesse cose che stiamo facendo, sì, settimana di Allegri eccetera. Io voglio dare solo una spiegazione al fatto che sia stato scelto Allegri come allenatore. Il fatto che soprattutto che Napoli è andato prima su italiano inizialmente, poi diciamo è come se avesse virato su Allegri, e che secondo me italiano, affacciandosi su una piazza importante come Napoli al momento è una patata bollente, e ci sono tante situazioni extracampo che secondo me vanno gestite, la situazione De Bruyne che ovviamente per me poteva anche stare in silenzio, perché De Bruyne è un grandissimo calciatore, ma a Napoli con la maglia del Napoli addosso non è ancora nessuno. Poi la situazione comunque Anguissa, la situazione Lobotka, la situazione soprattutto Lukaku, sono tante situazioni che secondo me un allenatore come italiano non avrebbe avuto.
5: Sono d'accordo con te Antonio, secondo me questa è la motivazione principale o tra le principali che ha portato De Laurentiis a questa scelta.
7: Non perché italiano fosse un cattivo allenatore.
5: Certo.
7: E quindi secondo me il Napoli è voluto andare tra virgolette sul sicuro, dicendo comunque ad Allegri che comunque è un allenatore che riesce a gestire determinate situazioni, a dire senti, devi risolvermi questa cosa, perché effettivamente perché poi noi le altre verità non le conosciamo, noi per il momento abbiamo sentito la verità di Conte,
6: ma noi possiamo, noi Antonio possiamo,
7: noi non conosciamo la verità di Lukaku non conosciamo la verità di Anguissa, che Anguissa ragazzi non me l'aspettavo proprio, cioè lui non ha partecipato alla festa alla Sato, sì, che hanno fatto in Alcazzo e Bortu, lo so per certo perché ho degli amici che hanno fatto il catering quel giorno e quindi lo so.
5: Ah no, pensavo ti riferissi alla foto di gruppo a fine partita con l'Udinese, non
7: alla Sato che hanno fatto l'ultimo giorno a Castelvolturno là,
6: alla grigliata, sì.
5: Però lì magari potrebbe esserci qualche questione religiosa, lui è musulmano, magari non preferisce non mangiare carne, Anguissa
7: non è musulmano,
5: non è musulmano?
7: No, si fa il segno della croce ragazzi quando entra in campo, se ci fate
5: caso. Ah no, di questo non ci ho mai fatto caso, però era
6: no, però Antonio la considerazione tua considerazione tua ci sta, perché io penso che una delle scelte che hanno portato Allegri per De Laurentiis è stata questa. E ti dico di più, non penso che Italiano fosse il preferito, perché se tu ci hai fatto caso, quando De Laurentiis ha fatto la conferenza dopo l'Udinese, disse: aspettiamo le partite della Champions. Quindi è chiaro che si riferiva al Milan, che se il Milan non doveva andare in Champions.
7: Io non ho detto che io non credo che Italiano sia il preferito, solo che semplicemente è andato su Italiano, ha deciso a dire vediamo lui come vorrebbe gestire questa situazione, e poi ci abbiniamo comunque il bel gioco, cioè che comunque Italiano rispetto a Spalletti
6: ad Allegri sicuramente gioca meglio, questo sicuramente.
7: No, ma no, avrebbe giocato meglio, non si tratta di giocare meglio o peggio, perché qua non nulla è meglio o peggio, cioè avrebbe giocato comunque in un altro modo, in un'altra maniera,
6: sì.
7: Allora ha detto, però poi secondo me non è rimasto convinto da come magari Italiano gli ha dato delle spiegazioni sui fattori extracampo, ha detto vabbè, allora prendiamo Allegri, che comunque sicuramente sa gestire
6: di
7: meglio,
6: sicuro può gestire meglio una piazza, può gestire meglio uno spogliatoio, perché ci stanno tanti giocatori, tante prime donne, quindi può gestirle meglio. E ripeto,
7: scusami Manu se ti interrompo, che non conosciamo le verità. Noi
6: possiamo fare solo supposizioni, ovviamente.
7: Non conosciamo le verità. Noi conosciamo la verità di De Bruyne, che ne è uscita qualche giorno fa, e la verità di Conte. Ripeto, non conosciamo la verità di Anguissa, quella di Lukaku, lo stesso di Lorenzo. Vabbè, di Lorenzo non mi aspetto che comunque è il capitano, quindi comunque non è che si mette. Però capito, ci sono tante cose che non vanno, che vanno gestite, secondo me.
6: Certo.
7: Quindi,
6: e magari per Italiano sarebbe stato un po'
5: più difficile.
7: Sì.
6: Grazie Antonio.
7: Sarebbe schiantato Italiano, secondo me si sarebbe schiantato.
5: Vedremo invece come gestirà il tutto Massimiliano Allegri. Tra questi ci sarà sicuramente nella rosa del Napoli anche Alisson Santos. Il collega Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, rilancia questa notizia che era nota naturalmente, però le tempistiche magari sono vicine all'essere ufficializzate, relativamente al riscatto di Alisson. Il Napoli, secondo quanto ci racconta Fabrizio Romano, ha attivato oggi la clausola di opzione d'acquisto da 16 milioni per Alisson Santos. Tutto fatto e sigillato, nessun dubbio, ma ora completato al 100%, poiché lo Sporting è stato informato oggi e quindi diventerà ufficialmente un calciatore del Napoli. Mi riferisco naturalmente al cartellino Alisson Santos con il suo riscatto. Gerardo con noi, ciao Gerardo.
8: Buonasera ragazzi, Gerardo da Salerno. Io
5: ciao.
8: Qui a Salerno mi trovo in minoranza, quindi per poter parlare del Napoli vi chiamo voi o parlo con un amico napoletano che ha un negozio qua, quindi no, volevo fare questa premessa, ho fatto questa premessa
5: sì.
8: Perché quando si parlava del nuovo allenatore dopo Gattuso, se ricordate, io feci un nome con questo amico e di un allenatore di cui mi sono innamorato vedendo il suo Zenit, che questo signore si chiamava Luciano Spalletti. Io dissi a questo amico, guarda, io mi auguro con tutto il cuore che prima o poi venga a Napoli, e dissi, secondo me verrà prima o poi a Napoli, e ci ho preso. Due anni dopo poi ci ho preso pure con Conte, perché gli dissi a questo amico, guarda, un solo nome, Antonio Conte. Adesso avevo un nome, che era quello di Italiano, anzi di Sarri in prima battuta, di Italiano.
5: Ma infatti Sarri era la prima soluzione, pensate.
8: Io già l'ho detto a voi qualche giorno fa, un paio di settimane fa. Però adesso mi sto convincendo che secondo me la scelta più logica è quella di Allegri, e spero di prenderci per la terza volta che farà.
5: Lo speriamo anche noi,
6: ce lo auguriamo tutti.
8: Perché secondo me è proprio il momento, io sono d'accordo con l'amico di prima che ha chiamato, è proprio il momento storico del Napoli che non consente di prendere un allenatore come Italiano. Cioè, monitoriamo la crescita ulteriore di Italiano, perché secondo me pure i tre giorni che lui si è preso un attimo di pausa per rifrescare sono stati propedeutici all'arrivo di Allegri, perché un Italiano deciso che avesse detto sì al subito al presidente, secondo me stava già sulla panchina del Napoli.
5: Può essere, il mio può essere.
8: Però attenzione, tra un paio d'anni io mi sento che arriverà o Italiano o qualcun altro simile, perché il Napoli tornerà al vecchio canovaccio, cioè gioco e risultati insieme. Ragazzi, io vi ringrazio dello spazio che mi avete dato.
5: Grazie a te Gerardo.
6: Grazie a te Gerardo.
5: Buona serata e un abbraccio. Livio, ultimo ascoltatore di questa puntata del Calcio della Sera. Vai Livio.
9: Ciao ragazzi, buonasera, è sempre un piacere.
5: Ciao, ciao.
9: Ragazzi, volevo chiedervi una cosa, due domande. La prima domanda è che, ma è uno scenario che potrebbe verificarsi, il fatto che il Milan non abbia ancora liberato Allegri, ma mi è venuto da pensare, se il Milan volesse potrebbe anche in teoria, perché siccome diciamo è stato in pratica licenziato, ok, però comunque ancora non hanno di contratto.
5: Esattamente, ancora libero paga del Milan.
9: Sì, esatto, quindi voglio dire, se loro vogliono potrebbero anche in teoria tenerlo un anno fermo.
5: Ma sarebbe un autogol clamoroso perché poi paghi due allenatori volontariamente?
9: Sì, è chiaro, però dico, se vogliono fare un dispetto al Napoli, magari creare un problema a una concorrente un domani.
5: Ma si creano un problema molto più grave, più grande, a loro stessi, perché già il Milan non naviga nell'oro, poi addirittura permettersi di pagare due allenatori solo perché uno dei due così non va ad un'avversaria mi sembra proprio un modo di pensare, sicuramente non da imprenditori americani che vogliono badare solo e soltanto al fatturato e non a fare il dispetto alla diretta concorrente.
9: Ok, e un'altra domanda, l'altra domanda è che Rabiot, cioè l'ipotesi, mi sentite?
5: Sì, Livio, sei in diretta, veloce, vai.
9: L'ipotesi Rabiot è reale, insomma, che ci sia questa possibilità.
5: Guarda, se ne parla già da qualche giorno da più parti, intanto grazie Livio. Tra l'altro i colleghi di Sky Sport pochi minuti fa hanno confermato che al momento c'è stima e anche qualche contatto tra il Napoli e il calciatore francese. È evidente che la presenza di Massimiliano Allegri è decisiva, certo. Magari anche per permettere al calciatore di rinunciare a qualcosina relativamente all'ingaggio. Ma comunque ragazzi, c'è tutta l'estate davanti per parlare di calciomercato e di possibili arrivi e partenze in casa Napoli. Chiudiamo qui questa puntata del lunedì con il Calcio della Sera. Grazie a Nello Ioro per aver curato la parte tecnica radiofonica e anche Gabriele Race che invece si è occupato di quella televisiva. Grazie Emanuele Calaiò.
6: Grazie a te Marcello Calvano. Ovviamente il Calcio della Sera tornerà mercoledì, esatto, perché domani è festa, e quindi buona serata a tutti.
5: Ciao.
2: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente.